0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, più che mai il futuro è tutto da scrivere per la panchina della Nazionale, per la panchina del Napoli, magari per la panchina del Milan, un po' meno per la panchina della Juventus, stando a quelle che sono le ultime notizie che arrivano di uno Spalletti che non farà passi indietro, ma che è comunque sotto osservazione per quello che succederà nel derby di Torino. Intanto, chi non è in dubbio è sicuramente la panchina di Arteta, che dopo 6 anni di Arsenal, con l'aiuto anche di quello che è stato l'ottimo lavoro di Bert e Micheli, conquista il titolo di Premier. E allora l'altra panchina invece che salta, ma salta perché comunque era ai titoli di coda dopo un percorso incredibile e impareggiabile, quella del Manchester City, perché non ci sarà più Guardiola su quella panchina, che verrà ereditata dall'italiano Maresca. E allora dove andrà Pep Guardiola? Potrebbe essere affascinato dall'ipotesi di panchina della Nazionale, dove oggi si ritorna a parlare anche di un ritorno di Roberto Mancini. Insomma, tantissimi temi da affrontare. Buongiorno da Vincenzo Malangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, e buongiorno a lui, l'uomo che più di tutti in questo momento ci può aiutare a trovare una quadra, Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti gli amici. Beh, è arrivato il nostro momento, perché siamo arrivati alla fine della stagione, noi siamo tutto mercato web, e quindi ora è arrivato veramente...
1: Ora tocca a noi.
2: Ora bisogna rimpinguare la voglia di notizie, di mercato, di ipotesi, di suggestioni, perché tante sono suggestioni, lo sa benissimo Vincenzo, ormai tanti anni che fa questo mestiere, quindi insomma, ora si prospetta, diciamo che con domenica finisce questa stagione, che ci ha regalato più ombre,
1: onestamente
2: parlando.
1: Luci pochine, zero.
2: Bravo, tanti problemi, perché poi della questione arbitrale non se n'è più parlato e tante situazioni sono andate un po' in cavalleria, calendari compresi, che leggevo ieri le dichiarazioni del presidente della Lega di Serie A, però diciamo che ora inizia il momento dei sogni per tanti tifosi e della programmazione per i dirigenti. Dirigenti che, come ha detto te, bene, benissimo, aggiungo, si prospetta anche un valzer di poltrone.
1: Già.
2: Quindi c'è da capire un attimino cosa accade al timone di squadre come il Milan, come la Juventus, come l'Atalanta. Cioè, la cosa che un po' mi sta sorprendendo, la Roma, che sono le big oggi che sono nell'incertezza più totale, e quindi bisogna capire un attimino a chi si affideranno, con chi vorranno partire. E sai, sono società che non è che dici, sai, partono con un progetto come il Como o il Pisa di turno, hanno 2, 3, 4 anni per poter somatizzare, assorbire, programmare, sbagliare e quant'altro. Sono tutte realtà che, pronti via, devono essere protagoniste l'anno prossimo, giusto Vincenzo?
1: Certo.
2: Perché la Juventus, ne abbiamo parlato abbondantemente, ho letto i tuoi editoriali, ho visto i tuoi video e quant'altro, quando tuona poi quasi sempre piove. No.
1: Direi. Ti aspettavi intanto questa debacle della Juventus contro la Fiorentina?
2: Allora, facile dirlo il giorno dopo, però te sai che io partecipo a diversi contenitori qui locali, tra Radio Firenze Viola, Lady Radio, Radio 38 e quant'altro, e ti dico la sincera verità. Non più tardi di venerdì, io ho fatto la mia disamina, ho detto, ma si va a Torino con leggerezza, non ci sono obiettivi, e c'è da salvare la faccia, perché qui è stato parlato di dignità, di onore. No, io non sono andato così, non sono stato così alto, seguimi. Ho detto, ci sono da salvare la faccia, perché dopo una stagione che ha vissuto la Fiorentina, hai un'occasione per salvare solo la faccia. C'è una questione che molti non hanno tenuto presente, a parte il ritorno di Paratici a Torino per la prima volta dopo 11 anni vissuti alla Juventus, con risultati insomma importanti. C'è anche una questione personale di diversi calciatori, perché molti di questi, di questi giocatori si giocano intanto la possibilità di rimanere alla Fiorentina, altrettanti invece vogliono crearsi delle nuove opportunità. Quindi quale migliore vetrina di andare allo stadium e incontrare la Juventus, se d'accordo con me?
1: Certo, assolutamente.
2: Poi ti dirò, il calendario è stato un po' infingardo, perché se pensi bene,

0: la Juventus ha buone probabilità di non partecipare alla Champions per mano di chi? Hellas Verona, Fiorentina e Torino, cioè diciamo tra le rivali un pochino più storiche anti-juventine, se ci pensi bene, perché sono tutte e tre gemellate, sono tutte e tre anti-juventine sportivamente parlando, ovviamente, e quindi è come un giallo con un disegno criminale quasi perfetto.
1: Sì, sì.
0: Quindi per le tifoserie è una gioia che non ha prezzo non far fare la Champions per mano appunto di Hellas Verona, che è già retrocessa, Fiorentina che non aveva niente da chiedere a questa stagione, e il Torino che è un derby comunque, capisci? E quindi ti dirò, poi vabbè, sulla carta nessuno si aspettava un risultato del genere, nella peggiore delle ipotesi per la Juventus, nella migliore delle ipotesi per la Fiorentina il pareggio, diciamo, ok, quindi poteva finire in parità e comunque la Fiorentina avrebbe salvato la faccia e la Juventus avrebbe mantenuto la possibilità di poter giocarsi nell'ultima giornata la qualificazione in Champions. Però diciamo che qui la rabbia è montata tanto, perché alla fine se vai a analizzare la stagione della Fiorentina a salvezza acquisita, come l'anno prima con Palladino, ha fatto risultati e le partite un pochino più intriganti, le prestazioni migliori contro chi? Juventus, Bologna, Como, Inter, Milan e non mi ricordo se Lazio o Roma. È quello che ti fa arrabbiare, no?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Perché poi con le squadre con cui dovevi fare punti hai fatto delle prestazioni imbarazzanti, Lecce piuttosto che Pisa stesso e quant'altro. Quindi di conseguenza ti dico che ha sorpreso ovviamente il risultato di domenica, ma non ha proprio sorpreso del tutto, perché comunque una reazione a livello di umana uno se l'aspettava per le motivazioni che ti ho detto appunto, giusto appunto prima.
1: Detto questo, Costa, è chiaro che adesso si...
0: In senso, finisco, perché sì, noi siamo stati da prima a dirlo, e te soprattutto, la Juventus non può schierare degli gol in porta.
1: No.
0: Tra l'altro un gol preso ovviamente per un errore del portiere, e il godimento maggiore a livello campanilistico per i tifosi viola qual è stato? Il gol annullato a McKenney, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Che era regolare tra l'altro.
1: Sì, vabbè, poi dire, là si apre un'altra parentesi,
0: sì, una
1: il fatto
0: parentesi
1: che sul... errori arbitrali eccetera, ma anche una Juventus che magari protegge poco se stessa, perché quasi l'hanno dato per scontato che fosse fallo, mai a chiedere,
0: sì,
1: ma siete sicuri che non era fallo ovviamente?
0: Sì, sì, sì, assolutamente no, però lo sai che per campanilismo quando puoi fare un furtarello alla Juventus il tifoso ne trae bene giovamente, insomma gli fa piacere, capisci cosa ti voglio dire?
1: Certo. Però insomma è chiaro che adesso i dubbi principali restando in casa Juventus sono legati a chi ha sbagliato di nuovo la campagna acquisti, Giuntoli ha pagato per una Juventus che però in fondo in Champions League è andata, adesso ti aspetti che come lì paghi per una Juventus che non andrà con ogni probabilità neanche in Champions League?
0: Io senti, lo sai come la penso, sono più di un calcio ruspante, pane e mortadella come si suol dire, a me già uno che valuta i profili, i giocatori sugli algoritmi, c'è un cortocircuito secondo me, c'è qualcosa che non sta funzionando, perché io sono cresciuto all'ombra di direttori e dirigenti che ancora oggi, caro Vincenzo, prendono il loro treno, il loro aereo, Giovanni Sartori, non più tardi di una settimana fa, era il pomeriggio a vedere Empoli Avellino e la sera era a vedere Pisa Lecce, non so se mi spiego,
1: sì, sì, sì.
0: Nello stesso pomeriggio ha visto due partite, una di Serie A e una di Serie B, cioè io rimango dell'idea che la Juventus sta pagando un po' una proprietà distratta
1: che sbaglia management sicuramente, questo è poco ma sicuro.
0: Cioè prendiamo l'esempio di chi ha vinto, l'Inter. Hanno messo in panchina, perché poi ti voglio entrare anche se me lo permetti sul tema allenatori, perché io ho sentito troppe accuse nei confronti di Luciano Spalletti che parzialmente mi possono anche trovare d'accordo, però non deve essere il capo espiatorio l'unico responsabile del fallimento della stagione della Juventus. All'Inter c'è un management composto da Beppe Marotta, Zanetti, Baccin e Ausilio, ne convieni con me?
1: Sì,
0: il management. Hanno messo sulla panchina dell'Inter un signore, un ragazzo bravissimo, che aveva fatto 12 partite in Serie A, giusto?
1: Sì,
0: 12.
1: Sì.
0: Proveniva dalle giovanili sempre dell'Inter e quant'altro. Allora vieni un po' al ragionamento che io con te condividiamo quasi tutti i mercoledì che ci sentiamo.
1: Sì.
0: Cioè, è la faccia della

0: società, dell'azienda. L'allenatore è bravo se si sbaglia meno, diciamo, per me l'allenatore oggi è quello che fa meno è bravo quello che fa meno danni, non so se rendo l'idea.
1: Sì, Ancelotti, io sono d'accordo, perché per me poi alla fine in campo ci sono dei giocatori, sono quelli che determinano, l'allenatore è quello che deve cercare quantomeno di evitare danni.
0: Meno danni, che ora stai per gente, hai visto quante notizie anche sul tutto mercato web, su De Zerbi, certo. Allenamenti fogli alle 4 di mattina. Cioè io non sono l'allenatore, è Ancelotti per me. Capisci? L'allenatore è Allegri per certi aspetti, è quello che fa meno danni, che mette il giocatore nelle condizioni migliori per poter rendere al meglio, che non crea la fusione nucleare dell'atomo quando prepara la partita. Perché di questo si parla, no?
1: Guarda, lo stesso, tu facevi l'esempio di De Zerbi, scusami, ti interrompo. Lo stesso Conte esaurisce, infatti andrà via. Esaurisce gli ambienti dove lavori in 2-3 anni, perché fa degli allenamenti pesantissimi e una gestione quasi militaresca.
0: Spreme umanamente, certo. Spreme fisicamente, perché il calcio di oggi è isterico, bisogna vincere per forza subito, non abbiamo tempo, capisci? Quindi il problema è quello, cioè, anche a me Antonio Conte, lo sai, la stima che ho nei suoi confronti, però scusate, come tecnico a me non mi ha mai entusiasmato più di tanto, vincente per l'amor di Dio, in Europa ha dimostrato comunque di non essere poi così tanto vincente, però per me l'allenatore perfetto oggi è quello che fa meno danni nello scegliere proprio gli 11 titolari per dare le pettorine, cioè a meno che non sei Guardiola ed hai un gruppo di giocatori che ti segue anche sul fuoco, non so se rendo l'idea, che sposano le tue idee, che sposano magari qualche tua intuizione tattica, ma poi il resto l'allenatore deve essere bravo a fare meno danni possibili, cioè non devono essere scienziati. Purtroppo abbiamo Palladino all'Atalanta, è vero, ha rimesso in chiareggiata l'Atalanta, lì l'errore era a monte e noi lo dicemmo appena fu decisa la scelta di andare su Juric,
1: certo.
0: Però alla fine anche lui ha voluto fare troppo lo scienziato, capisci cosa ti voglio dire?
1: Sì.
0: Cioè, per l'inesperienza, per il gioventù e quant'altro. Ecco qui dove subentra il peso specifico e l'importanza del club. Perché metti Chivu alla guida di una squadra come l'Inter, che è forte sulla carta, la più forte, che la Serie A oggi propone tre squadre veramente forti. Inter, Napoli e Atalanta, punto, per le rose che mettono a disposizione, perché poi Milan, Juventus sono ancora in ritardo, la Roma ha giocato per metà stagione senza attaccanti, la Juve quasi tutta
1: l'anno. La Juve tutta la stagione senza attaccante e senza portiere, quindi c'è anche chi ha fatto peggio.
0: Ma ti sembra normale una cosa del genere, Vincenzo?
1: No.
0: C'è una squadra della Juventus che partecipa alla Champions, che gioca una stagione intera senza un attaccante, al netto dell'infortunio di Dusan, Vlahovic, ma quello sono i rischi del mestiere, capisci? Devi avere delle alternative pronte. C'è quel il fantasma di Milik che ancora gira per la continassa, non si sa se è un ologramma, se esiste o non esiste, se giusto?
1: Certo.
0: Gli errori li paghi alla lunga. Bravo, gli errori li paghi alla lunga. Quindi sul fattore allenatore, ti ripeto, oggi c'è la voglia sì di andare sui giovani perché sono più gestibili, però devono essere sostenuti dalle società. La forza è quella, sta lì. Se ricordi oggi, se investi su un allenatore esperto all'Allegri, alla Conte, alla Sarri o alla Spalletti, è perché forse ti manca qualcosa a livello societario e quindi cerchi il parafulmine o il risolutore, il Mr. Wolf di turno che ti deve risolvere tutti i problemi, ecco, tutto lì. Ma non sempre può accadere questo, che Luciano per un momento sembrava che avesse fatto ripartire la Juventus, addirittura si parlava di Juventus anche in chiave scudetto, e poi oggi rischia di non qualificarsi nemmeno alla Champions, ed è un danno non indifferente per la Juventus.
1: No, è un danno enorme, perché comunque parliamo di una società che adesso con ogni probabilità giocherà l'Europa League, quindi avrà introiti,
0: certo,
1: di meno, e soprattutto
0: certo.
1: Tu che sei un addetto ai lavori, quando sì. Sbagli il mercato 1, 2 o 3 anni di fila, poi si crea una serie di giocatori che dovrai svendere,
0: i famosi esuberi,
1: esatto, che dovrai svendere, e quindi non potrai acquistare e rinforzare la rosa, o comunque ti chiederà uno sforzo economico ancora maggiore. Ecco perché poi sbagliare di nuovo significherebbe allontanarsi sempre di più dall'essere Juventus.
0: Aggiungo, Vincenzo, magari svendere, perché nel calcio moderno oggi per liberarti di alcuni esuberi devi mettere a budget del denaro te, cioè devi mettere te dei soldi per farli andare via.
1: Certo.
0: Mi spiego?
1: Certo,
0: quindi,
1: certo.
0: Cioè, fossero la svendita, sarebbe la migliore delle ipotesi. Esatto. Capito? Devi incentivi all'esodo, si chiamano in gergo tecnico, quindi convinci il giocatore a accettare una rendata proposta con l'ausilio del club che lo prende, mettendoci tu del denaro per farlo prendere. Magari quando sbagli sul mercato, problemi che avrà la Fiorentina anche lei quest'anno, mi ha sconfessato ogni 6 mesi le varie sessioni di mercato, quest'anno il buon Fabio Paratici dovrà investire al netto delle sue capacità, al netto delle sue abilità commerciali, professionali, ma su alcuni vedi con Pioli hanno dovuto mettere dei soldini per far risolvere il contratto, no?
1: Certo.
0: Se no è un bagno di sangue a livello finanziario, oltre che tecnico sportivo, perché si parla oggi di due realtà, una che si è salvata a 3-4 giornate dalla fine, parlo della Fiorentina, e di una Juventus che rischia fortemente, perché ancora ovviamente ci sono 90 minuti da giocare più recupero, rischia di non centrare l'obiettivo minimo che deve essere nelle sue corde, che è il piazzamento champion.
1: E invece quest'anno con ogni probabilità verrà mancato. Non lo ha mancato il Milan, così ci spostiamo anche in casa Milan, che però era la squadra che a un certo punto sembrava quella che poteva rischiare di più. Andava a Genova, campo complicato, senza tanti giocatori per squalifica, con società, allenatore ai ferri corti, quindi sembrava una debacle annunciata. Invece poi lì torna il discorso che hai fatto tu prima. C'è Allegri che riporta serenità, calma, punta all'obiettivo, lo centra, vince. E lì adesso il futuro è nelle mani di Allegri. Fossi un tifoso del Milan, ti augureresti di avere un altro allenatore in panchina e questa dirigenza, o Allegri in panchina e magari un Ibra in meno, un Furlan in meno?
0: Allora, è una domanda complicatissima, perché tanto uno dovrebbe viverla, anche se ho dei buoni rapporti con varie figure all'interno del Milan, lo stesso Alberto Marangon, un amico di lunga data e quant'altro. Allora, intanto si è rivista a Genova la presenza di Cardinale.
1: Sì.
0: E come sempre... E quando c'è, com'è, ci sono i detti popolari che dicono il padrone ingrassa la vacca, come si suol dire, ok?
1: Sì.
0: Quindi la presenza del finanziatore massimo, dell'esponente più importante della gestione del Milan, ha dato comunque un input non indifferente. Ma c'è da capire cosa vogliono fare a livello societario, se fare una raccolta di figurine, quindi di figure manageriali. Io sono per le strutture allargate, perché più competenze ci sono, più figure ci sono, più informazioni possono arrivare e meno errori puoi commettere. Allora, il segreto di una è lo stesso problema che la Juventus. Guarda, c'è tante similitudini fra il Milan e la Juventus attuali, tantissime.
1: Infatti in campo si sono messi d'accordo, hanno fatto 0-0 andate e 0-0 ritorno.
0: Finalizzate, perché a volte vedi quel pareggino sembrava manna dal cielo per tutti e due, invece una delle due rischia di rimanere fregata.
1: Assolutamente.
0: Quindi a volte questi, vabbè, lasciamo perdere. Detto questo, io sono per il rispetto dei ruoli. Allora, gli organigrammi si dicono tali perché ognuno deve avere sul suo posizionamento all'interno del club, dell'azienda sportiva in questo caso, competenze specifiche, rispondere eventualmente ad altre figure, ok? Ho le responsabilità solo di quella persona lì. Esempio pratico, Paratici è responsabile dell'area tecnica, perfetto, decide lui, la scelta del tecnico deve essere sua, può condividerla chiedendo il parere di altre figure o di quant'altro, ma la scelta deve essere assolutamente sua, perché poi, come si suol dire in gergo tecnico, il fondo schiena è quello di Paratici, parlando di Fiorentina, non è di Ferrari o di qualcun altro. Lo stesso vale per il discorso.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
0: Dopo la scelta fatta, la Roma è ripartita, ha ottenuto dei risultati meravigliosi, strepitosi, ha vinto il DEG e quant'altro. Perché? Perché come sempre nel branco ci deve essere un leader, sei d'accordo?
1: Sì, certo.
0: Una figura identificabile. Se io ne ho tre o quattro, perché poi succede che Vincenzo Marangio parla con Ibra, io parlo con Tare, che ne so, quell'altro parla con Furlani, si crea il chiacchiericcio, si crea il casino, si crea la confusione e poi i risultati non arrivano. Devi avere sempre comunque uno e uno solo, un unico punto di riferimento che a sua volta coordina e gestisce poi il suo team, il suo staff di lavoro e quant'altro, come quello che sta nascendo un po' a Firenze, Paratici, circondato dal buon Goretti, dal buon Moreno Zebi, dal buon Lorenzo Gianni, però è lui la faccia, è lui il punto di riferimento, è suo il fondoschiena che rischia, è lui che deciderà cosa fare delle sorti di Vanoli o se eventualmente lavorare e coinvolgere un altro profilo di tecnico o di allenatore. E i giocatori hanno un punto di riferimento, infatti la Fiorentina sarà un caso? Non penso. Sarà frutto anche un po' della buona sorte, per l'amor di Dio, da febbraio in poi ha fatto un percorso migliore di quello che era accaduto nei primi 4-5 mesi, no?
1: Sì, sì.
0: Perché
1: sì.
0: Trovi anche una persona davanti, come puoi essere te, se ci confrontiamo su alcune tematiche, sai rispondermi, mi sai trovare le soluzioni. Cioè, l'esempio dell'Inter è eclatante, un allenatore totalmente esordiente in Serie A, totalmente inesperto di prime squadre, perché 12 partite col Parma, perdonami Vincenzo, non le posso considerare un curriculum,
1: no.
0: Ha vinto Scudetto e Coppa Italia. E chi ha ragione? Allora ha ragione Beppe Marotta, ha ragione Pier Ausilio, hanno ragione Zanetti, ha ragione Baccin, punto.
1: C'è un'altra cosa che voglio condividere con te, poi prima di andarci a salutare, sono state, a proposito di calciomercato, no? E quindi tutti i lavori che dovranno fare le società al netto di quelle che sono le strutture di cui stiamo parlando, prenderà, ed è stato comunicato ufficialmente, il via il 29 giugno per permettere ai club di fare plusvalenze. Ora, non era una parolaccia.

0: plusvalenza. Cioè, e qua torniamo al discorso che
1: bravo Vincenzo, ti adoro, vedi,
0: Carnevali e la Roma, diciamo, vabbè, ma tra amici

0: Marco, ti ricordi?
1: Sì, sì.
0: Che quando le società si dovevano autofinanziare c'era la rivolta popolare. Oggi sono state sdoganate praticamente tutte e due.
1: Sì.
0: Perché avendo un calcio in enorme, guarda, io porto sempre un caso limite, ti porto dei numeri velocissimi. Te sai che l'evento, la manifestazione, il campionato che oggi produce più utili al mondo è l'NFL americana,
1: sì,
0: ok? La Major
1: League,
0: roba come 19 miliardi di dollari. Il calcio italiano è posizionato solo al 19° posto, a 1 miliardo e 4 e lo spicci. Per farti capire, la UEFA e la Premier League fatturano la stessa cifra, circa 5 miliardi l'anno di proventi, di diritti e quant'altro. E qui in Italia i soldi da qualche parte li devono andare a trovare, perché tolta qualche eccezione, il Como, il Venezia, stai attento al progetto Venezia che decollerà anche con la realizzazione dello stadio e quant'altro, poi le altre società si ricapitalizzano in parte, ma per risanare, non per investire, non so se rendo l'idea.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi se non è che cresci, ma ripiani,
0: no,
1: quindi sistemi.
0: Ripiani, cerchi di abbattere un pochino le masse debitorie che hai accumulato o che hai ereditato in alcuni casi. E quindi la conseguenza è quella che devi trovare le risorse da parole che fino all'altro giorno erano considerate illegali, manca poco, cioè rischiavi veramente di andare sul penale, e quella plusvalenza è diventata una di quegli strumenti che ti permettono comunque di trovare i soldini per poi provare a sopravvivere, non a fare grandi cose.
1: A qualcuno l'hanno ucciso invece.
0: Lo so,
1: ultimissimissimissimissima domanda.
0: Sereno, fa piacere,
1: sapere che Conte lascerà Napoli senza diciamo buone uscite, senza nulla,
0: uscite, sì,
1: lasciando letteralmente i soldi lì, tu te l'aspetti da Conte che lasci i soldi lì, o evidentemente
0: no,
1: c'è qualcosa di estremamente grande che lo spinge a?
0: Allora, io voglio farti un ragionamento prettamente poetico. Allora, intanto mi ha sorpreso che Conte e suo fratello, che lui gestisce più o meno la parte economica di Antonio Conte, abbiano lasciato dei soldi al Napoli. Mi sorprende però fino a un certo punto, perché poi se io vado a raccontare o a analizzare la storia di Antonio Conte, io penso abbia guadagnato più da allenatore che da calciatore lui, nonostante tutto abbia fatto una carriera importantissima da calciatore, no?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Quindi se vai a vedere gli ingaggi che ha percepito lui tra Chelsea e compagnia cantante, diciamo che a fine mese non ha difficoltà ad arrivare, no?
1: Sì. Sì, no, direi che rispetto a noi soprattutto.
0: Rispetto
1: sta
0: a noi, diciamo, forse gli può mancare l'ultima settimana, ma ho dei dubbi.
1: Sì,
0: ovviamente. Quindi sì, non mi sorprende, perché ti ripeto, il patrimonio di Antonio Conte oggi, fra attività anche che ha fatto, ha investito nel Salento, cliniche e quant'altro, non mi sorprende che lui abbia potuto, per riconoscenza, che ha vinto uno scudetto alla Juventus, magari lasciare dei soldi. Però sono curioso di capire ora che progetto può andare a sposare.
1: Già.
0: Perché se io vado ad analizzare un po', dove può andare oggi? Tornare in Premier? Gli manca la Spagna forse?
1: Oppure insomma, la panchina della nazionale, oppure se si libera la panchina del Milan.
0: Un cavallo di ritorno,
1: o magari
0: la nazionale in questo stato.
1: O magari chiude la sua avventura, il suo giro vagare per panchina a Milan, se Allegri che dovesse andare in nazionale.
0: Cioè, perché sulla nazionale, ecco, bravo, perché sulla nazionale nutro forti dubbi, perché anche l'altra volta quando fu coinvolto ti ricordi l'impegno che dovette fare la federazione per soddisfarlo coinvolgendo sponsor e quant'altro, ok?
1: Sì, sì, certo.
0: Perché l'ingaggio federale ovviamente non può soddisfare le richieste di Antonio Conte.
1: Ovviamente no.
0: Quindi ad oggi io dico, o gli va negli Stati Uniti, o gli rimane la Liga Spagnola, o i petrodollari arabi, va a seguire Inzaghi, Mancini e compagnia cantante, perché se no non do una spiegazione logica al fatto che lui abbia lasciato dei soldi a Napoli, al netto di quello che ti ho detto prima, che comunque se lo può assolutamente permettere, ecco, capisci? Il discorso di Pioli è stato diverso, perché Pioli, per venire alla Fiorentina, corteggiato tantissimo dalla Fiorentina, rinunciò intanto alla chiamata della nazionale, perché era il candidato principe per prendere la nazionale prima di Dino Gattuso, ma soprattutto rinunciò a una quindicina, 10, 12 milioni di euro di soldi arabi per risolvere prima il contratto, ok?
1: Sì.
0: E quindi io ho capito anche l'Inter Pioli che

0: ha messo comunque un anno per rescindere il suo contratto, perché comunque non aveva la pistola puntata alla tempia quando gli chiesero di andare alla Fiorentina piuttosto che altre situazioni. Quindi detto questo, ti ripeto, non lo so, sono curioso di vedere un po' come ogni anno il valzer delle panchine, ma quest'anno sono anche curioso di vedere un po' cosa accade nel valzer delle poltrone, ecco, che è quello che poi a me appassiona di più personalmente, vedere che scelte dirigenziali faranno determinate proprietà, certi fondi di investimento, certe società, insomma, questa è la sintesi di un'estate che comunque si annuncia divertente, te lo anticipo, Vincenzo, preparati.
1: Assolutamente, saremo prontissimi.
0: Maggio c'è un po' deluso come clima, te lo dico, perché è piovuto tanto, ma io mi aspetto, domenica finisce la stagione, già dal lunedì mi aspetto conferenze stampe di fuoco, Sassolini dalle scarpe che si leveranno, e rivelazioni e tanti valzer di panchina allenatori, insomma.
1: Direi proprio di sì. Caro Costa, grazie come sempre, Costantino Nicoletti, un grande abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio, alla prossima.
1: Ciao Costantino, ciao. Allora, termina qui il nostro spazio editoriale, noi prendiamo la prima pausa, dopodiché ci sarà il collegamento, come sempre, con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi è mercoledì, abbiamo l'Apo De Carlo, quindi andiamo anche in casa Inter, ma con lui a parlare anche un po' del calcio in generale. Poi siccome un cinefilo io voglio fare una domanda in particolare, poi tanti altri collegamenti, vi aspetto.

0: E siamo tornati un po' indietro nel tempo con perdono. Scusa, una rosa sinuosa, solo quello. Vai a fare il finale di queste canzoni e vai a capire se è perché i nuovi cantanti non hanno più niente da fare, quindi non hanno più niente da inventarsi. Sai che c'è, che stress dover fare tutta una canzone intera. Andiamo da un Tiziano Ferro, gli scrivo due barre così e gliele metto dentro e così poi ritorniamo a prendere le vecchie canzoni di un tempo. Vi prego, mandateci un messaggio tutte quanti assieme adesso in questo momento, in momentaneo, in questo momento istantaneo, per piacere mandategli un messaggio: che bei capelli che c'hai, ma come cazzo importa questi capelli, belli, belli capelli, bellissima, è vero, hai ragione, al 338-5914-319. Perché Simona è felice dei suoi capelli, benché non sia ancora andata al parrucchiere. Voi aspettate tra qualche giorno a vedere che cosa succederà.
1: No, dai.
0: Che meraviglia questa cosa, no, assolutamente. Allora, signori e signore, soprattutto cari amiche, intanto benvenuti, un nuovo appuntamento, oggi abbiamo un po' da chiacchierare, poi nella terza parte passeremo ovviamente all'almanacco del giorno dopo, ma facciamo come di rito, signore e signore, benvenuti, per voi,
1: sigla.
0: Bene.

0: l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, per tutti coloro che ormai ci seguono in maniera così affettuosa, che ci seguono in maniera così costante. Innanzitutto, allora, se io dovessi farti, se io, se lei, adesso mi è venuta in mente questa cosa, e se dovessi fare un regalo, c'è una novità bellissima.
1: Devo farti un regalo.
0: Volevo farti un regalo.
1: Andremo avanti, sa che è vero che...
0: Sì, è vero, con lui si potrebbe arrivare fino alla fine del mondo a furia di citazioni, mettiamola così, no? Però se dovessi scattare una foto, mi è scattata la foto.
1: Sempre. Diciamo, non hai fatto la foto.
0: Basta. Lo so, è abbastanza quello che è curto dei nervi, come si dice.
1: No, io amo tantissimo.
0: Va bene. Dicevo, se dovessi farti un regalo, secondo te, tipo, io ti potrei mai regalare un diamante?
1: Figurati.
0: Difficilissimo.
1: Me lo sono regalata, allora, da sola praticamente.
0: Bravi uomini. Allora, chi vuole un diamante perché non vi ama? È perché sa che poi quando vi lascerà il diamante se lo porterà via. Questa è la mia idea, perché non ho regalo diamanti. Perché prendi, una volta gli hai regalato, se non è troppo grande non mi ami abbastanza. Com'era quella battuta che diceva, da quanto
1: lontano vuoi che vedano che siamo
0: fidanzati capisci?
1: Io francamente, mai, non me ne può fregare di meno.
0: Capisci bene che chi mi dice, mi fa una cosa del genere, è perché la fedeltà si misura dal diamante che ho al dito, ecco, o che ti regalo.
1: Allora, alla nostra dolcissima età, ormai di acqua sotto i ponti un pochino ne è passata, abbiamo veramente visto un bel po' di cose, sia direttamente che indirettamente.
0: Certo.
1: E possiamo dirvi che ci sono grandi persone proprio di profondi come la fossa delle Marianne, che appunto, se siete sposati o sposate e fidanzati, è meglio, perché siete andate a dormire a casa vostra, non siete appiccicoti, non vaccozzate, e il sapere che siete comunque impegnati, o che siete anche reciprocamente impegnati, questo può essere una comodità per fare i cavolacci vostri o i cavolacci propri, e sapere che comunque t'accolla un altro uomo, giusto?
0: Ok.
1: C'è anche questa cosa, quindi il fatto di essere fidanzata e sposata non sarà mai un ostacolo. Non era come una volta che c'era il rispetto di una persona sposata. Una volta c'era profondo rispetto di una persona fidanzata, impegnata,
0: certo.
1: Perché, signori miei, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Io non sono una esattamente dei comandamenti, ma questo me lo ricordo bene. E quindi questo comandamento, che è, diciamo così, è fondamentale per avere una vita serena, tante persone dovrebbero ricordarselo.
0: Sì, è vero, questa cosa è
1: uno dei più importanti, secondo me, perché non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, e vale non solamente per le cose, ma anche per le parole. Vale per tantissimi motivi.
0: Sì, però è vero anche che lo sai, che questa regola dovrebbe essere, cioè, la base, ma molti uomini dall'altro lato se ne fregano altamente, cioè, nel senso, non è che si cane il problema perché tu sei fidanzata e allora, esatto, capito? Quindi non è, e le donne dall'altro lato, magari avendo un marito poco presente o qualche cosa, alla donna fa sempre piacere essere corteggiate, o
1: allora,
0: comunque avere
1: posso dirti una cosa, a tutti fa piacere essere corteggiati, nel senso che fa piacere sapere, perché è un piacere personale, è proprio un appagamento di insicurezze, perché la base è quella,
0: certo.
1: Di essere ancora affascinante. Fa piacere sapere di poter attrarre ancora giovani, meno giovani, quello che volete voi, ma è un appagamento di un'insicurezza totale, perché onestamente le donne che sanno di essere, non hanno bisogno di che qualcuno le faccia complimenti. A me, se un uomo mi fa un complimento, mi dà... Ma se me lo fa un'amica, se me lo fa una donna che mi è sconosciuta, ma come mi è successo l'altro ieri o ieri, non mi ricordo, questa cosa mi galvanizza tantissimo, questa cosa è bellissima, perché
0: certo,
1: sai che non vogliono qualcosa in cambio, o che non stanno cercando di... Quando una donna ti fa un complimento, Caspita, vuol dire che...
0: Vuol dire che comunque lei stai simpatica, non ti vede come una rivale, ma ti vede come una...
1: Quello che sei realmente. Sei un'amica, io nel giro di due giorni ho ricevuto dei complimenti, ed era tantissimo tempo che non ricevevo dei complimenti, ma tantissimo, e ne ho ricevuti tre da tre ragazze, da tre donne.
0: Meno male, perché se erano tre uomini erano spaccati in tutto il...
1: Ciao la gamba. E questa cosa mi fa molto, a me piace molto, vuol dire che è vero, vuol dire che la dieta, sta funzionando, e soprattutto che finalmente sto trovando una tranquillità emotiva.
0: Beh, come spesso succede quando uno trasmette benessere, perché in qualche modo ha trovato un suo stato di benessere.
1: E lui ha detto perché ti sei tolta la tua felpa, copertina di Linus.
0: Non lo volevo dire, però magari avrete notato voi amici che ci seguite ormai da un inverno, che l'abbigliamento è quello standard, è proprio il kit base Simona Monaco, è felpone, ste quella felpa lì, eccetera. È normale che quando hai sei imbacuccata, che sembri grande puffo o sembri la morte che arriva, è normale che magari non dici in gutet more, fatti vedere la tua beltà con il viso felice, il collo bello, con le manine, le peduline, con tutto quello che vuoi. Allora uno dice wow, ammazza, chi sei? Ti presenti solo
1: mi
0: il
1: difendo
0: di Notre Dame,
1: nonostante la mia tenera età, mi
0: ma
1: difendo
0: sì,
1: ancora
0: ma
1: bene.
0: Sì, ma in tutto questo comunque siamo partiti dal discorso del diamante,
1: sì.
0: Ma no, perché per fare tutta questa cosa, tradimenti o non tradimenti, no. A parte tutto, però secondo me le dimostrazioni d'amore che può fare un uomo a una donna sono altre. Per esempio, l'altra sera si è dovuta andare a casa della nostra vicina di casa, perché erano andati a farsi una serata in una spa, giusto?
1: Sì.
0: Erano andati, e quindi in qualche modo lui aveva deciso di regalare a lei un momento di... che non è un diamante,
1: no, ma un momento di stare,
0: però è un momento di benessere in cui stai bene, no? Allora io, siccome stavo cercando, dici, ma cosa ti posso regalare, cosa per arriverà il compleanno, adesso se riesco a organizzarlo bene, perché lo spoiler,
1: non mi rovinare la sorpresa,
0: dai, sì, lo dico perché non so, però lo devo dire, lo devo condividere con gli amici.
1: Io so sempre quali sono i miei regali di Natale,
0: ma perché noi facciamo un lavoro in cui purtroppo questa cosa qua può essere interessante anche agli amici che ci ascoltano. Perché da maggio devi sapere che in Costiera Amalfitana, la Costiera Amalfitana non è più solo la classica costiera, ma arriva un qualche cosa di storico che è legato un po' innanzitutto al tuo benessere, cioè alla una delle tue passioni. Qual è la tua più grande passione in generale?
1: La cucina.
0: A parte la cucina, che quella è in parte un lavoro.
1: Dipingere.
0: E poi...
1: La lettura.
0: Oh, quando l'ho conosciuta, la mia più grande passione è leggere. Beh, adesso qual è la tua grande passione? Ne ha dette sette, e poi è arrivata la lettura. Qual è uno dei tuoi libri preferiti, tanti tuoi libri preferiti storici?
1: Jane Eyre.
0: Chi?
1: Se mi chiedi il mio libro preferito è Jane Eyre.
0: Qual è il tuo genere, uno degli generi preferiti? Jane Eyre è un giallo?
1: No.
0: E allora?
1: Vabbè, ma okay, il mio libro preferito. Ok, perfetto. Genere, hai ragione. Scusami, non il libro preferito, ma genere preferito è il giallo.
0: È il giallo. Qual è uno dei tuoi scrittori preferiti del giallo? Dovessi leggere il giallo, uno dei poi proprio storici?
1: Beh, Antonio Manzini.
0: Ecco, non ci arriviamo oggi è difficile. Qual è uno scrittore storico di gialli più famoso in tutto il mondo?
1: Lo sai che io non ce la faccio con gli scrittori. Potrei dirti
0: qual è andiamo proprio a la scrittrice di gialli che ti piace di più?
1: Beh, molto brava Camilla Läckberg.
0: Fatemi tirare una testata, voglio prendere una testata a qualsiasi cosa, vi prego, aiutatemi.
1: Scusa, io ti dico sempre che leggo tantissimo.
0: Chi cacchio è questa qua?
1: È una scrittrice svedese. Che scrive talmente bene.
0: Ma che cazzo?
1: Sì, che è Agatha Christie.
0: Ah, non è difficile, cioè non è complicato. Cioè, una ce n'è di famosa, Agatha Christie, la Lackner svedese come i mobili di Ikea. Ma che cacchio è? Ok, quindi torniamo a una realtà meno attore.
1: Invece quello era lo scrittore. Hai detto lo scrittore maschio.
0: Lo scrittore in generale è lo scrittore.
1: Ah,
0: quindi,
1: la mia scrittrice preferita è Agatha.
0: La scrittrice preferita è Agatha Christie.
1: Sì.
0: Un libro di Agatha Christie, te lo ricordi? Uno dei tuoi libri preferiti di Agatha Christie, te lo ricordi?
1: No, sono tutti meravigliosi.
0: Tutti meravigliosi.
1: Però
0: quello...
1: posso dirvi che mi è piaciuto, la... è tra l'altro diventata anche rappresentazione.
0: Fuori. Dimmi.
1: Rappresentazione teatrale, Trappola per topi.
0: Trappola per topi, che nessuno si è mai angolato, nessuno ha mai letto, nessuno ha visto.
1: Non è vero.
0: Però i libri sono famosi, che ci hanno fatto anche i film.
1: Sette piccoli indiani, vuoi dirmi?
0: Prossimo è difficilissimo, ragazzi, sta diventando un'idea.
1: Assassino allo specchio,
0: oppure hanno fatto due film famosi,
1: ma magari non mi viene. Assassino sull'Entre Express. Scusate, non dovrei respirare l'uomo.
0: Mamma mia.
1: E Assassino sul Nilo.
0: Sull'Oriente Express. Che cos'è l'Oriente Express?
1: È un treno.
0: Che cosa fa?
1: Va in giro,
0: come i cazzi suoi.
1: Sì.
0: No, devo prendere l'Oriente Express, non c'è, dov'è? In giro. fa delle tratte precise.
1: Sì.
0: Ok, bene.
1: Ma costa una follia andarci.
0: Vuoi adesso. Non più, perché dopo, da maggio in poi, 2026, l'Oriente Express fa anche la tratta da Parigi, passando per la costiera amalfitana e andando anche giù verso il sud Italia.
1: E lo diciamo a Nicola.
0: È l'Oriente Express, non c'entra niente con uno che lavora con le ferrovie, Trenitalia dello Stato, eccetera. Salutiamo
1: ciao,
0: le ferrovie dello Stato.
1: Okay.
0: Quindi fa quello e mi ha detto quasi basta, sono 3 giorni di viaggio, ok, perché è passato adesso l'altro giorno, passando il Venice Simplon Orient Express, è transitato per Salerno l'altro giorno, un convoglio d'epoca trainato da locomotive E402B, quelle quindi antiche, segna una novità assoluta, per la prima volta estende 2 rotte fino alla Campania. Da maggio 2026 ha preso il via il nuovo itinerario di lusso che collega Parigi al sud Italia. Un viaggio esclusivo di 3 notti tra carrozze d'epoca e soggiorni nelle strutture Belmond. Credo un'esperienza che unisce il fascino senza tempo, un turismo di elite, passando anche. E quindi ho detto, ti regalo un bel libro di Agatha Christie, te metto sul treno, e viaggi, e ti fai il viaggio carino, ecco, quello era potrebbe essere
1: prezzi,
0: un regalo.
1: Ha dei prezzi assurdi, mi sa.
0: Sicuramente sì, ma quello è un regalo che poi ti rimarrà nel cuore, altro che il diamante, che poi dopo... No,
1: sono sicura che hai ragione.
0: Secondo me queste sono cose, ma che poi, attenzione, non è... Perché quando uno dice, anche quando usci, no, ma io non regalo i diamanti, perché non vuoi spendere. No, non è che un discorso che non voglio spendere. Secondo me ci sono cose che sono... valorizzano quello che è l'amore reale di per una persona, e le cose che invece la comprano perché è come se ti lasciassi 500 euro sul comodino. Cioè, il diamante per me è come lasciare 500 euro su un comodino.

0: Per almeno regalarti un viaggio sull'Oriente Express o un viaggio da qualche parte in uno dei tuoi posti preferiti che ti fanno venire la pelle d'oca, che ti fanno emozionare, cioè tu hai l'emozione del diamante, la ce l'hai la volta che te lo regali e forse la prima volta che te lo metti. L'emozione che hai di fare un viaggio all'Oriente Express, leggendo un libro, vivendo quelle emozioni o qualsiasi altra cosa, ce l'hai ogni volta che senti quel profumo che in quel momento hai vissuto, ogni volta che ripensi a quel panorama che hai scorto viaggiando in treno.
1: È vero, no? Ma sono d'accordissimo. Il fatto è che avere un grosso brillocco al dito non lo fai, lo fai per farlo vedere, cioè capisci? Esatto. È sempre uno status avere un brillocco grosso. Quindi va bene, ma io
0: quindi ti interessa, cioè quello è interessa lo status o
1: quanto ci scommettete che non avrò nel brillocco nel viaggio in treno?
0: Bravissima. No dai, adesso ci ragioniamo. Una canzone poi torniamo in studio.
2: Immagini você nascer no povoado che nasceu un campione come Aldair.

0: so quanto passerà.
1: Vai. Allora, per chi non se lo ricordasse, ma sicuramente sia la sia anche Ciccio Graziani si ricordano del grande Aldair, che era un campione della Roma, in questo caso appunto per la Magica, e quindi ci ha fatto sta canzone. Hai trovato un po' di costi, giusto per farmi svenire?
2: Sì,
1: vai, regalami un po' di,
2: Oriente Express e la Dolce Vita, che è la tratta che stava dicendo Mauro, tratte italiane interne. Se invece l'idea è fare un viaggio incentrato sul Sud Italia con il nuovissimo treno lusso la Dolce Vita, quello che dicevi tu,
1: sì,
2: esistono itinerari dedicati Roma, Napoli, Sicilia, oppure la tratta Jungle Route, che tocca Roma, Napoli e Firenze. Questo treno non parte direttamente da Parigi, quindi richiede di raggiungere Roma in autonomia, magari abbinandolo a un Venice Simplon da Parigi. Non fatelo, andate a piedi piuttosto. Gli itinerari da 2 o 3 notti a bordo della Dolce Vita, che passano da Napoli portando partono
1: da circa 6.500.
2: Se un treno porta, non parte, vabbè, scusate.
1: I prezzi partono.
2: Sì, certo. Partono da 6.500 euro fino ad arrivare a 7.800 euro
1: a persona. Cabina standard.
2: Con cosa include il prezzo? Tutte le tariffe includono la pensione completa a bordo firmata da chef stellati, ovviamente, bevande selezionate, l'intrattenimento ed escursioni guidate dedicate durante le soste e il servizio steward H24.
1: Ma
2: lo standard, perché poi c'è la cabina suite, che è, volendo anche più hotel, 21.000 euro sempre a persona. Oppure c'è la grande suite più hotel, volendo 30.000 euro a persona.
1: Bene, a persona noi vi salutiamo, non nessun regalo, preferisco il diamante da 1.000 euro, così sei più contenta, grande.
2: Sei un piocione.
1: Dai, bene,
2: che piocione.
1: Arrivederci cari amici, ci vediamo dopo con l'almanacco, e per voi
2: partono o portano. Sigla.
1: Una cosa.
2: Sigla.

0: Le immagini shock degli attivisti della flotilla ammanettati, bendati, inginocchiati con la faccia a terra, fermati da Israele, hanno rapidamente fatto il giro del mondo e del web, soprattutto perché in mezzo a loro passa, irridendo, il ministro per la sicurezza nazionale Bengvir, che ha diffuso il video su X. Il filmato ha scatenato la reazione indignata del governo italiano. Sono infatti 30 i nostri connazionali in mano alle forze israeliane. Quanto emerge dal video del ministro Bengvir è assolutamente inaccettabile contro ogni elementare tutela della dignità umana, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani, che d'intesa con la premier Meloni ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Israele in Italia. Interscambio intelligenza artificiale Mediterraneo e Indo-Pacifico, difesa, cultura e turismo sono sette gli accordi scambiati tra Italia e India nel corso del bilaterale che si è svolto a Villa Pamphilj a Roma, dove la Premier Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro di Nuova Delhi, Narendra Modi, alla sua prima missione bilaterale in Italia. Oggi qui a Roma eleviamo il nostro rapporto anche a livello di partenariato strategico speciale, cioè il più alto mai raggiunto nelle relazioni tra le nostre due nazioni, ha sottolineato Giorgia Meloni, che ha aggiunto: possiamo quindi dire che ora Italia e India sono più vicine che mai.
1: La dimensione, le infrastrutture digitali, il dinamismo innovativo indiano si combinano molto bene con la forza industriale italiana, l'eccellenza manifatturiera, la capacità di integrazione tecnologica. È chiaramente un'integrazione che apre occasioni di business, investimenti, occupazione di qualità, collaborazione industriale, e siamo da questo punto di vista determinati a esplorare fino in fondo tutte queste opportunità.
0: Modi, che ha invitato la Premier ad andare ancora una volta in visita in India, ha evidenziato che c'è una nuova fiducia. Stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti, annunciando la partnership strategica, sottolineando poi che gli scambi commerciali bilaterali stanno rapidamente raggiungendo l'obiettivo di 20 miliardi di euro. Più di 800 aziende italiane, ha aggiunto Modi, sono presenti in India e partecipano in maniera attiva alla crescita del paese. Da una parte il vertice fra Xi Jinping e Putin in Cina, dall'altra i delicati colloqui di pace per l'Iran, nella speranza che lo stretto di Hormuz venga riaperto limitando i danni all'economia mondiale. Due avvenimenti che sono legati perché in gioco ci sono nuovi equilibri mondiali. Mentre Trump ha annunciato, su invito dei paesi del Golfo alleati, di aver rimandato un imminente raid sull'Iran, si sono conclusi a Pechino i colloqui ufficiali fra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Nel corso dell'incontro, durato quasi 3 ore, i due leader hanno parlato anche della situazione geopolitica mondiale, e Xi Jinping ha dichiarato che l'unilateralismo e l'egemonia rappresentano gravi minacce per l'ordine internazionale, che rischia di tornare alla legge della giungla. Sono stati recuperati alle Maldive, durante una nuova missione, gli ultimi due corpi dei 5 sub-italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, e della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Montefalcone. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha affidato l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, la prima vittima italiana riportata in Italia dalle Maldive. I magistrati capitolini procederanno, una volta che le salme verranno riportate nel nostro paese, a disporre le altre autopsie necessarie e a stabilire le cause dei decessi avvenuti durante l'esplorazione di alcune grotte a 60 metri di profondità. Tragedia sfiorata nel quartiere Scampia a Napoli, a quasi 2 anni dal crollo nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese. A crollare sarebbe stata una parte dello stabile ancora in piedi, che si è abbattuta a pochi metri da un condominio limitrofo. Fortissimo il boato, gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

0: È la maldita Bad Bunny che ringraziamo sempre per questi belli e bella fine di queste canzoni, no? Che tu e bloccano. Ma che caspita di blama, falla una canzone che si va a sfumare un
1: Non
0: pochino.
1: va più di
0: C'hanno
1: moda.
0: non è più di moda, non
1: Che
0: c'hanno
1: cosa
0: voglia di
1: Tananai
0: fare,
1: ed
0: non
1: Elisa,
0: ci
1: anche
0: avete più
1: loro,
0: voglia di fare niente, non ci avete più voglia di fare, manco più cantanti vogliono lavorare. Cari amici, ben ritrovati, terza parte di questo appuntamento che si chiama Yes We Are dal lunedì al venerdì, ma oggi questo è il momento dedicato, lo sapete, all'almanacco del giorno
1: sai che stai imparando
0: dopo.
1: un sacco di cose? Perché tutto quello che poi, almeno io leggo sulla cucina, sul benessere, poi mi resta. Diciamo
0: Certo.
1: le cose che ritengo più interessanti, come quando abbiamo letto della salvia, che le
0: Sì.
1: foglioline della salvia, se fatte, cos'è col
0: Se
1: verbo?
0: passate su
1: Se passate sui denti e sulle gengive, sono un antinfiammatorio naturale per le vostre gengive e non solo, ma rinfresca anche l'alito. Questa cosa mi è rimasta moltissimo e la trovo molto carina come.
0: Sì, decisamente sì. Allora, partiamo, dai, partiamo ufficialmente, cari amici, benvenuti, nuovo appuntamento con Yes We Are, l'applauso scroscianti dal cielo per Simona
1: Troppo
0: Monaco,
1: gentile, troppo
0: Mauro
1: gentile.
0: Caputi qui con voi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, cari amici che ci ascoltate, ci volete così tanto bene, grazie. Se volete scriverci e parlare con noi, 338-5914-319, come vi dicevo, è il momento dell'almanacco del giorno dopo, perché noi potevamo dirvi l'almanacco di oggi, ma siccome andiamo in vari orari in trasmissione, magari uno che ci vede in replica la sera dice: ma che me frega dell'almanacco di oggi? E quindi vi diciamo quello di domani, così anche se ci vedete la notte già sapete a che ora vi sveglierete domani
1: Però,
0: mattina, per
1: e questo è
0: esempio.
1: verissimo, ma anche detto il giorno stesso è molto carino, secondo me, perché comunque ti dicono delle cose che anche se sono le 23:48, tu dici, no, ma davvero è successo così? Ah, ma non sapevo che quest'erba potesse o avesse.
0: Beh, è
1: Carino.
0: vero, potrebbe essere anche un'idea. Magari la prima parte del programma la faccio io con l'almanacco del giorno stesso e poi rifacciamo il giorno
1: Carino,
0: dopo con
1: com'è?
0: te, eccetera. Potrebbe essere, potremmo valutare anche
1: Tanto
0: questa
1: io mi
0: idea. Why
1: aggiro
0: not?
1: comunque come una presenza in studio lo
0: Che
1: stesso.
0: ansia,
1: Etash coldo.
0: che super ansia usa, che sei che ansia, ansia. Allora, l'altro giorno ho parlato
1: Andiamo.
0: di Tom Cruise,
1: Ah
0: comunque,
1: sì, certo.
0: di Top
1: Madò,
0: Gun dei 40
1: sì.
0: anni, comunque, volevo dirtelo,
1: No,
0: però.
1: volevo dirtelo che è incredibile la tua passione così straordinaria per questi due film, sia per Top Gun che anche poi per Maverick. E tra l'altro ho sentito, che non so se è vero, che vogliono fare il terzo.
0: Sì, sembra che vogliano fare Maverick 3 o Top Gun 3 o Top Gun, vediamo
1: O Maverick
0: come
1: 2, Top
0: decideranno.
1: Gun 1000, che tra l'altro è molto carina questa
0: Sì.
1: cosa, perché sul successo ovviamente che ha avuto nelle sale ancora la riprogrammazione di Top Gun e di Top Gun Maverick, che ha veramente sbancato il botteghino,
0: Absolutely.
1: avere anche un Tom Cruise, un Maverick che non ha altri 80 anni, perché sono passati un po' di anni, sarebbe
0: Eh sì, esatto,
1: stupendo.
0: perché poi più lo porti avanti, più
1: Non sei credibile.
0: esatto, no, per quanto tu possa voler volare, fare tutto.
1: Non solo, ma tu sei comunque adesso lui, se non ricordo male, in Maverick era comunque
0: Era un
1: un
0: istruttore,
1: istruttore,
0: poi si
1: ecco, un
0: lanciava
1: maestro.
0: comunque a salvare il suo allievo che era il figlio di Goose, quindi figurati, aveva questa ansia da prestazione perché appunto doveva salvare Goose, ho voglia di rivedere Maverick come ho voglia di rivedere The Fall Guy, ma lei non me li fa vedere, lei non ne ha proprio verso di
1: Ma
0: farmi
1: io dico, ma io me ne
0: vedere Goose.
1: vado a letto, tu vieni a letto sempre all'una e
0: Ma Top
1: mezza.
0: Gun dura, Maverick dura 2 ore. Cioè,
1: Ma
0: se
1: io vado a
0: no ci
1: letto alle
0: dobbiamo vedere i film
1: 11.
0: farfallini,
1: Per favore.
0: e cioè non posso vedermelo.
1: Ma perché? Io me ne vado a letto alle
0: Perché? Perché
1: 11.
0: tu te ne vai a
1: Ultimamente sono
0: letto
1: talmente sfranta che me ne vado anche a letto che sono le 10:30, un quarto alle 11. guardati quello che
0: ma
1: fai.
0: Ma io ho bisogno comunque dell'audio, cioè di sentire, devo
1: no,
0: sentire.
1: Lui mi deve avere.
0: Devo capire, no, devo sentire, non posso tenere il volume quando... Che poi... Amore!
1: Abbassi.
0: Puoi abbassare il volume? Esatto, no, devo trovare il modo di mettere le cuffie.
1: L'altra sera,
0: so.
1: La settimana scorsa, non mi ricordo, stavi guardando 007, ho preso un infarto.
0: Lo so, ma 007 parlano tutti... Bon, James Bond, e poi...
1: Esatto, c'è stata un'esplosione e mi sono spaventato.
0: Capito, cioè io non è che posso fare niente dei gay, cioè nel senso, così è.
1: Dai,
0: cioè,
1: allora.
0: Andiamo, buonasera. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Ci avviciniamo alla quiete del fine settimana, accompagnati dalla dolcezza di questa nuova stagione, che è la primavera ovviamente. Domani sarà venerdì 22 maggio, la chiesa festeggia la famosa Santa Rita da Cascia.
1: Santa Rita, io la amo Santa Rita, lo sai? Sì,
0: davvero.
1: Sì, la amo perché è l'avvocata di Cristo, di Gesù.
0: La santa degli impossibili e protettrice dei matrimoni difficili. Ecco perché la amo.
1: No. Quando mio padre ebbe quel brutto incidente,
0: sì,
1: uno dei tanti, ma ne fece uno brutto, io cominciai a pregare come una pazza Santa Rita. Infatti, se non ricordo male, ma devo andare a vedere bene, perché assolutamente lo voglio fare, le rose di Santa Rita. Cioè, se raccogliete delle rose o comunque prendete una rosa, in un certo senso c'è una procedura da fare per una sorta di benedizione, poi la mettete in un sacchettino, la mettete sotto il letto e avrete la protezione di Santa Rita. Ma probabilmente ve lo dirò domani, la studio un attimino e domani nella puntata di venerdì, proprio visto che comunque è Santa Rita venerdì, ve lo dico.
0: Bene, mi piace questa cosa, bellissimo. Il sole sorgerà alle 5:36 e ci saluterà al tramonto alle 20:36, giustamente, secondo meno. Guadagniamo ancora preziosi minuti di luce e un invito a rallentare e a osservare il mondo intorno a noi. La storia, cosa ci racconta domani la storia? Il 22 maggio è una giornata densa di storia letteraria ed impegno civile. Nel 1885 l'intera Francia si strinse intorno alla figura di Victor Hugo, uno dei padri della letteratura mondiale, siamo ad Agatha Christie, che si spense a Parigi. Poi, vicino a noi, nel 1978, anno dopo la mia nascita, dovevano festeggiare il 77, però io sono a 5 giugno, quindi va bene, in Italia veniva approvata la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, una norma che ha segnato profondamente la storia sociale del nostro paese. Ma domani è anche una data dedicata alla Terra. Si celebra infatti la Giornata Internazionale della Biodiversità istituita dalle Nazioni Unite per ricordarci l'inestimabile ricchezza e fragilità delle specie viventi sul nostro pianeta. Quindi, cari amici,
1: sul viventi ti è venuta la voce di tua madre. Natura e biodiversità, appunto.
0: Su natura.

0: è venuta la voce di tuo padre.
1: Ora no, niente, non molla niente. Venerdì è il giorno tradizionale legato a Venere, simbolo di bellezza e armonia. In questa giornata della biodiversità celebriamo la straordinaria varietà degli orti italiani. Parliamo dei pomodori antichi come il costoluto il fiaschetto.
0: Il costoluto è buono, dovremmo avercene qualcuno a casa forse.
1: Sì,
0: no?
1: È quello tutto fatto esatto. A coste, sì, che è uno dei miei preferiti, tra l'altro.
0: Che con le mozzarelline gli va alla grande.
1: Coltivare varietà rare sul proprio balcone non è solo un hobby, ma un piccolo atto di salvaguardia.
0: È che diventano rare sul nostro balcone, nel senso è raro vedere un qualcosa che fiorisce sul nostro balcone.
1: Ebbene sì, solo panni puliti, panni stesi.
0: Esatto.
1: Ma dai. Ma è il piccolo atto, dunque, ma è un piccolo atto di salvaguardia nella memoria botanica. Per il benessere dei pomodori, non farlo, Simo, non farlo. Allora, questa per il benessere naturale del corpo, domani vi suggeriamo l'uso del equiseto. E non lo so.
0: Cosa sia l'equiseto?
1: Non lo so. Andate a googolate un attimo e andate a vedere cos'è la pianta. Questa pianta antichissima, ricca di silicio, è perfetta sotto forma di decotto per rinforzare unghie e capelli in vista dell'estate.
0: La natura... ecco perché questi bei capelli e tutti ti dicono: "Ah, che bei capelli, che bei capelli, che bei capelli".
1: La natura nasconde la sua forza nei dettagli più discreti.
0: Hai ragione. Sì. Bello, mi piace questo equiseto, non lo so, ma è come un di quei lampi della luna, tipo un moonlight shadow. Dopo ci dirai anche una ricetta con l'equiseto.
1: No, si fa solo come decotto.
0: Bene.

0: Beh, che canzone ti ho messo giù, eh? Che meraviglia, Moonlight Shadow, Mike Oldfield, featuring Maggie Reilly. Bella, ok,
1: torniamo indietro negli anni. Sembra un tuffo nel passato.
0: Sì, sì, assolutamente. Bene, cari amici, bene, rientriamo in studio.
1: Perché
0: è il momento per continuare con... l'almanacco del giorno dopo, meglio con quello che ne rimane del poco che è finito del, cioè dell'almanacco. Tocca alla cucina
1: e con la cucina del benessere.
0: Bene.
1: Per la cena di venerdì il mio consiglio si sposa con i profumi liguri, un pesto leggero di maggiorana fresca e pinoli per condire dei troccoli o dei fili di pasta integrale. Non ve l'ho dato io questo consiglio, ho detto una bugia, ve l'ha dato l'almanacco, fa cagare. Allora, la maggiorana ha un aroma più dolce e delicato rispetto all'origano, verissimo, perfetto per la primavera avanzata. Aggiungete un filo d'olio a crudo e un pizzico di scorza di limone grattugiata all'ultimo momento. Un piatto fresco, ricca di antiossidanti e profumata. Allora, profuma di sole di mare, sì. Allora, perché preferire la maggiorana all'origano? Perché l'origano ti si ripropone. Per esempio, la maggiorana è della stessa famiglia dell'origano, perché ha lo stesso sentore, eccetera, però è veramente decisamente molto molto più leggera. Però mi capite bene che per fare un pesto di maggiorana e pinoli, solo i pinoli costano 99.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società

0: In prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi, e il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

Una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché, o prendendo tempo. E, finito di fare alcune cose in ufficio, mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico: vabbè, sì, dai, qualche programma TV. Vi odio tutti, vi odio tutti. Quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai. Ma abbiate pietà, abbiate pietà. Era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati. Ora non ricordo, forse era Rete 4. Ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini. Dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire. Dopodiché la serata alle 9 cominciava. Per gli adulti, questo dovrebbe essere. Invece, la serata inizia comodamente a un quarto alle 10. Ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè, non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare, mi guardo un po' il cellulare e cosa, e come sempre, spessissimo avviene. Faccio una premessa: è qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni. Che mi dico, se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano, sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, però, e lei li guarda proprio, come dire: vabbè, okay, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto, se dovesse capitare, ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, non

Nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, il Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così. Adotto e faccio, apro una parentesi, faccio un invito a tutti di adottarvi. Adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema. Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato, e mi ha detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, è piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico: madonna, l'avessi fatto, e invece no. Cuore, cuore, cuore, e ho adottato anche Filippo. Dopodiché è arrivato il gattino che lui si è auto-adottato. Va bene, detto questo, ho detto: ma sì, sai cosa? Se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai: lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria. Le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa. Grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili, soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow. È difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po' in realtà mi fanno molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non è un problema un cane con difficoltà, non è un problema se è anche un mongoletto, come si dice, non mi importa, non mi importa, l'importante è che ci sia quel vederlo e dire: amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agata, è stato con Filippo. I gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: ma sì, fammi dare un'occhiata, tanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena. A meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno
fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi. Ma fa cagare, è veramente assurdo. Perché, cioè, ma se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma mi mangio la frutta vera, mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera.

È come una droga, cioè crea dipendenza. È come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè. Voi sapete comunque che la teina, cioè, crea, è un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio, con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea. Prima non c'era, tutti i mesi, tutto l'anno. Non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'hanno inciso i zuccheri. Però mi sono resa conto che ero dipendente, che il mio, che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto: no, così non può andare avanti, è sbagliatissimo. Allora mi sono data una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro, invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio. Adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero è diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice: io l'ho vista l'altro giorno e ho detto: ma no, vero, come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice: io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi la frutta è il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero. L'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici. Psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, no, il zucchero, non ne ho bisogno. Primi 2 giorni, terzo giorno ho detto: Quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile. Non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri, e conoscendo il mio corpo sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco. È proprio una crisi di dipendenza, cioè, sai, come si chiama? Dunque, in astenia, com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, scrollando il cellulare, vedo

Una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, che la, la, come si chiama, la volontaria, dice: non sono io, cioè è impossibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia. È una cagnolina, la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché gli è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso, credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato. Comunque ha questo problema di deambulazione, perché è a causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri, perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto vabbè. Ma scusami, è la mia, è piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agata ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e Keita, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto? È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia. Parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto: amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. E allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di. Sono stata un po'. Però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista. Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina da Re, che gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente li lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontaria, volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono. E io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì,
I miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta.

È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo. Prima o poi mi ci scontro perché, vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so. Sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono, davvero, mi sono detta, questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapete, Agata e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, molto carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto. E si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone e io non fingo di essere quella che non sono, quando posso lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon e quando non posso non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook. Lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso, vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta. Stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questo non è cagata, mi capita mai di salvare dei reel, per dire, questo me lo faccio venire in mente dopo, questo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci, tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto perché non tutte siamo super mega fighe. Super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice, oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Ha un doppio significato. Ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti. Economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e
e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere che fa sempre parte un po', la prima è della natura, poi se fate caso. Dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli insieme. Va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole ma belline. Esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piace, no? Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Allora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine, era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui, era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale, non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni, gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli, quindi 250 grammi io uso due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone. Glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, mi hai fatto. Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo? Cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste 3 infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' so delle mie, stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà.
o avevo una pera coscia, le pere

0: cosce qui al sud sono quelle piccole perine, sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Allora, questa percoscia l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. So sempre stare molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle cocottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale, una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare, il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta, ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.
1: Secondo appuntamento di giornata, ho mantenuto per qualche altro giorno ancora, per poche ore ancora, questi miei tre compagni di viaggio, che ormai mi fanno compagnia da un po' di tempo. Ci sono degli aggiornamenti che vi devo dare e soprattutto non voglio andare in differita facendo 5-6 minuti su Conte che va via, perché è una storia di ieri sera, è una storia battezzata, è una storia che appartiene a un accordo tra De Laurentiis e Conte, è una storia che ormai... andiamo oltre con il giusto tributo, perché altrimenti ripetiamo e cerchiamo di stare in diretta e non in differita su cose note, trite e ritrite. Ci sarà il giusto tributo al prossimo giro, ultimo di carte allo stadio San Paolo, al Maradona per meglio dire, contro l'Udinese. E ora che succede? Il discorso è molto semplice. In questo momento, come vi sto raccontando da diversi video, l'Atalanta più che altro è una proiezione a sorpresa per Sarri dello scorso maggio, quando ci aveva pensato, poi lasciò la palla ad Amico che decise di andare su Juric e non è stata una grande pescata, con tutto il rispetto per Juric. L'Atalanta, ho dato poco fa in esclusiva il contatto diretto tra Giuntoli e Sarri. Il pressing è sempre più alto, confermando le notizie che avevo dato sull'Atalanta, assolutamente presente con più forza rispetto all'anno scorso, perché c'è un grande rapporto tra Giuntoli, Pompilio e Sarri, e perché l'Atalanta vuole ripartire con un progetto clamoroso di investimenti sul mercato, di una squadra che deve ripartire, di giovani e meno giovani. Non una rifondazione totale, ma sicuramente un modo per poter andare dentro una situazione competitiva. E l'Atalanta ha fatto un'offerta che, per quanto mi possa risultare, è un'offerta superiore dal punto di vista economico rispetto ai 2 milioni e 7, 3 milioni scarsi, ma più vicini ai 2 e mezzo che ai 3 milioni del Napoli, un'offerta superiore, una durata contrattuale apparentemente la stessa, 2 anni, ma con possibilità da parte dell'Atalanta di mettere un'opzione o di fare direttamente 3 anni di contratto. Il rapporto è importante, il Napoli dobbiamo tenerlo assolutamente dentro. Quello che devo dire è che non ci sono stati accordi, stretti di mano, ma c'è una proposta che è stata fatta nei dettagli a Sarri. Credo che Sarri

sono bravi a chiacchierare questi ritorni, capisco le loro motivazioni dopo quei 91 punti, il calcio spettacolare che aveva fatto, quindi le riflessioni devi farle a 360 gradi rispetto a due grandi amici di Sarri, Giunto e Pompiglio, una proprietà solida, una società che può investire, una squadra che vuole ripartire con un programma tale da poter restare nel giro, comunque da tornare nel giro che conta delle squadre anche in Europa nel giro di pochissimi anni, chiedo scusa per la ripetizione, nel giro. Quindi dobbiamo aspettare, tutto il resto in questo momento fa parte del gioco. E quando mi avete chiesto, come mi avete chiesto di Allegri, io vi devo ricordare che l'anno scorso a maggio vi parlai di un incontro a Roma tra De Laurentiis e Allegri, un incontro tra una partita degli internazionali di tennis e un'altra partita degli internazionali di tennis, perché Allegri è un buon gustaio del tennis, gli piace andare a vedere le partite, e sarebbe stato Allegri se poi non ci fosse stato il colpo di scena di Conte e De Laurentiis, che trovano l'accordo in quel famoso incontro. Allegri in stand by con gli accordi raggiunti, Allegri che poi decide di firmare per il Milan, e Allegri che si trova a 3 punti dalla Champions, battere il Cagliari e poi incassare non soltanto il posto Champions ma anche il rinnovo contrattuale in automatico per un'altra stagione, nuova scadenza 2028 rispetto all'attuale 2027. Il punto è questo: aspettando la decisione di Sarri, che dobbiamo aspettare, dobbiamo anche aspettare quello che deciderà di fare Allegri, perché Allegri Ibrahimovic, e questo è anche il senso di questo video, il punto focale di questo video, più o meno è come Comolli e Spalletti, sono incompatibili, due sono di troppo. Poiché quei due siano Allegri e Spalletti, oppure Comolli e Ibrahimovic, oppure facciamo un misto fristo, uno resta e l'altro va via e non è obbligatorio che restino i due allenatori, questo è un discorso acclarato. Che poi debbano restare in presenza di chiarimenti, nel senso che la proprietà dice: caro Spalletti, io ti ho fatto un contratto, non mi aspetto scelte avventate da parte tua, miglioreremo i rapporti con Comolli, faremo in modo che le cose vadano meglio dal punto di vista dei dialoghi e dei rapporti, questo è un discorso che appartiene a un compromesso. Il discorso del Milan appartiene a un compromesso ancora più grande, perché che io sappia tra Ibrahimovic e Allegri non c'è dialogo, c'è proprio una rottura, una frizione, un muro contro muro, un muro altissimo. Quindi per costruire le squadre e per avere l'idillio dopo tutto quello che è successo, Spalletti dirà: bene, hai fatto un contratto pluriennale appena un anno fa a Comolli, e adesso che facciamo? Devo inseguire Comolli per tutto gennaio, Comolli e i suoi uomini alla ricerca di una punta che non mi hanno poi preso? E riuscirò ad avere voce in capitolo magari con un rapporto diretto con te, John Elkann, che hai speso delle bellissime parole quando mi hai confermato e abbiamo fatto quel video che è diventato virale? Ecco, qui si gioca una partita importante. Io penso sempre che la Juventus, quando prende un allenatore, non possa utilizzarlo per 6 mesi e poi mandarlo via, in generale, perché riparti da zero. Però dobbiamo aspettare chiaramente che tutto coincida, che Spalletti sia soddisfatto, mentre nel caso di Ibrahimovic e Allegri c'è una matassa ancora più grande da sbrogliare, una matassa infinita, perché Allegri ha un buon rapporto con Tare, la proprietà ha deciso di sollevare Tare, ma Tare era domenica a mezzogiorno accanto a Cardinale, Cardinale convoca Ibrahimovic a Londra e nello stesso tempo spende bellissime parole per Allegri, delle due l'una, qui c'è incompatibilità. E quindi se convochi Ibrahimovic a Londra e spendi belle parole per Allegri, siamo all'interno di un circuito in cui tu non puoi fare entrambe le cose, perché lì molto più difficilmente, secondo me, rispetto al discorso comune.

lì Spalletti, nel caso di Ibrahimovic Allegri, secondo me ci sono minori margini di manovra per poter trovare un idillio. Però dobbiamo aspettare, anche perché c'è la nazionale di mezzo, c'è la FIGC, Allegri, Conte, sorprese, ma siamo dentro questo famoso incastro che dal mio punto di vista porterà inizialmente Sarri a prendere una decisione. Vi ho raccontato lo stato dell'arte in base alle notizie, ai contatti diretti, al contratto, alla durata e alla decisione che Sarri prenderà. Di sicuro nelle ultime ore l'Atalanta alza il pressing. A questo punto devi tirare le somme, metterci un punto e decidere cosa fare e dove andare. Io ascolto delle considerazioni per me non tanto aderenti alla realtà che dovrà decidere De Laurentiis. Io credo che De Laurentiis abbia abbastanza deciso e che comunque le decisioni vanno prese in due, mettendo sul piatto della bilancia e comunque soprattutto sulla bilancia più che sul piatto, su una bilancia senza piatto, facciamo così, scherzi a parte, i pro e i contro, l'opportunità e la non opportunità. Quindi credo che dipenda molto anche dalla decisione che prenderà Sarri. Poi è normale che De Laurentiis non aspetterà in eterno questa decisione, ma fino a quel momento dobbiamo tenere Napoli e Atalanta in attesa di una fumata bianca, sottolineando però che l'Atalanta nelle ultime ore ha alzato il pressing con contatti diretti. Prudenza, realismo e soprattutto notizie. Vengo a bussarvi molto presto, eh? Ci vediamo prestissimo perché qui le cose cambiano o si intensificano ogni 10 minuti. Ciao e grazie.

Siamo tornati un po' indietro nel tempo con questa canzone Cry Me a River con Justin Timberlake, che ci piace sempre, è sempre figo il suo sound, il suo modo di fare musica rimane sempre interessante. Bene cari amici, bentrovati, benvenuti, una nuova puntata di Yes We Are. Giusto per chi ci vedesse per la prima volta, sappiate che questo è il primo programma diffuso nella televisione italiana. Cioè cosa significa? Adesso vabbè, non è che ce lo vogliamo per forza atteggiare così tanto, ma è un programma suddiviso in tre parti che voi potrete guardare in tre momenti diversi della giornata, oppure tutti assieme la sera dalle 11:30 in poi su Nexun Channel, ma anche su Teleroma 56. Quindi io con questo apro ufficialmente la puntata di oggi, l'apriamo come fanno i bravi presentatori, quindi signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì, come vi dicevo, su Nexun Channel e su Teleroma 56. E allora oggi devo parlare necessariamente perché mi avete scritto al 338-59-14319 perché sapete che con Simona noi facciamo l'almanacco del giorno dopo. Questo è abbiamo ripreso il famoso almanacco, ve lo ricordate, quello che iniziava così, no? Esatto, questo qua. Ci siamo divertiti a riprendere un po' l'almanacco del giorno dopo e condividerlo con voi nell'ultima parte di questa puntata, di questa tranche. Ora, molti amici però mi dicono, sì, ho capito, ma è vero che del giorno dopo, ma significa, qui entriamo nel mondo dello spazio temporale che diventa complicato, io lo guardo del giorno dopo, ma io vorrei sapere anche oggi, perché magari la puntata la vedo oggi, quindi oggi proprio eccezionalmente, perché magari lo faremo in maniera un pochino più veloce anche nelle altre puntate, visto che ieri era martedì, oggi è mercoledì e quindi ieri noi abbiamo parlato dell'almanacco del giorno dopo, quindi di mercoledì. Oggi che è mercoledì vi parlo in questa prima parte dell'almanacco di oggi, cioè poi con Simona parleremo dell'almanacco di domani. Intanto in questa prima parte vi racconto oggi mercoledì 20 che cosa succede, proprio perché magari alcuni di voi non l'hanno visto, non ci hanno seguito ieri, non hanno fatto tempo a vedere questa prima parte di appuntamento, quindi ho l'ultima parte di appuntamento con Simone, quindi io lo racconto io ragazzi oggi, ovviamente in maniera un pochino più ad cazzum, come dicevano gli antichi romani. Poi la parte seria dell'almanacco di giovedì lo faremo poi con Simona e più tardi. Quindi allora, giusto per oggi, è il mercoledì 20 maggio, la chiesa cari amici ricorda San Bernardino da Siena, grande

Grande predicatore e riformatore. Il sole è sorto, perché ormai siamo qua, quindi è già sorto stamattina alle 5:38, quindi sappiate che se avete visto il primo raggio, potete, noi vi diciamo questo perché. Perché se vi succede anche a voi di vivere con una persona che non sopporta il buio totale in camera, io invece voglio il buio totale. Simona invece no, zero, non c'è verso. Devono per forza essere 5, 6, 7 sfesette della tapparella aperta, in modo tale che la mattina quando sorge il sole d'un dritto. Se vi doveste svegliare, dovesse succedere anche a voi una cosa del genere, può succedere, sappiate che appena vedete il primo raggio di sole che si conficca nei vostri occhi, perché lei lo deve tenere a preferenza aperta, sono le 5:38, domani saranno poi le 5:39, via così. E il sole è tramontato o tramonterà, in base se ci state guardando nella prima parte o in replica, alle 20:34, un tempo che si dilata invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E questa è la cosa bella, la luminosa primavera, che è ancora tarda, sì, più o meno è arrivata, però adesso speriamo che poi finalmente inizi, perché non mi sembra, cioè non mi sembra. Mi sono trasferito al sud per stare al caldo. È vero che sicuramente sono in camicia, da altre parti magari fa più freddo, però per piacere, mi continuate a dare pure una gioia, datemela per piacere, no? Il 20 maggio, diciamo giustamente, è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolid, ma che posto strano per morire, comunque, Cristoforo Colombo. Sapete chi è Cristoforo Colombo? Sì, quello lì che è famoso, che ha scoperto l'America, pensava di essere arrivato in India, ma in realtà ha scoperto poi le Americhe, l'uomo che aveva aperto le porte del nuovo mondo. Secoli dopo, da questo nuovo mondo scoperto da Cristoforo Colombo, il 20 maggio del 1927, Charles Lindbergh, che per noi aviatori, dico noi aviatori perché come sapete io da piccolo volevo fare il pilota di aerei e i miei, assecondando questa mia follia, hanno deciso di iscrivermi al tecnico aeronautico. Io lo consiglio a tutti, anche se ora apriamo una parentesi sul mondo dell'istruzione. Voi dici, ma tu fai il presentatore televisivo, che cazzo c'entra con il tecnico aeronautico a fare il pilota? Sì, perché il mio sogno da piccolo, comunque da adolescente, era diventare un pilota. Ora, diventare, come al solito, ho sempre avuto sogni decisamente high level, che non significa che uno non ci possa diventare, ma ovviamente il cerchio si restringe, perché io comunque volevo entrare in accademia, volevo fare determinate cose, e il mio orgoglio, la mia testardaggine, non lo so, mi ha portato a, se non riesco a fare quello, non lo faccio. Quindi per vari motivi non sono riuscito ad entrare in Accademia Aeronautica e quindi basta, chiuso, basta, bel blocca tutto, magari buttando via dei periodi di studio, di scuola, che magari potevano essere utili. Però consiglio a tutti quanti i ragazzi appassionati di volo, perché non c'è solo il pilota, ma ci sono mille altre cose che si possono fare all'interno del mondo dell'aeronautica, quali possono essere, ne so, il meteorologo, il controllore del traffico aereo, il meccanico, il progettatore, l'elicotterista, quante cose si possono fare. Comunque, dicevamo, secoli dopo, nel 1927, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata in solitaria dell'Atlantico, atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. Voi immaginatevi una persona che per 33 ore, scusate, e vola in solitaria, da solo, attraversando l'Atlantico, con tutto quello che era non la tecnologia di oggi, ma volando probabilmente a vista, perché non c'erano gli strumenti, volando con solo con gli strumenti, che era la bussola, con le indicazioni, con le mappe, con una pianificazione, un piano di volo, così si chiama tecnicamente, molto dettagliato. Questa è una cosa meravigliosa, meravigliosa, grande Lindbergh. Sapete, poi è successo anche una tragedia, in questo caso nella famiglia, però vabbè, quello li rapirono, se non sbaglio, e uccisero la figlia. E comunque oggi si celebra anche il 20 di maggio, celebra anche un'importante ricorrenza civile, la giornata mondiale delle api.
che carini che sono, la pemaia, ve la ricordate? Sì, istituita per ricordarci quanto questi piccoli insetti siano vitali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Ragazzi, a quanto pare sì, cioè è incredibile come un insetto così piccolo e alcune volte anche fastidioso, perché se ti punge un'ape di sicuro non è che proprio sia non faccia male, ma la senti in qualche modo, sia così.

0: cosa che lo riempiva di gioia, lui senza il calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata e giocatori di questo tipo non ci sono più, adesso parlo tecnicamente, è veramente un fenomeno tecnico come ce ne sono stati, come ce ne erano in quel periodo, quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nel mondiale perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, è una roba. Io ho un aneddoto che troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ho già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la Primavera a fare una partita il giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto. Lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
1: Redarguito subito.
0: Allora, il sabato quando giochi con la Primavera, questo era il rapporto, ma noi era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendevamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere. Perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, pecca, fai quello che ti pare, sei troppo forte. Quando era 19 anni, quindi non era un problema.
2: Chi Evaristo Beccalossi ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, è Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
3: Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un amichevole Inter Vicenza, segnò 2 gol, uno di destro e uno di sinistro. Scendendo le scale di San Siro, mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? E mi dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io

0: dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo, poi, però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo destro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
1: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
0: Ma sai,
1: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Calossi Pruzzo, no? L'avvicinamento,
0: sì,
1: a quel mondiale.
0: Sì, sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale, sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa e poi dopo, tra l'altro io 10 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? No, stavamo parlando di nazionale, no? Allora, la nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo, e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera Beccalossi era a casa mia a cena con la moglie, allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse, guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che se no sarebbe costretto in un ruolo non suo, e sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti, e niente, mi disse, domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me, ma fatta da me, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale, e poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
2: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
3: È avvenuto, penso, nel 1978.
1: Esatto, l'anno prima.
3: L'anno prima. Era avvenuto, avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione, a San Siro. Venne un fallo qua al limite dell'area, fece un gol strepitoso su punizione, la mise all'incrocio di pali, e da lì cominciò subito con i tifosi la sua storia.
1: E tutto iniziò con una giocata.
3: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Non aveva grandi problemi andare sulla destra, cioè era uguale, e lì

0: fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali.
1: È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
2: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni lo incontravo spesso e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva. E tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti nel mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo. La poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che hanno quella maglia erano questi, che poi il genio maledetto numero 1 è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia. E Beccalossi faceva parte di questi e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato nelle interviste, anche una delle ultime, 3 anni fa, che ho letto con grande piacere. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così, in campo straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì. E questi geni maledetti un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol? Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
1: Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo, perché anche questo è molto particolare.
3: Preparazione del ruolo, due cose da separare, certamente l'uomo straordinario, io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
4: solare.
3: Ironica, solare, esatto, e quindi condoglianze alla sua famiglia, è un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato la persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio dei video, mi ricordo Beck come Bach.
4: Grande.
3: Bach era il compositore.
4: Sì, sì.
3: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è di razionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
4: Beh, tu eri anche un po' anche così, no, come calciatore.
3: Beh, insomma, sì, le imprecazioni magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi. Sì. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi dell'Inter. Cioè,
1: tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che lo ha ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
5: Beccalossi è un bellissimo ricordo, perché e prima era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se vi ricordate,
4: come no?
5: E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì, insomma, ci hanno deliziato, e poi quella era una bella squadra anche per la presenza di Bini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato dentro dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava, ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire, dal quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo

0: quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
1: Restiamo ancora in tema Inter, è inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così l'ho ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio, l'Apo De Carlo, sentite.
2: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi, quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi, ancora più di quanto non fosse vedere l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, perché la vita dello scudetto, Caso, tanti altri, insomma, ero con l'Inter, no? che aveva veramente giocatori fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con l'allenatore italiano, con un progetto giovane, i giocatori avevano tutti 24 anni circa, che erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi a lambire lo scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che, e che ci è portato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore, perché quando noi seguivamo i calciatori, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì. Cioè, tu potevi vedere a colori soltanto se andavi allo stadio. Io personalmente, esatto, sì. Per chi era della mia epoca, vedere il colore prima bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
3: Sì.
2: E quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare quando eri piccolo allo stadio e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutto, le distanze sono diverse di quando sei più adulto, e insomma hai un'immagine completamente rifinita. Qui non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccalossi nei primi della fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che per me ha fatto Beccalossi, Berlusconi, perché si mette anche lui con De, sì, nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccalossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, e proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i suoi giocatori stessi della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
1: E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccalossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali, è stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo, e così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
4: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio con un approccio prima, con uno scherzo telefonico, e l'abbiamo presentata proprio col Becca a 105 ai tempi, e quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, e poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, Ciao Anna Gaia, ciao, un bacio a tutti. Ciao Marco, e viva il Beck.
1: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
3: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
5: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, ancora una volta, come vi abbiamo già raccontato ieri, cambia totalmente lo scenario per quanto riguarda la lotta a Champions. Ancora una volta resta in bilico l'ultimo posto per la salvezza di Cremonese o Lecce, che si decideranno tutto all'ultima giornata di campionato. Tante cose di cui parlare, perché sullo sfondo c'è il mercato e c'è da giurare che dopo il fischio finale dell'ultima partita del nostro torneo possa già accadere qualcosa, anche perché poi comincia il mondiale e qualcuno vuole conoscere il destino prima ancora che cominci il mondiale. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, e senza perderci in chiacchiere andiamo a dare il buongiorno immediatamente a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca!
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Si avvicina il tuo momento, Luca, adesso comincia
2: piano piano. Mai andato via,
1: Enzo. Mai andato via, bravo, però si avvicina. Allora, ancora una volta, vedi, ci troviamo ogni martedì a raccontare scenari totalmente diversi. Prima era il Milan in crisi, adesso è la Juventus in crisi, perché il Milan trova la risposta sul campo, firmata Massimiliano Allegri, ma qui comunque tante cose a livello societario sono ancora da sistemare. Allora partirei da qui. Il Milan adesso ha il destino tra le proprie mani, ce l'aveva anche prima, ma lo tiene ben stretto. Adesso deve soltanto battere in casa il Cagliari. In questo campionato tutto può essere, per carità, però per adesso dovrebbe essere abbastanza sicura del proprio destino. E con un Milan in Champions ci saranno comunque tanti cambiamenti, o si è rovesciato di nuovo lo scenario?
2: No, diciamo che lo scenario non può rovesciarsi, perché non c'è niente da rovesciare, nel senso che la situazione è molto confusa, è molto ancora non definita, non nitida, e non lo è da questa stagione qua. Questa stagione qua in realtà, paradossalmente, come dicevi te, ha portato il Milan ad ottenere dei risultati a prescindere migliori di quelli dell'anno passato. A prescindere, perché comunque anche se il Milan non dovesse entrare nella Champions League, tornerebbe in Europa. Lo scorso anno neanche in Europa era andata, era finito ottavo, nono, decimo, adesso neanche mi ricordo. Quindi voglio dire, questa impostazione che il Milan si è dato ha sicuramente portato dei risultati. Non è che si può sempre migliorare in maniera repentina e tornare necessariamente

0: mente dove uno pensa di dover stare, perché poi ci sono anche gli avversari, eh? Non è che la Juve o la Roma nel frattempo hanno detto, sai che c'è, siccome torna il Milan e il Milan ha preso un allenatore e un direttore sportivo, allora noi non andiamo in Champions League, no? C'è da sempre da fare i conti con queste qua. Sapevamo sin dall'inizio dell'anno che una, almeno una di queste quattro non sarebbe andata in Champions League, di queste cinque, scusami, fra Napoli, Inter, Roma, Milan e Juventus.
1: Esatto.
0: A meno che l'Italia non avesse avuto 5 posti in Champions League, siccome non ce li ha, una è fuori, e questo mi pare evidente. Quindi al Milan la situazione a prescindere è migliorata, indipendentemente da quello che si pensa di Allegri, di quello che si pensa di Tare, di quello che si pensa di Furlani, di quello che si pensa di Cardinale, che poi sono tutte considerazioni che obiettivamente devono essere fatte, ma al Milan sicuramente si è migliorato. Questo però non permette al Milan di essere tranquillo, fra virgolette, di sapere come andrà a finire questa stagione qua, e soprattutto di sapere come andrà a finire con Allegri, con Tare e con Furlani, perché sono tre ruoli diversi, ma tre situazioni che devono essere definite. Non servirà solo il campo per confermare quello che di buono è stato fatto, non dipenderà tutto esclusivamente dal campo, perché poi ci sono, come sai, delle fazioni, fra virgolette fazioni, dei punti di vista,
1: sì,
0: delle correnti, chiamale come ti pare, incrociate, che non permettono di poter fare oggi dei pronostici. Si passa da un Milan completamente nelle mani di Cardinale, quindi con Ibra che riprende potere, con Moncada, io vi ricordo che comunque era l'accoppiata che ha portato al decimo posto dello scorso anno con i due cambi, con il cambio d'allenatore durante la stagione. Quindi significherebbe tornare al passato dopo una stagione in cui si è cercato di correggere alcune situazioni. Si va da un Furlani con pieni poteri, e quindi con Ibra fuori, con la conferma di Furlani, pieni poteri, perché comunque Furlani ha dato un imprimatur molto importante, sebbene non completo al 100%, almeno secondo il suo punto di vista, oppure delle situazioni che potremmo definire ibride, con il reperimento di soldi che comunque servono sempre, di capitali e di soci a una società, e quindi con l'introduzione di altre figure che potrebbero supportare Cardinale in questa avventura. Quindi si parla di Briatore, quindi se si parla di Briatore si può parlare anche di Galliani con un ruolo centrale all'interno di un potenziale nuovo Milan, si parla di tanti dirigenti, perché si parla appunto del ritorno plenipotenziario di Ibra a un possibile Paratici, che però ha respinto questa ipotesi dicendo che sta benissimo alla Fiorentina, si è vociferato di un Carnevali, di Galliani appunto, del direttore sportivo del Tolosa, si è parlato di un cambio di allenatore, di un Allegri che a prescindere dal risultato sportivo potrebbe andare via perché magari c'è la nazionale. Quindi la nebulosa Milan è sotto gli occhi di tutti, è una situazione che deve essere definita al massimo entro una settimana, ma che, stando a quello che abbiamo già vissuto, Enzo, stando a quello che stiamo raccontando, io non credo che si definirà in maniera definitiva e chiara subito. Purtroppo il Milan si porta dietro un po' di storia recente che non agevola una situazione di chiarezza e linearità, e questo poi si riflette sul campo, certo. Risultati ondivaghi, la Champions che fa fatica ad arrivare a prescindere se arrivi o meno, perché parliamoci chiaro, se la Champions arriva o no per Milan, Juve e Roma stiamo parlando di uno o due punti.
1: Sì.
0: Possiamo definirlo un errore grave? Forse sì, rispetto alle aspettative sì, c'è chi migliorerebbe a prescindere come il Milan, c'è chi migliorerebbe, chi peggiorerebbe a prescindere come la Juventus, ma lo scorso anno la Juventus è arrivata in Champions all'ultima
1: sempre
0: giornata
1: all'ultima
0: con la parata di Gregorio.
1: E con un rigore di Locatelli, diciamo, nel finale.
0: Quest'anno se non va in Champions è per un errore di Gregorio.
1: Direi un déjà vu anche tra questo punto di vista.
0: No, quindi noi possiamo dare la colpa a Spalletti, la colpa a Comolli, la colpa a chi vuoi te, la colpa a Tudor, la colpa a Openda, al mercato, alla preparazione atletica, a chi vuoi te, alla fine due punti li puoi andare a cercare dovunque. Quindi i ragionamenti devono essere fatti, secondo me,

0: D'accordo?
1: Esatto.
0: Ma io sono d'accordo. Giunta li ha pagato per un lavoro di 2 anni e non di 1, per esempio, ma secondo me Giunta li ha pagato tanto rispetto a quello che sarebbe potuto essere, tra virgolette. Ci sono state magari altre considerazioni e forse se avesse continuato sarebbe stata una storia diversa, questo non lo possiamo sapere, però obiettivamente ha pagato. Quindi uno dice, vabbè, se ha pagato potrà pagare anche qualcun altro, certo, potrà pagare anche qualcun altro, questo nessuno lo mette in dubbio, però poi dopo bisogna interrogarsi.
1: C'è una parolina...
0: più in alto.
1: Esatto, infatti è lì che voglio arrivare. C'è una parolina, Luca, che negli anni scorsi, dobbiamo andare parecchio indietro, ha garantito vittoria alla Juventus. C'è una parolina che ha garantito vittorie importanti al Milan, che è quella che sta garantendo le vittorie all'Inter, che è programmazione. Ora, le programmazioni di fatto fallite, al di là dei risultati che verranno raggiunti sul campo, perché sono, se non fallì, quella della Juve sembra fallita, quella del Milan sembra nebulosa, come giustamente dici tu, sono da mettere sotto accusa e quindi da riguardare veramente tutto, ed è da lì che eventualmente può ripartire Milan e Juve, al di là degli interpreti, ma da una programmazione precisa, perché comunque la Juventus, per esempio, tornando lì, sceglie di partire con Tudor, ma non era convinta di andare avanti con Tudor, poi cambia di nuovo e prende Spalletti, nel frattempo non aveva il direttore sportivo, il primo che era stato preso era Modestò, che poi diventa quasi un problema o comunque una figura difficilmente identificabile lì dentro, poi arriva finalmente Ottolini, ma nelle richieste di mercato di Spalletti non viene accontentato, arriva a Bogà, va bene, ma lui vuole l'attaccante fisico, come lì dove è, sparisce un po'. Spalletti che in conferenza stampa dice vado a parlare con Elkan, senza dire però c'è prima Comolli, insomma programmazione si vede anche, l'assenza di programmazione si vede anche da questa confusione che sta venendo fuori.
0: Ci vuole chiarezza, ci vuole fiducia, ci vuole visione comune. Questo non significa che non si litiga.
1: C'è secondo te?
0: No. Ma non c'è la Juve, non c'è il Milan, non c'è la Roma, oggi ancora.
1: Sì.
0: E questo sul campo si vede.
1: Certo che sì.
0: Perché si può andare anche male una stagione, può essere anche che una stagione tu la vinci senza titoli o non arrivi all'obiettivo, ma puoi decidere comunque di mantenere quel tipo di linea perché ci credi, perché gli obiettivi è chiaro che sono principalmente sportivi, non ci prendiamo in giro, no? Cioè, però sono anche di non tanto di programmazione basta, ma proprio di solidità, di linea chiara, di contenuti. C'è una linea comune che deve esserci, e quando noi oggi parliamo di dirigenti, per carità, forse parliamo di dirigenti perché ci siamo stufati di parlare di allenatori, perché gli allenatori non vengono messi spesso nelle condizioni migliori di poter allenarli, gli viene dato in mano il progetto e gli si dice adesso devi raggiungere il risultato, se non lo raggiungi, indipendentemente da se giochi in attacco o giochi in difesa, sei scarso, ok? E i dirigenti da questo punto di vista non ti danno una mano, oppure perché ci sono i giocatori scarsi in Italia che non fanno una differenza, e quindi bisogna puntare sull'organizzazione. Può essere tutto un mix di questo, ed è tutto vero, perché lo mettiamo tutto sul tavolo, però tu hai fatto una considerazione che faccio mia e che chiaramente secondo me dipende esattamente da questo. Se oggi non c'è chiarezza
1: dei ruoli, del progetto, dello
0: stato, la conduzione della società, esatto, nella filosofia della società, i risultati non arrivano o fanno fatica ad arrivare. I risultati non è che arrivano sempre, anche quando la situazione è chiara. Cioè, io faccio un esempio forse paradossale: lo scorso anno l'Inter non ha vinto nulla, no? Ha cambiato allenatore, ma non è che ha cambiato i dirigenti, non è che ha cambiato tutta la squadra. Ma no, posto che poi è arrivata fino in fondo a tutto, quindi non è l'esempio più giusto, ecco perché diventa un esempio paradossale.
1: Certo.
0: Ma le società che hanno fatto meglio in questi ultimi anni sono quelle che hanno avuto, anche cambiando allenatore, ma dei cicli lunghi. Conte 2 anni all'Inter, poi 4 anni di Spalletti, adesso il rinnovo di Chivu. Con Marotta e Ausilio, che sta lì da 20 anni, che in questi 6 anni ci sono stati sempre, perché si è seguita una linea. Se tu vai a prendere i risultati dell'Atalanta nell'ultimo decennio, ci sono stati perché la proprietà, le direzioni sportive che si sono alternate, quindi partiamo da Giovanni Sartori fino a Tony D'Amico, che è poi quello che ha vinto, no?
1: Sì.
0: L'Europa League, insieme a Gasperini, insieme alla proprietà, anche litigando, avevano un obiettivo comune perché c'era una proprietà che cercava di fare da collegare.

0: l'ante. Quest'anno non è andata bene, non è che buttano tutto via, la proprietà rimane, è vero, forse cambia il direttore sportivo, anzi cambierà, ma non è cambiato insieme all'allenatore e non cambia per i risultati, questo ci tengo a sottolinearlo. Il direttore sportivo dell'Atalanta cambia perché secondo la proprietà e secondo Tony D'Amico è finito un ciclo e bisogna ripartire, ma si riparte sempre con lo stesso spirito. Al Bologna raggiungono dei risultati e quest'anno non sono andati in Europa, quindi paradossalmente potrebbe essere un non raggiungimento del risultato, ma non c'è aria di smobilitazione. Poi i tifosi potranno essere meno contenti rispetto al passato, ma non è che stanno mettendo sulla graticola Italiano o Fenucci o lo stesso Sartori o Di Vaio. Si va avanti, magari a Italiano non rimarrà Bologna perché magari esce fuori qualcosa di diverso, dove lui, però si va avanti, c'è una linea di conduzione della proprietà che è diversa. Il Como ha messo Fabregas al centro del progetto, lo ha protetto anche a fronte dell'arrivo della Roma, dell'Inter, del Bayern Monaco, cioè il Bayern Monaco non c'era in realtà, a dire il vero. Però ho capito che voglio dire, cioè sì, c'è una linea principale di condotta, sì. Invece se sei schiavo del risultato perché il risultato porta soldo, e allora a quel punto ti metto sempre in discussione, perché io arrivo e ho solo quel risultato lì.
1: E ti do un'altra parolina, prima ho dato la parolina programmazione, ora facendo seguito a quello che hai giustamente analizzato tu, no? Tra chi ha saputo cambiare ciclo senza buttare via tutto ogni volta e ripartire, la parolina che ti faccio adesso è fretta, cioè quando un grosso club tipo la Juventus, tipo lo stesso Milan manca dalla vittoria per troppo tempo, poi subentra anche quella parola fretta di rimettersi in piedi, perché il tifoso non aspetta, perché il tifoso non vuole sentirsi dire più di anno zero, che poi diventa meno uno, che poi diventa meno due, che poi si risale al meno uno. Quella fretta può diventare la famosa cattivissima consigliera.
0: Ma certo, certo, lo è, ed è lì tutto lì il giochino. Ma io chiedo a te, ma è una domanda retorica.
1: Sì.
0: Se quando la Juventus ha cambiato completamente indirizzo, quando di fatto è come se avesse cambiato proprietà, quando passò dagli Agnelli agli Elkan, no? Se avessero detto in quella circostanza lì dobbiamo ripartire e quindi per un paio d'anni non aspettatevi vittorie, ne sarebbero passati due invece che sei.
1: Tu alludi a quando c'è stato le dimissioni del consiglio di amministrazione con Andrea Agnelli?
0: Sì, nell'anno in cui è stato azzerato completamente il management della Juventus, no?
1: Sì, poi lì c'era anche una
0: battaglia. Di fatto l'ha presa in mano il Canada dopo Agnelli. È come se fosse cambiata proprietà, ragazzi.
1: Proprietà c'era, prima il presidente era Andrea Agnelli, ma è
0: il mio paradosso, no?
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: un conto se il punto di riferimento è Andrea Agnelli, un conto se è Gianni Elkann. È chiaro che la famiglia è la stessa, ci mancherebbe pure, è chiaro che la famiglia è la stessa, però i sistemi con cui si guida il club sono stati completamente cambiati. E noi stiamo adesso nell'era Elkann, non nell'era Agnelli.
1: Sì.
0: È sempre l'era Juve, per carità di Dio, è sempre in mano la stessa famiglia da 120 anni, quindi non vorrei essere travisato, il mio era un paradosso, chiaramente.
1: No, lo so, ma ti dico, è sempre in mano o rischia, e ti voglio mettere in difficoltà oggi, o rischia a un certo punto di diventare da essere rappresentati da una famiglia, schiavi di una famiglia, e mi spiego.
0: Schiavi
1: nel senso positivo, cioè sono obbligato, cioè sto in questa famiglia che però non è la famiglia, perché tu hai fatto un giusto paragone. Sembra quasi che prima, e lo dicono tanti tifosi della Juve, dicono via Elkan, torniamo ad Agnelli, però io dico sempre, guardate che quando c'era Agnelli c'era Elkan, non è che erano separate le due figure. Però da quando non c'è più Andrea Agnelli c'è stato quel famoso governo tecnico e c'è ancora un presidente tecnico non rappresentativo magari dei valori della famiglia, quindi è un po' stand-by
0: una questione di valori, è proprio una questione secondo me di filosofia di fondo. Con Agnelli, la famiglia Agnelli, la famiglia Elkann erano proprio presenti in prima persona in società. Adesso indipendentemente da chi ci indipendentemente da chi ci metti, questa non c'è, ma al di là ribadisco, sotto la guida precedente, io non è che voglio dire chi è meglio e chi è peggio, io dico soltanto che è cambiato e quindi nel momento di cambiamento ci possono essere delle scosse di assestamento. È normale, si segue un'altra visione, si segue un'altra linea. Se allora fosse stato detto guardate, abbiamo vissuto un momento d'oro, adesso dobbiamo resettarci, dobbiamo riavviarci, dobbiamo rimetterci in pista, dateci il tempo di farlo, invece di giustamente

0: Peraltro perché c'è un discorso, ripeto, di DNA di Juventus, di rispetto nei confronti della tifoseria, forse non si sarebbe arrivati a 6 anni, no? Di dire dobbiamo ancora aspettare, perché oggi sono passati, mi studi insieme qualche giorno fa, domenica credo, è il periodo più lungo della storia della Juventus che la Juventus non arriva né prima né seconda. È un'anomalia storica.
1: Sì, sì.
0: È un'anomalia storica, al di là del fatto che comunque sono arrivate le Coppe Italia, no?
1: Una.
0: Ma è un'anomalia storica.
1: Sì. È un'anomalia clamorosa che ti porta davanti alla
0: capisci che in 120 anni di storia se c'è questa situazione qua, evidentemente c'è qualcosa che non va.
1: Esatto, che
0: perché la Juventus è stata sempre, poi lascia perdere che è stato bravo il Napoli, è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, è stato bravo chiunque.
1: Però comunque l'anomalia assolutamente c'è. Tra l'altro si parla adesso, restando proprio in casa Juventus, poi ti porto in casa Napoli, di un nuovo aumento di capitale. Intanto qua già si può fare una fotografia. 60-80 milioni significa che viene aggiunto quello che perdi dalla mancata partecipazione alla Champions. Meno di 60 milioni significa ridimensionamento. Se fosse anche di 100 milioni significa voglio investire in quest'asset da parte di John Elkann e nonostante l'assenza della Champions a fare la squadra. Poi però ti dico, virgola, intanto se questa è un'analisi giusta, virgola, il problema probabilmente non sono i soldi che spendi, ma come li spendi e in che progetto e con quali uomini.
0: Il problema non è neanche la ricapitalizzazione, Enzo, perché la proprietà in questi anni, al di là del fatto che è afferente a un ramo o l'altro della famiglia, ha messo quasi 1 miliardo di euro negli ultimi 10 anni. Quindi tutto si può dire alla famiglia, al di là del fatto che magari oggi c'è una linea meno netta rispetto alla guida sportiva, ma meno che non abbiano a cuore il club, che non ci mettano dentro liquidità. Sono delle cifre incredibili,
1: certo,
0: no?
1: Che lo so.
0: Quindi è una
1: cifra per il corso del Manchester United, se ci pensi, tanti soldi.
0: È una cifra enorme, è una cifra enorme, è una cifra che non riusciamo neanche a dire. Quindi non è questione di quanti soldi servono per fare un buon campionato, ma come giustamente dicevi te, di quanti ne hai spesi non bene per non farlo. È lì l'interrogativo e torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, ma vale per tutti,
1: certo.
0: Cioè, il Milan in questi anni non è che non ha speso per il mercato, ha speso per dei giocatori che non sono riusciti a tirare su il Milan come era successo in passato. Perché poi il Milan è vero che ha venduto, ma ha anche investito. Tutti i soldi che ha preso dal mercato li ha rimessi in circolo. Non è che non lo ha fatto.
1: Certo.
0: Vale per il Milan, vale per la Juventus, perché idem con patate. Anzi, la Juventus ha anche abbassato, come il Milan, il monte ingaggi, rientrando alla grande nei parametri UEFA. Queste sono tutte cose che sono state fatte e sono assolutamente positive per un club, perché un club con un monte ingaggi più basso è certamente più sostenibile, no? Perché dipende meno dalle oscillazioni dei risultati. I giocatori li puoi sempre rivendere, certo, se tu li compri a una cifra troppo elevata fai fatica a rivenderli,
1: è così,
0: a rifarti quella cifra lì,
1: è così, questo è un problema. Ti porto, nel frattempo stanno arrivando anche tanti messaggi che più o meno seguono il nostro ragionamento, chiudendo però la panoramica, ti porto anche in casa Napoli, sicuro del posto in Champions, si aspetta l'ultima partita, ma le parole di Conte lasciano pensare che sia finito un ciclo lì col Napoli, non so se tu pensi qualcosa di diverso.
0: No, penso che andiamo verso quella direzione là.
1: Sì, quindi ti aspetti, ecco lì forse idee chiare già appena finita la stagione, con un patto, con le due parti d'accordo poi sostanzialmente, da un lato De Laurentiis che vuole cambiare, magari riportando Sarri, riportando al centro del progetto la valutazione, la rivalutazione dei giovani, perché ha speso tanto, ha investito tanto e non sempre è riuscito a rientrare, dall'altra parte Conte che ha spremuto come al solito, 2 anni, 3 anni massimo, ma 2 anni dura Conte, ha spremuto l'ambiente, la squadra, tutto, e poi è alla ricerca di qualcosa di diverso, magari la nazionale in ballottaggio con Allegri.
0: Ma sì, è tutta una serie di situazioni come hai detto te. Io non so come arriverà, se arriverà, immaginiamo di sì, ma come arriverà la

0: separazione, se sarà consensuale, se sarà un esonero, se sarà dimissioni, questo sinceramente non te lo so dire. Credo che però quando Conte dice il presidente sa quello che penso, è perché si siano parlati e non cambi idea, e forse stavolta non servirà neanche il pranzo, tra virgolette, per fargliela cambiare, come era successo la passata stagione quando era arrivato stanco a fine anno, nonostante lo scudetto. Conte è uno che butta nel suo lavoro tutto quello che ha, e questo è un grande merito che poi lo porta anche a logorarsi e quindi ha la necessità di ricaricare le pile in un ambiente diverso dove poter dare di nuovo il meglio di sé. Conte è questo, Conte è diventato un grande allenatore perché è un allenatore che riesce a scavare il meglio da tutti in qualsiasi momento, e le sue squadre sono sempre riuscite a dare il massimo. E come dicevi tu, poi c'è il rovescio della medaglia, che dopo 2 anni, e una volta che tu hai dato il massimo per 2 anni, sei scarico anche tu come giocatore, perché ti entra nella testa e ti mangia. Però se tu poi parli con gli ex giocatori di Conte, quando poi hai vinto, gli riconoscono dei meriti incredibili per i limiti che è andato a cercare di superare con i suoi giocatori, insieme ai suoi giocatori. Anche lui a se stesso chiede il 150%, sì, non lo chiede ai propri giocatori. Quindi si arriva a questa situazione dove lui è anche stanco, dove sicuramente l'ambiente può essere logorato anche da questo modo di essere, non di fare, di essere, e quindi si arriva a una naturale conclusione della situazione. Posto che poi dopo ognuno di noi ragiona con la sua testa e non con la testa degli altri, per me il Napoli rimane certamente una squadra super competitiva e nelle mani di Conte potrebbe ambire, o di un allenatore come lui, potrebbe ambire ad essere di nuovo l'antagonista dell'Inter, infortuni permettendo, anche per la prossima stagione. Quindi comunque te ne vai da un club dove puoi anche vincere di nuovo.
1: Sì.
0: Per cui non è una scelta banale,
1: no.
0: Eventualmente ci fosse quella di Conte. Noi siamo, gli indizi ci portano a dire che le strade di Conte e Napoli si separano, gli indizi ci portano a dire che clamorosamente si riannodano i fili invece tra Sarri e il Napoli, e quindi questa potrebbe essere una chiave di lettura più semplice di quelle del Milan e di quelle della Juventus, anche perché più semplice è la linea di condotta del Napoli. Prima parlavamo di società che hanno avuto una propria identità, non ho parlato del Napoli perché ero sicuro che ne avremmo parlato adesso,
1: sì.
0: Napoli è una società molto snella, dove le idee sono molto chiare, dove c'è un presidente che mi sembra che abbia fatto del suo manifesto la sua squadra, è riuscito a vincere 2 scudetti in 3 anni, la squadra è sempre in Europa a parte l'anno sorribile se dopo il primo o dopo il terzo scudetto, riesce sempre a coniugare i risultati con i risultati sportivi, con i risultati economici. C'è, ripeto, una linea di comando molto veloce, presidente, direttore sportivo, allenatore, e poi c'è Chiavelli che è l'uomo dei conti, fine. Il presidente decide e gli altri si allineano a quello che decide il presidente. Ascolta, perché alle volte, spesso De Laurentiis, nonostante sia un personaggio scomodo, bizzarro, vulcanico, però mi sembra che quando c'è da ascoltare, ascolta. O se c'è qualcuno particolarmente convincente, riesce a convincerlo, mettila come vuoi, vedi tu come te la vuoi girare, però il Napoli funziona. Poi c'è stato un anno in cui non ha funzionato perché si è voluto cambiare completamente tutto.
1: Non a caso da quel momento
0: lui... arrivati a fine ciclo, no? Ti ricorderai, l'anno
1: sì.
0: Spalletti Giuntoli, si è cambiato tutto.
1: Sì, sì.
0: E non è andata bene.
1: Sì, sì, no, poi penso a quando arrivò decimo, è quasi come se quella lezione fosse servita a De Laurentiis, che poi scelse Conte, e da lì non l'abbiamo praticamente più sentito mettere bocca
0: sulle
1: certo. decisioni dell'allenatore, e ha avuto ragione. Certo. Credo che però sia arrivato un momento in cui...
0: sì, ma poi... Però per esempio Manna lo voleva alla Roma, senti più parlare di Manna a Roma tu?
1: No.
0: Finito il discorso.
1: Sì,
0: gli ha detto, guarda amico mio, rimani.
1: Esatto.
0: Ma no, ma io vorrei... Rimani.
1: Esatto. No, questo è molto molto chiaro. Del resto hai la sensazione che comunque l'enorme sforzo economico fatto dal Napoli negli ultimi anni possa riportare De Laurentiis a un progetto diverso, sempre vincente, ma... anche di contenimento costi, di rivalutazione con un allenatore che magari non gli chiede la luna ma le stelle? Sarri si accontenterebbe anche di una lanterna in questo momento.
0: Non dire a Sarri che il mercato sarà in contrazione, perché sennò gli vengono gli incubi.
1: No, però da dove è venuto si accontenterebbe anche di una lanterna adesso, penso,
0: sì,
1: delle stelle.
0: Sì, per carità. Però sì, il Napoli...
1: Tra l'altro il Napoli mi sembra che sia...

0: è una squadra, già come la vedo adesso, con tanti esterni, da Sarri, volendo.
1: Sì, sì, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Il Napoli, secondo me, ha un'ottima rosa. Ripeto, il problema chiaramente sono stati gli infortuni. Bisognerà capire che succede con i big. Problema. Il Napoli quest'anno, questi anni di Conte, ha fatto crescere le spese soprattutto da un punto di vista salariale, perché il Napoli sui cartellini ha sempre speso. Ora chiaramente mi aspetto che ci possa essere un'accortezza in più rispetto a questo tema, ma non è che Conte ha minacciato De Laurentiis e gli ha detto adesso devi spendere di più, se no, che ne so, ti dico la macchina. È stata una scelta condivisa, sai benissimo che se prendi Conte hai questo tipo di impulso da parte sua, e quindi è stato fatto in maniera razionale questa cosa qua, sapendo di dove poter e dover spendere di più. Napoli ha anche incassato tanto dal mercato, ha venduto Kvaratskhelia e Osimhen, non è che ha venduto due giocatori qualsiasi. Quindi
0: no, quest'anno è diverso, che quest'anno anzi ti ritornano in tanti e non riuscirai ad avere quegli assegni in mano praticamente di
1: no, però bisogna capire e vedere se sei in grado tu, quindi in questo caso valuteremo Giovanni Manna da questo versante, nel saper risolvere alcuni problemi che sono nati dai giocatori che rientreranno, per esempio dai prestiti, perché se sono andati via magari non erano funzionali a quel tipo di progetto, magari con un altro allenatore possono avere una sintonia diversa, oppure bisogna riuscire a recuperare quello che si è speso per poterlo poi reinvestire. L'altro giorno ho letto su Calcio e Finanza che tra stipendi all'ordine e quote di ammortamento annuali, questa quota di giocatori che rientrano al prestito a Napoli mi pare che sia intorno ai 60 milioni di euro. Sono tanti, eh?
0: Sono tanti, sì, sono tanti, sì. Questo comincia a fare.
1: Quindi c'è un buon margine, al di là del fatto che comunque il Napoli sarà in Champions League, che si potrà comunque investire sempre qualcosina. Però come l'Inter, diciamo, no, che oltre alle spese che potranno essere fatte perché è arrivata la vittoria del campionato, eccetera, eccetera, un buon gruzzoletto arriverà dalle cessioni, è la stessa cosa vale per il Napoli.
0: Ci abbiamo una nota vocale, così prima di salutare Luca ce la facciamo sentire, vai, sentiamo il nostro.
2: Ciao, buongiorno, io vorrei dire che in Italia la progettazione e soprattutto non sappiamo aspettare, non ci riesce, perché basta guardare in Inghilterra, l'Arsenal da quanto tempo c'è Arteta, eppure è sempre fatto secondo posto, e quest'anno forse riuscirà a vincere il campionato. Ma lo stesso Klopp a Liverpool, quando è arrivato ci ha messo un po' prima di vincere. Serve tempo, perché costruire una squadra subito pronta non è semplice, non riesce quasi a nessuno. Ci vuole tempo, e l'allenatore con una società deve essere diventare una cosa sola e mettere dentro i giocatori.
0: Quanto sono bravi noi, i nostri ascoltatori, che hanno veramente una saggezza.
1: Abbiamo un buon pubblico.
0: Che gli invidio, perché Arteta credo siano 6 anni che sta all'Arsenal, ha fatto un 8° posto, un 5° un 3° adesso dovrebbe vincere la Premier. Sappiamo che già se il Manchester United dovesse vincere stasera è già festa, ma insomma il countdown è cominciato. Ha centrato il punto, però torniamo anche sul discorso della fretta di chi ha bisogno di tornare a vincere il prima possibile.
1: Sì, però per vincere, puoi vincere praticamente se tu sei bravo, sei una squadra, sei un po' di fortuna, ok?
0: Sì.
1: Quindi per carità, si vince anche grazie a questo. Si può vincere in un anno, eh? E Conte lo fa.
0: Sì, esatto.
1: Conte lo ha fatto. Conte è stato capace di farlo.
0: È preso una squadra che arrivò decima l'anno prima, eh? Quindi
1: con più squadre, l'ho fatto con la Juventus, l'ho fatto con Napoli, se vuoi l'ho fatto anche con l'Inter, raccogliendo il proprio lavoro e quello di Spalletti, però lo ha fatto, no? Quindi non è impossibile, eh? Si può vincere anche il primo anno, però non è usuale, diciamo, ecco, non è la, la, la, la,

0: la mia opinione, poi magari
1: insomma cambia, certo.
0: Ma non era vero, per carità, però da come l'Inter si è comportata con il proprio allenatore mi sembra che lo ha sempre difeso, tant'è vero che oggi gli fa l'adeguamento e il rinnovo di contratto. Se non fossero stati contenti l'avrebbe mandato via. Dici, come fai a non essere contento che ha vinto il campionato della Coppa Italia?
1: È la Coppa Italia, certo.
0: Però Sarri, si ricorderai che è andato via anche vincendo il campionato, no?
1: Sì, alla Juventus. Poi secondo me non bisogna essere nemmeno eccessivi come il Chelsea, e chiudiamo qui quanto fa un allenatore di 12 anni. Poi...
0: Però per me la programmazione funziona sempre.
1: Sì,
0: la cosa più importante è quella che diceva prima il nostro ascoltatore, quando diceva che la società e allenatore devono essere tutt'uno. Più camminano a braccetto e meglio è. Ci deve essere una visione condivisa. Oggi l'asse tra l'allenatore e la dirigenza ti porta a fare dei risultati. Perché? Se tu hai dei giocatori normali come quelli che sono in Italia, la differenza difficilmente la fai con gli investimenti sui cartellini e sugli stipendi. Perché oggi quali sono quei giocatori che ti fanno vincere certamente tutte le partite in Italia? Sono pochissimi.
1: Se non quasi nessuno.
0: Ecco, e quindi ti devi basare sull'organizzazione, sulla costanza, sulla situazione, su quello che tu riesci a fare e portare avanti. Se Spalletti oggi è arrivato, oggi sarebbe, fino a settimana scorsa, ma non ho riguardato le classifiche aggiornate, ma sarebbe stato secondo, no? Sì. Nel suo periodo sarebbe stato secondo in classifica, se mettiamo le classifiche da quando è arrivato Spalletti. Quindi avere una sintonia con l'allenatore, con questo tipo di allenatore che tu credi nella sua progettualità, credi nella sua filosofia, per questo che bisogna essere bravi a scegliere allenatori e dirigenti, perché oggi fanno la differenza sul portare avanti un determinato progetto. Se tu cambi tutto ogni 3 mesi perché le situazioni non ti piace come si sta sviluppando, allora sei schizofrenico e quindi magari vinci, ma vinci perché hai avuto fortuna, non perché hai programmato la vittoria.
1: Esatto.
0: E poi vincere non è facile, eh?
1: No, lo diceva uno come Allegri, che comunque ne ha vinti in serie, però ha sempre
0: no,
1: detto...
0: No, ma vincere in qualsiasi categoria, a qualsiasi livello, certo. Guardi il Palermo secondo me ne sta programmando molto bene, no? Adesso chiaramente si prende tutti gli insulti del mondo perché ha perso 3-0 la semifinale d'andata col Catanzaro.
1: Adesso deve fare 4-3, non è?
0: Sì, certo, anche 3-0 in realtà.
1: Sì.
0: Perché c'è il miglior piazzamento di classifica. Però il Palermo è una squadra che ha investito, ha programmato, ha cercato di supportare l'allenatore, ha continuato ad investire, ha avuto, no? Poi si riesce, non si riesce, avranno altri problemi, per carità, io non li conosco nel dettaglio, no? Le difficoltà che sta avendo il Palermo, le difficoltà, insomma, sono arrivati i quarti, però insomma la mancanza di arrivare nei primi due primi e poi di essere protagonisti nei playoff, sicuramente è mancato qualcosa, non c'è dubbio.
1: Però
0: c'è stata una linea societaria che ha cercato di trovare una continuità, secondo me.
1: È così, è quella premia. Poi ritorniamo ai discorsi della fretta, che però non bisogna avere, bisogna avere sangue freddo, lucidità, ma anche nello scegliere i dirigenti.
0: Nei momenti sbagliati bisogna non prendere decisioni di pancia, secondo me.
1: Questa è una grande chiave. Luca, come sempre, grazie. Un grande abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
0: Ciao.
1: Ci fermiamo, prima pausa, rientro, redazione di Tutto Mercato Web, altri approfondimenti, il mercato è attivissimo e allora poi ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione

0: delle più moderne tecniche di conservazione. Progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 categorie.

0: cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
1: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime. Sono la Piazza del Popolo che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento, quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze e affinità in una location assolutamente fantastica.
2: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. È un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione. La maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchetta, insomma, si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti, ma anche quelli culturali.
3: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
4: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
5: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
6: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda. Dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
3: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratorio e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
7: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
3: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
8: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora, che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e ai fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo della materia preziosa, simbolo della storia di D1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione e innovazione,

0: Azione Conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo!
2: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
3: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
4: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
5: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
6: Che state preparando?
7: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
8: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
9: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Amici di Motor Valley, benvenuti all'appuntamento di oggi. Naturalmente si torna a parlare, oggi parliamo della MotoGP perché veniamo dall'ultimo Gran Premio, quello di Le Mans in Francia, che ci ha riservato delle bellissime emozioni che adesso andremo così un po' a rivivere, soprattutto cercando di fare un po' le nostre pagelle, come sempre nell'appuntamento di Motor Valley dedicato ai motori. Oggi, ripeto, focus sulla MotoGP, e lo sapete con chi lo facciamo, con Marco Borciani. Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie Marco per aver accettato il nostro invito, per stare qui con noi, per così un po' andare ad analizzare quello che è successo in MotoGP. Io partirei subito così: la doppietta di Martin è una doppietta mondiale?
3: Ma guarda, sinceramente sì, cioè, penso che abbia proprio tutte le possibilità, a partire dalla moto. E lui è veramente in uno stato di forma che pochi si aspettavano dopo gli incidenti che ha avuto, quindi sì, potrebbe essere un Martin assolutamente mondiale.
2: Allora, è stato fantastico Marco, sia nella sprint con una partenza che ci ha fatto veramente sobbalzare chi era seduto, si è alzato in piedi e ha dovuto applaudire, perché ha fatto una partenza strepitosa. Da ottavo nella sprint si è ritrovato alla prima curva davanti a tutti con un sorpasso all'esterno e un cambio di direzione strepitoso.
3: Sì, lì è stato tatticamente impeccabile e direi anche, è anche di fortuna un po', perché è riuscito all'esterno a trovare la strada libera e ad approfittarne. E poi fatto, dopo quella partenza lì, c'è da dire che ha fatto i primi 3-4 giri con un ritmo veramente pazzesco, insostenibile per chiunque.
2: Senti, si è ripetuto in gara, però attenzione, è stata una gara differente, non ha fatto la stessa partenza, però ragazzi, ha fatto una gara strepitosa, lavorando tantissimo, rimontando posizioni su posizioni, e poi ha, diciamo, sfoderato un sorpasso cattivo, tosto, nei confronti di Bezzecchi, ha salutato tutti e se n'è andato.
3: Sì, è stato veramente formidabile, aveva un passo proprio di uno che è convinto e soprattutto con la moto a posto, al contrario di Bezzecchi che è riuscito a approfittare di una buona partenza, ma non è riuscito a contenere questa esplosività di Martin. E se ci fosse stato ancora un paio di giri, probabilmente neanche quella di Ogura. Bezzecchi però ha detto che non era riuscito comunque a sistemarsi la moto perfettamente, e secondo me ha fatto molto bene ad accontentarsi, se diciamo accontentarsi di un secondo, di un terzo posto, direi che non è proprio un accontentarsi. Però dopo gli errori nelle sprint delle altre gare, secondo me ha fatto bene, ripeto, tra virgolette, ad accontentarsi e mantenere, anche se di poco, la leadership del mondiale.
2: Sì, di poco, di un punto, però rimani davanti. Senti, ma

0: Marco, dominio ancora dell'Aprilia, la Ducati rimane indietro oppure vedi un qualcosa che possa far riavvicinare la Ducati all'Aprilia?
1: Guarda, mancano ancora 17 gare e è vero che comunque l'Aprilia ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la moto più in forma, ma con i piloti anche più in forma. Ducati qualche problemino ce l'ha, soprattutto adesso che ha perso Marquez, però ho visto molto bene Bagnaia. È vero, è caduto. Ma c'è da dire che è caduto lottando per delle posizioni che contano, con un passo veramente veloce, dopo che ha fatto bene anche nella gara sprint. Io penso che a Barcellona la Ducati tornerà di nuovo a battagliare per le prime posizioni.
0: Sì, poi andremo sul caso Marquez, che voglio sentire un attimo il tuo pensiero, riporto anche degli aggiornamenti. Marco, rimanendo ancora un po' sulla gara, volevo anche un tuo pensiero su Ogura. È un po' un mio pallino dall'anno scorso, continuo a pensare che sia un pilota che ha veramente dei margini importanti di crescita. Volevo sentire un po', una tua opinione su questo pilota, che è in sella all'Aprilia.
1: La mia opinione è che è veramente velocissimo e che mi dispiace che l'Aprilia se lo sia fatto scappare, perché veramente già l'anno scorso stava facendo vedere grandi cose dalle prime gare, poi ha avuto un infortunio e quest'anno è ripartito col piede giusto. In gara, addirittura gli ultimi giri, era proprio il più veloce in pista. Se fosse stata più lunga la gara, anche Martin avrebbe potuto temerlo, secondo me.
0: È vero. Senti, un tuo giudizio invece fino ad oggi, considerando anche gli altri Gran Premi, anzi ti chiedo proprio un voto in questo momento a Pedro Acosta.
1: Pedro sta andando bene. Purtroppo, secondo me, è difficile dare un giudizio completo finché non lo vedremo su una moto diversa. Comunque gli do un bel 8, perché alla fine, tranne qualche sprazzo di Enea con la KTM, lui è l'unico che alla fine è quasi sempre lì, che cerca di lottare, che fa di tutto per rimanere nelle posizioni che contano.
0: Senti, lotta al mondiale è una questione a due, Martin Bezzecchi, o vedi che si possa inserire qualcuno?
1: Adesso è chiaro che Martine Bezzecchi con l'Aprilia stanno prendendo il largo, stanno dominando le gare, i podi, e quindi è normale pensare che siano i più avvantaggiati. E Marquez, insomma, se dovesse rientrare e fare come l'anno scorso, ma è comunque improbabile, secondo me, anche perché comunque salterà. Una gara l'ha già saltata, salterà la prossima, probabilmente anche quella del Mugello, i punti da recuperare a un'Aprilia con Bezzecchi e Martini in questa forma sono veramente tanti, cioè la vedo dura. Però lo vedo un campionato dove ogni tanto magari di Gian Antonio così potranno lottare per vincere o magari vincere qualche gara, oltre a Marche sempre che si riprenda.
0: Senti, hai citato di Gian Antonio, che ne pensi della sua scelta di lasciare la Ducati e passare il KTM?
1: Alla fine, secondo me, potrebbe anche aver fatto bene, perché comunque la KTM è già da un po' che sta girando con la 850 e non è da escludere che possa fare una buona moto. E comunque lì sarà ufficiale il suo sogno, insomma, il sogno di quasi tutti, di tutti i piloti, è di correre per una casa ufficiale. E quindi ha rischiato perché lascia una Ducati, però va su una sella ufficiale e, ripeto, non è detto che il prossimo anno magari la KTM o la Yamaha o la Honda siano le moto da battere, non per forza l'Aprilia o la Ducati.
0: Eh sì, poi cambieranno un po' di cose. Senti, Marco, la gara in Francia complessivamente, che voto dai a Jorge Martin?
1: Non si può far altro che dargli 10. Io 10 perché ha fatto veramente due gare pazzesche, guidando alla Martin, alla Martin di quando è veramente. E se tiene questo stato di forma, questo feeling con la moto, anche Bezzecchi insomma si dovrà impegnare per tenerlo dietro.
0: E a Bezzecchi che voto dai, che insomma comunque è riuscito a arrivare secondo, sembrava poter vincere Bezzecchi, la gara
1: per questa gara comunque gli do un 9, perché ripeto, sentendo le sue interviste, se con una moto non appostissimo, dove non è riuscito a trovare il setup giusto, ti porti a casa un secondo, un terzo posto, soprattutto un secondo nella gara lunga, direi che è abbastanza buono. Poi il suo, cioè, ha vinto tre gare e due secondi posti, se gli devo dare un voto di stagione gli do un 9 anche lì. Non gli do 10 perché ha buttato via delle gare sprint che magari avrebbero fatto comodo per i punti.
0: È vero, Marco.
1: Però anche lui, vederlo guidare quando è a posto, è veramente bello, va veramente forte.
0: Diciamo così che questi due cavalieri neri quest'anno, insomma, si preannuncia veramente una bella battaglia. Poi vediamo se si riesce ad inserire qualcuno in questo duello tra loro due, che sembrano veramente avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, mentale, insomma c'è un feeling perfetto tra moto e piloti, quindi attualmente, diciamo, in questo momento è difficile pensare all'inserimento di qualcuno, però come hai detto tu, il mondiale è molto lungo, dobbiamo attendere. Senti, Marquez, voglio parlare di Marquez, si è operato lunedì, operazione perfettamente riuscita. Diciamo così, siamo adesso in attesa di capire dei tempi di recupero. Io ho parlato prima di venire qui in diretta con te, con il professor Pino Capua, che mi spiegava un po' il problema, diciamo, al nervo radiale, che diciamo, una volta intervenuto con questa inartroscopia, perché ha detto è un'operazione non invasiva, mi spiegava il professore, una volta risolto il problema, ha detto tecnicamente i giorni di recupero sono molto pochi, ha detto non sono lunghi, è più il problema di far rimarginare la ferita, ma di fatto già lui può fare molte cose, no? Subito dopo questo intervento. Quindi stiamo in attesa, perché sai, con voi piloti ci si può aspettare di tutto, Marco, perché voi siete un po' follia.
1: Con Marquez ancora di più.
0: E con Marquez ancora di più, con Marquez ancora, esatto, di più. Però ti chiedo una cosa, secondo te poteva essere gestita diversamente questa situazione, oppure è stata la scelta dettata anche dalla caduta che ha avuto e che gli ha provocato anche il problema al piede? Perché è nata una polemica, no, su questa cosa, dice ma come mai non l'ha fatto prima, quando c'è stato un mese di pausa, poteva intervenire, risolvere il problema. Lui ha detto che era un intervento programmato di fatto comunque in Catalogna, quindi se non era questa settimana sarebbe stata la prossima, se non ci fosse stata la caduta. Ecco, che cosa ne pensi?
1: Ma guarda, è sempre difficile capire queste cose con gli infortuni. Sicuramente con la frattura anche del piede hanno preso la palla al balzo, però effettivamente dire che era programmata non lo so, perché comunque dopo Barcellona ci sarebbe stato Mugello, magari l'hanno capito veramente tardi che questo era il problema e l'avrebbero fatto durante la stagione, magari io penso anche dopo Mugello che è Barcellona. Però effettivamente lui si vedeva che non era il Marquez dell'anno prima,
0: che non guidava come Marquez, ecco, questo è il discorso.
1: Esatto, abbiamo trovato il motivo, sperando per lui che sia veramente questo il motivo, perché nel caso fosse problema risolvibile al 100%, l'abbiamo visto anche sabato nella Q1 con il tempo che ha fatto. Cioè, sicuramente lui è ancora l'uomo da battere, sicuramente.
0: Tra l'altro,
1: però bisogna vedere psicologicamente, fisicamente, come reagirà dopo questo questo problema.
0: Tra l'altro Marco, mi spiegava proprio il professor Pino Capua prima che questo, diciamo, prestazioni che, come hai citato tu, quella in Q1, è dettata anche dal fatto che non sempre il nervo poi radiale

0: fa male quando, diciamo, ci sono queste situazioni. Quindi, quando non fa male, tu riesci ad esercitare la piena forza e allora è anche spiegabile certi tipi di prestazioni. Magari sollecitate in maniera diversa ti può limitare proprio nel movimento e quindi creare delle difficoltà. E per chi guida una moto, Marco, sai bene che se tu hai dei
1: Sì.
0: limiti nel guidare, non riesci, diciamo così, ad esprimere completamente quello che è il tuo, diciamo, modo di stare in moto. Quindi,
1: Sì, ho avuto anch'io un problema simile una volta. Un giro puoi anche riuscire a farlo, ma poi durante la gara arrivi a un punto proprio che ti manca la forza, cioè tu dai il comando e le tue braccia, il tuo fisico non rispondono più come dovrebbero, quindi il rischio di fare errori diventa altissimo. Quindi boh, io gli auguro veramente che ti risolvere questa cosa. Perché, ripeto, come talento, credo che sia ancora l'uomo da battere.
0: tu pensi che possa rientrare in breve tempo?
1: Ma secondo me salterà anche il Mugello, perché comunque è una pista veramente molto fisica il Mugello, dove le spalle lavorano tanto, ci sono tante varianti, ci sono dei cambi di direzione a 200 all'ora velocissimi. Io, cioè, ormai se abbiamo fatto 30, farei 31, rientrerei una volta veramente a posto per fare il Marquez, quello vero.
0: Tu dici rientrerebbe in Ungheria praticamente, quindi il 7 di giugno, secondo la tua previsione, potrebbe rientrare e da lì, diciamo, proseguire, il mondiale. Ma pensi che possa ancora competere per questo mondiale?
1: Ma come ti dicevo prima, se ne salta altre due, fanno tre gare, e se vediamo come ha fatto la prima parte dell'anno scorso, effettivamente potrebbe esserci qualche possibilità. Però l'anno scorso non c'era un vero antagonista. Se ricordiamo, si faceva a gara a chi voleva perdere il mondiale, Marquez a parte. Invece quest'anno ci sono due piloti veramente tosti. In sella ha una moto veramente tosta che è dall'inizio dell'anno che vincono, quindi la vedo veramente dura. Ma ripeto, 17 gare, se lui ne salterà altre saranno meno, ma sono comunque tante, eh. Adesso, se non sbaglio, ne abbiamo fatte 5 di gare, siamo proprio all'inizio dell'inizio. Può succedere ancora di tutto.
0: No, no, ma poi sappiamo benissimo che il mondiale, diciamo, ci sono sempre l'imprevedibilità, no? E quindi
1: Esatto.
0: naturalmente noi ci auguriamo che tutto vada sempre per il meglio, però sappiamo che poi questo sport può nascondere veramente delle insidie sempre. Marco, invece ti voglio anche chiedere di Bagnaia. Tu mi hai detto che l'hai visto meglio, ecco, potrebbe togliere lui dei punti a questo duo della Ducati che sembra, diciamo, veramente avere una marcia in più?
1: Ma guarda, io lo vedo bene, l'ho visto bene, non ho ancora ben capito il problema della caduta, ma in ogni caso è caduto che stava per lottare con i primi, faceva dei tempi di rilievo, il sabato è arrivato secondo davanti a Bezzecchi, e l'ho visto molto, ma molto più sereno rispetto alle altre volte. Può essere che... Cioè, è anche vero che l'anno scorso ha vinto in Giappone e poi era tornato in crisi, quindi voglio andarci veramente, veramente piano. Ma se fa ancora una gara o due con questo spirito, a questo livello, secondo me potrebbe ritornare a essere quello che era quando era in forma, e non certo il Bagnaia che abbiamo visto nelle ultime stagioni.
0: Sì, senti, un'ultima cosa, siamo quasi addirittura d'arrivo, ti chiedo invece un giudizio su Quartararo, perché anche lui si è piazzato al sesto posto nell'ultima uscita in Francia. Hai colto dei segnali di Yamaha?
1: Allora, loro dicono che la moto è migliorata dopo i test, così. E così, però c'è da dire che Le Mans è anche la gara di Quartararo, una gara col suo pubblico. Tra l'altro io sono stato lì nel weekend per la prima volta, è una cosa veramente pazzesca. Cioè, già il mercoledì c'erano chilometri e chilometri di campeggiatori, è una festa pazzesca, e non vorrei che lui sia andato oltre proprio per la spinta del suo pubblico e ha raccolto un buon risultato, perché comunque gli altri sono sempre abbastanza messi male. È vero che il turco è un rookie, non conosceva neanche quella pista lì, e gli altri due, permettimi di dire che sono un po' ormai Rins, poveretto, tutti gli infortuni che ha avuto, e Miller lo vedo un pochino bollitello anche lui, scuso il termine,
0: no,
1: però,
0: no.
1: Io spero da domenica prossima lo rivediamo subito.
0: Certo.
1: Se torna nelle retrovie o se rimane con quel target lì di rimanere negli otto almeno. Lui sicuramente prima di questa gara secondo me si era un po' buttato giù. Cioè, non penso che fosse uno che stesse dando il 100%. Magari deluso dalla moto, da tutto. È andato a Le Mans, un pubblico pazzesco, secondo me ha dato il 200%.
0: Sì, sì, assolutamente. Senti Marco, prima di chiudere ti voglio chiedere una cosa. Hai la sensazione che Marquez si possa ritirare a fine anno?
1: Ma in teoria dicono di no. Cioè in teoria dovrebbe avere il contratto.
0: Sì. Io abbiamo letto, guarda, sta circolando fino al 2028, ma c'è un'opzione di ritiro, cioè gli potrebbero concedere questa possibilità.
1: Io penso che tutto dipenda da queste operazioni e da come si riprende. E tutti dicono che comunque è una cosa positiva, un'operazione dove si rimetterà al 100%, quindi sono abbastanza fiducioso che un'altra stagione col nuovo regolamento se la possa fare. Tra l'altro, con come si adatta lui alle moto, alle cose, potrebbe essere anche abbastanza pericoloso Marquez il prossimo anno con la 850.
0: Hai la sensazione che... Io penso questo, se lui sta facendo tutto questo è perché ha valutato che può tornare ad un certo livello e puntare, puntare al decimo titolo. Io penso che sia questo il suo obiettivo, ecco.
1: Secondo me anche, per me farà di tutto pur di provare a vincere il decimo titolo, superando anche Valentino nella graduatoria. Però veramente dipenderà dalla riuscita, da come sarà fisicamente. Perché se non sei a posto nella MotoGP di adesso, abbiamo visto quest'anno cosa ha fatto,
0: sì.
1: Prime gare. Nonostante sia un talento spaziale, uno dei migliori piloti di sempre, ma se non sei a posto, o se non hai una moto che ti supporta, ci vuole sempre tutto,
0: sì.
1: Fortuna compresa.
0: Guarda, ti lascio con questa news che arriva dalla Spagna, notizia proprio di giornata. Marc Marquez, secondo appunto questo portale, sarebbero pronti a proseguire Marc Marquez e Ducati insieme almeno fino al 2028. Però l'accordo includerebbe anche una clausola speciale che permetterebbe a Marquez di interrompere anticipatamente il rapporto in caso di ritiro dalla MotoGP. Non solo pista, Ducati avrebbe già pensato anche al futuro post carriera dello spagnolo, proponendogli un ruolo di ambasciatore ufficiale del marchio una volta conclusa l'attività, l'avventura praticamente del pilota. Un'operazione strategica che potrebbe garantire stabilità al progetto Ducati per i prossimi 3 anni, evitando effetti domini sul mercato, piloti e sui team collegati alla casa di Borgo Panigale. Fonte Marca, quindi vediamo se questa cosa sarà più o meno... così Marco, io ho la sensazione che lui voglia comunque tornare per provare a vincere il mondiale, quindi staremo un po' a vedere.
1: Credo sia la sensazione che abbiamo tutti.
0: Sì. Poi permettimi di dire, adesso non è per essere o meno di parte, però dobbiamo anche dire che questo pilota regala sempre

0: nel bene o nel male, insomma, delle volte eccessivo, però dobbiamo dire che riesce sempre a trasmettere forti emozioni in pista, quindi la sua assenza si sente, e questo bisogna dirlo, dai.
1: Sicuramente. Quando un campione si deve fermare, sempre una cosa brutta, insomma.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Speriamo, auguriamogli un in bocca al lupo e che venga ancora a fare un po' di guerre, quelle che fa lui.
0: Marco, io ti ringrazio tanto, alla prossima, grazie a Marco Borciani, a presto Marco.
1: Grazie a voi. Ciao, ciao.
0: Grazie ancora a Marco Borciani per questo approfondimento. Adesso noi vi lasciamo con anche così una sorta di pagellone di Daniele Petroselli e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley perché sarà imminente perché c'è subito il Gran Premio di Catalunya questo fine settimana e quindi noi torneremo per raccontare tutto quello che accade. A presto e mi raccomando, motore sempre acceso, sempre su TMV Radio.
2: Un Gran Premio di Le Mans che ci dà una briglia in splendida forma. Martin, Bezzecchi, Ogura, una tripletta che praticamente in MotoGP non c'è mai stata. Quindi un tris storico per la casa di Noale che veramente fa vedere che è lei la moto da battere e credo che vada a finire così sostanzialmente in questa stagione, ossia che se la giocheranno Martin e Bezzecchi. Martin, che è stato straordinario, torna a vincere 588 giorni dopo Mandalika, un weekend praticamente perfetto. Il suo con una sprint con un sorpasso nelle prime curve da antologia nei confronti degli avversari e poi anche la domenica. È rimasto imbottigliato dietro, poi sorpassi veramente importanti per lui, fino a che poi dopo ha dato questa stoccata a 3 giri della conclusione al compagno di box, è andato a vincere proprio alla vecchia maniera, alla Martinator in sostanza. Un Martine che quindi si porta a un solo punto da Marco Bezzecchi in classifica ed è veramente in formato mondiale come 2 anni fa. Bezzecchi dall'altra parte ha cercato un po' di limitare i danni in un weekend dove comunque ha faticato a trovare il feeling giusto con la sua moto. Ha fatto il possibile la domenica, si è messo lì davanti, è stato molto costante nel ritmo, poi però purtroppo quel sorpasso a 3 giri a conclusione che sicuramente fa male, mastica amaro, però comunque è ancora lì davanti al mondiale. Adesso deve cercare di dare una risposta a partire già da Barcellona, perché adesso c'è bisogno che tiri fuori e faccia quello step in più che serve per cercare di lottare veramente per i vertici. Ottima la gara anche di Acosta con la KTM che comunque è lì davanti di nuovo proprio grazie allo spagnolo sotto in Enea, come abbiamo detto. Poi la prova di Ogura che è stato veramente impeccabile, riuscire a portare l'Aprilia Trekkaus in terza posizione, sta crescendo questo giapponese, peccato che abbia deciso di passare per la prossima stagione andare per altri lidi, perché secondo me se avesse avuto un po' più di attesa credo che avrebbe avuto anche una moto ufficiale poi per la prossima stagione. Detto questo, poi invece io punterei anche su quello che è stato il weekend della Ducati con un Pecco Bagnaia che comunque ha faticato, però comunque era riuscito poi a trovare una pole importantissima per lui, non solo per quanto riguarda poi la ottima sprint, però dall'altra è arrivato secondo me poi anche una buona partenza nella gara della domenica, una buona condotta di gara, poi il problema ai freni che purtroppo l'ha portato a cadere. Un passo in avanti c'è stato, però poi alla fine non sono arrivati i punti. Dall'altro Marc Marquez che purtroppo con quella caduta è stato costretto poi all'operazione, non solo per quanto riguarda il piede, ma soprattutto per quella spalla che lo sta condizionando. Abbiamo scoperto perché da inizio stagione, quindi una Ducati che comunque sta faticando e lo ha confermato Di Giannantonio, quarto migliore delle Ducati. Domenica c'è ancora tanto da lavorare per riuscire a recuperare, a lottare per vincere e anche per il mondiale con l'Aprilia. Detto questo, però, ecco, comunque vedremo un po', perché comunque, ecco, senza Marc Marquez sicuramente si perde una fetta importante di questo mondiale e adesso, come abbiamo detto, arriva anche Barcellona, poi ci sarà anche il Mugello, quindi vedremo quando riuscirà a tornare in pista il numero 93. Certo è che comunque il Mondiale MotoGP perde tanto e adesso, appunto, come abbiamo detto, è una sfida tutta nera, tutta Aprilia.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva.

0: Un cordiale saluto amici di Italia Nurse TV. Oggi con noi c'è Alessio Proia, cavaliere italiano di equitazione specializzato nel concorso completo. Ciao Alessio, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie a voi di avermi invitato.
0: Allora Alessio, noi di solito abbiamo sempre intervistato cavalieri e amazzoni del salto ostacoli. Ecco, da adesso in poi, anche, anzi da ieri, ecco, che ho intervistato Tosca Brambilla, e ci siamo anche un po' proiettati sul completo. E vogliamo iniziare proprio da te, ecco Alessio, da questo bellissimo titolo che hai conquistato. Cosa significa per te appunto conquistare questo titolo italiano? Assoluto ai Pratoni del Vivaro, giusto?
1: Sì, per me è un risultato molto importante, sia a livello di risultato che anche per darci, diciamo, la spinta per continuare ad inseguire, insomma, i sogni più lontani.
0: I sogni più lontani, perché dici?
1: I più lontani per me sono sicuramente le Olimpiadi o partecipazioni ai campionati del mondo. E ottenere dei risultati importanti anche a livello internazionale.
0: Senti, ritornando alla gara che appunto hai disputato, qual è stato il momento decisivo in cui hai capito che potevi vincere, che quindi la gara era tua?
1: In questa gara in particolare, sicuramente è stato dopo il cross, perché qualche altro atleta ha avuto qualche sfortuna, qualcuno. Non è andata come voleva e quindi lì abbiamo acquistato, diciamo, un buon margine dal secondo in classifica e ci siamo ritrovati comunque già a credere, ecco, nel titolo del 2026.
0: Quindi diciamo che la prova del cross country è stata quella decisiva, quella importante.
1: Beh sì, diciamo in questa gara qui è stata decisamente quella decisiva dove c'è stata più selezione.
0: Senti, invece ti volevo chiedere il rapporto che hai con i tuoi cavalli. Con
1: Allora,
0: gatto, uno è gatto salto do e l'altro?
1: l'altro è Dollar Boy 9. Diciamo che questi sono i due cavalli di punta che stanno nella mia scuderia. Poi ci sono una serie di cavalli giovani che stanno crescendo. E diciamo che il rapporto comunque con i cavalli è un po' quello che cerco di avere con tutti. Gatto ce l'ho dall'età di 2 anni, quindi è un rapporto ormai consolidato. È quello di avere sicuramente fiducia reciproca. Credo che, insomma, sia alla base, poi tenergli l'umore alto e avere comunque dei compagni che hanno voglia di far bene.
0: Senti, in una tua intervista, forse proprio attraverso un comunicato della FISE, leggevo che hai parlato di un piccolo errore nel salto ostacoli. Che cosa è successo appunto nella gara di cui stiamo parlando? Che cosa è successo esattamente?
1: Gatto, diciamo che è un cavallo che è molto talentuoso in quella prova e ha sempre voglia di fare bene. Purtroppo su un largo metto un pochino troppa pressione e la parabola si è leggermente appiattita e è scappato un errore. Diciamo che avevamo anche quella serenità mentale che poteva, forse ci ha abbassato un pochino l'attenzione, ma è scappato un piccolo errore. Avevamo giusto margine, quindi non è pesato a livello di classifica, ecco.
0: Senti, anche 2 anni fa eri andato vicino al titolo. Cosa è cambiato rispetto ad allora?
1: E allora, rispetto a 2 anni fa, il team è rimasto lo stesso e la nostra filosofia di lavoro anche. Quindi credo che l'unica cosa che ci abbia aiutato sono 2 anni in più di lavoro, ecco.
0: Però è importante avere sempre lo stesso team, no? Questo anche per tutti, voglio dire. È importante avere sempre lo stesso team.

0: stesso gruppo di lavoro.
1: Sì, per me è fondamentale fare affidamento su delle persone, sulle persone, insomma, che fanno parte del team. Sono

0: Per quanto riguarda te, i cavalli e soprattutto poi come ti ha aiutato il team a fare questo lavoro?
1: Allora, per quanto riguarda l'aspetto di tecnico e mentale, sono molto aiutato da Roberto Rotatori, che è il mio tecnico. E per quanto riguarda l'aspetto tecnico, facciamo una programmazione sempre molto accurata nel calendario dei cavalli, in modo tale di arrivare agli obiettivi che sono suddivisi in breve e lungo termine, pronti. Il campionato italiano era uno degli obiettivi a breve termine, è stata fatta una preparazione e il risultato è arrivato. E poi ci saranno, fa parte, diciamo, del cammino degli obiettivi quelli a lungo termine. Per quanto riguarda l'aspetto mentale, non ho mai avuto difficoltà. Diciamo che nel 2024, quando è mancata la convocazione alle Olimpiadi, c'è stata un po' di delusione, quello. O comunque un po' ho dovuto combattere contro questa cosa per ritrovare la voglia, però non ho mai grandi problemi
0: Cosa ti ha fatto
1: ad affrontare gare.
0: ritrovare la voglia?
1: Beh, sicuramente montare a cavallo tutti i giorni ti torna la voglia, perché hai voglia di imparare, di crescere insieme ai cavalli che è scuderia, quindi la voglia viene semplicemente quando i cavalli ti fanno avere delle belle sensazioni, basta una volta e già torna, insomma, la voglia di raggiungere risultati, di crescere, di continuare a lavorare tutti i giorni a testa bassa.
0: Senti, tu fai parte del Pony Club Asso, giusto?
1: Sì, sono
0: E ti
1: cresciuto.
0: parli un po' di questo circolo, che cosa fate?
1: In questo circolo. Diciamo che io sono cresciuto qui dentro e abbiamo sempre, fin dalla base, lavorato sulla multidisciplinarietà, quindi io ho iniziato con la mia Pony Shetland, che è tuttora qui in scuderia con noi, anziana, a fare i Pony Games, facevamo le gincane, le corse, si faceva un po' di tutto e penso che questo ci ha aiutato veramente molto, cioè almeno a me ha aiutato veramente molto nel affrontare poi il cammino quello sportivo agonistico, e credo che rimanga, insomma, la base per, anche a livello mentale, di forma, nel affrontare le sconfitte, affrontare le vittorie nel modo giusto.
0: L'equitazione effettivamente ha tantissime discipline, ecco, questa del Pony Games a me affascina particolarmente. E mi dici come si struttura?
1: Allora, le gare di Pony Games io le ho fatte forse pure per troppo tempo, cioè nel senso che veramente per tanti anni. E è molto bello, c'è cioè uno sport di squadra,
0: Sì.
1: quindi si crea un legame sia con i cavalli che con gli altri, si impara a stare in una squadra al 100% a tutti gli effetti, ecco. E ci sono dei giochi che vengono fatti. E sì, la classifica va a punteggi in ordine di arrivo di ogni gioco e alla fine c'è, diciamo, la classifica finale, ci stanno le batterie e poi vengono fatte le finali, finale B e finale A, per vedere poi chi, insomma, vince. Però è molto ampio il mondo anche all'estero di questo e sono contento che negli ultimi anni l'Italia sta andando veramente forte.
0: Perché più all'estero, secondo te?
1: Ma credo, ai tempi che lo facevo io, l'estero era un passo avanti, diciamo, rispetto a noi, ci siamo avvicinati un po' più tardi, forse era più sentita, ecco, come disciplina. Adesso l'Italia credo che sia uno dei paesi forse più tra i top 3, ecco. Almeno io adesso la seguo dall'esterno, però vedo che
0: Certo.
1: comunque abbiamo dei risultati importanti.
0: Senti Alessio, quali sono adesso i tuoi prossimi obiettivi sportivi?
1: Allora, il prossimo obiettivo sicuramente con i due cavalli di cui abbiamo parlato è di andare a partecipare a Stregom in Polonia, in un internazionale, fare una gara lunga per ottenere la qualifica per il mondiale che si terrà ad Aachen quest'anno. quello diciamo che è uno degli obiettivi che ormai a breve

0: termine, ma era uno nella stagione di quelli a lungo termine, ecco.
1: C'è una dedica speciale per questa, per la medaglia d'oro. La vuoi dedicare a qualcuno?
0: Beh sì, sicuramente la voglio dedicare alla mia famiglia, a Ciro, ai miei fratelli, a Luna, che è mia moglie, che è sempre, mi sostiene sempre, ecco. E poi, diciamo, l'unico al di fuori della famiglia, se così si può dire, giusto a livello di sangue, a Roberto Rotatori, che è veramente, sempre presente, anche se siamo lontani, facciamo delle lunghe telefonate, ci confrontiamo, ha sempre una buona parola e mi dà molto sicurezza, ecco, lavorare con lui.
1: Senti, anche la moglie è appassionata di equitazione?
0: Sì, anche lei monta a cavallo. Diciamo che lei in realtà quando viene alle gare con me fa, diciamo, il groom, tra virgolette, e come dicono, ecco, gli altri atleti, insomma, che ormai ci conosciamo tutti. Dicono sempre che senza di lei non saprei neanche trovare la brusca nel beauty, insomma, lei è veramente sempre efficiente al 100%.
1: Guarda, allora da donna ti dico che questa medaglia non deve essere dedicata, ma è anche un po' sua, o no?
0: Sì,
1: È proprio tua. Ecco,
0: sicuramente sì, farei 50 e 50 e
1: bravo,
0: ragioniamo
1: 50 e
0: così.
1: 50. Senti, che messaggio vuoi dare ai giovani che si avvicinano appunto a questa disciplina al completo?
0: Allora, sicuramente è una disciplina bellissima che ti fa provare delle sensazioni veramente belle. È una disciplina che però bisogna essere un po' come in tutte, bisogna essere bravi a rispettare i tempi dei cavalli e noi come cavalieri dobbiamo mettere delle basi veramente solide. Non bisogna avere fretta. Quello che della fretta, ecco, forse includerei anche le famiglie al giorno d'oggi, che tendono sempre ad avere fretta ad ottenere i risultati sportivi.
1: Sì, di questo ne abbiamo parlato anche ieri con Tosca, ed è proprio la famiglia di oggi a spingere i ragazzi continuamente a dover fare risultato e nel più breve tempo possibile. Questo vi è d'ostacolo a voi, no?
0: Questo sicuramente è di ostacolo a noi per una programmazione di crescita dei ragazzi
1: Sì.
0: a lungo termine, e diventa un ostacolo per i ragazzi l'approccio alle gare, perché sentono quella pressione di ottenere qualcosa quando invece c'è ancora bisogno di lavorare, di fare solamente esperienza, cosa, ecco, che la mia famiglia per esempio non mi ha mai messo addosso questa pressione. E credo sia fondamentale invece lasciar crescere i ragazzi. È uno sport diverso dagli altri e tante famiglie fanno fatica un po' a capire che si diventa maturi in un'età molto più avanzata rispetto agli altri sport.
1: Senti, di campi di cross di completo, insomma, dove si fa questa disciplina, conosco i pratoni del Vivaro. In Italia, quali sono simili ai pratoni del Vivaro?
0: Abbiamo delle strutture molto belle, piano piano qualcuno si sta esponendo, qualche comitato organizzatore cerca di far crescere, ecco, la disciplina e ci credono. C'è bisogno sicuramente di molta passione perché c'ha dei costi non indifferenti, però abbiamo, diciamo, il centro militare di Montelibretti, che può essere veramente un bel posto. Poi abbiamo al nord, c'è un altro centro militare a Palmanova, in zona di Milano ci sono Tortona e Verona Nuova, che sono, diciamo, famosi per i salto ostacoli, invece si stanno approcciando al mondo del completo, quindi diciamo che ci sono dei posti che stanno veramente investendo molto per mantenere questa disciplina viva.
1: Secondo te in Italia quello più bello?
0: Pratoni del Vivaro,
1: È il Pratone del Vivaro,
0: sicuramente.
1: ecco.
0: Sì.
1: E con
0: Ci sono
1: questa io
0: cresciuto,
1: chiuderei
0: quindi.
1: allora questa intervista, ecco. Intanto ti ringrazio Alessio di essere stato con noi e ti auguriamo tante, tantissime cose belle, così poi ritorni da noi e ce le racconti. Grazie,
0: Grazie mille,
1: grazie Alessio.
0: grazie. Buona giornata.
1: Buona giornata.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ci siamo, ultimo giorno della settimana, ma soprattutto ultima giornata di campionato. Si è quasi tutto definito, siamo appunto alla 38esima giornata, definito il discorso scudetto già da un po' con l'Inter campione d'Italia, definito che per quanto riguarda la zona retrocessione sono retrocesse già da un po' Pisa e Verona, da definire l'ultima retrocessa tra Cremonese, che ospiterà nell'ultima gara di campionato appunto il Como, e poi bisognerà capire se si salverà la Cremonese o il Lecce in questo testa a testa molto intrigante che sta arrivando a fine, a compimento della giornata, con il Lecce che ospiterà in casa il Genoa. Dopodiché però c'è ancora da definire in maniera ufficiale la zona Champions League, anche se l'ultimo turno di campionato ha raccontato un clamoroso ribaltone. La Juve aveva tutto nelle proprie mani, era terza, poteva ambire addirittura al secondo posto, invece si ritrova al sesto posto, un punto a pari punti con il Como, ma dietro per quanto riguarda gli scontri diretti, con Milan che batte il Genoa e la Roma che vince il derby, che si posizionano al quarto e al terzo e al quarto posto. Milan che chiuderà in casa con il Cagliari nelle gare naturalmente che verranno a disputarsi in contemporanea, e la Roma che andrà a far visita il retrocesso il Verona. Per quanto riguarda il Como, come già detto, andrà a far visita la Cremonese, che invece ha fame di punti per andare a centrare il discorso salvezza, e la Juventus attesa dal derby con il Torino, che riabbraccerà i suoi tifosi e ha tutta la voglia, che ha già dimostrato la Fiorentina, di fare uno scherzetto ai bianconeri, che hanno il futuro sempre più nebuloso. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Solani in cabina di regia, andiamo a dare il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Ponci, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabri, io voglio partire con te da quello che è successo nel turno scorso di campionato. Sembrava tutto nelle mani della Juventus, ma partiamo proprio dalla Juventus. Quel 2-0, ieri poi nell'altra emittente l'abbiamo analizzato, si sono viste delle cose tatticamente clamorose. Sembra una Juventus ritornata quasi ai tempi della Juventus di Motta. Che cosa è successo? Come hai analizzato quella sconfitta?
2: Beh, Rola ho scelto proprio la partita peggiore per tornare allo stadium. Ci sono rimasto male, sono sincero, perché non puoi affrontare la partita probabilmente più importante della stagione in maniera così molle. Poi ci sono tante questioni aperte, con Miners dall'inizio, un Vlahovic che si mette a litigare con Locatelli in campo, uno Spalletti che obiettivamente mi sembrava troppo agitato per dare sicurezza ad una squadra già in confusione,

0: insomma, male male, un passo indietro notevole, ma soprattutto la conferma di quello che dicevamo da un po' di tempo, che bisogna aspettare dare giudizi. Sai, quando in trasmissione parlavamo anche del rinnovo di Luciano, Spalletti, giusto così, se no ce lo portano via, e io avevo detto no, beh, aspettiamo un attimo, c'è sempre questa fretta di rinnovare.
1: Sì, ricordo che tu lo dicevi, esatto.
0: E adesso c'è tanta gente che fa lo stesso discorso, però nel calcio bisogna sempre aspettare, perché sentire poi nel post partita un allenatore che dice abbiamo fatto comunque una grande stagione che poteva diventare grandissima con la Champions, beh, io da tifoso juventino faccio veramente fatica, perché mi stai dicendo che un quinto posto tutto sommato non è male, o sesto che sarà, sempre che non avvenga il miracolo ovviamente. Però ecco, molto preoccupato soprattutto per l'incapacità di affrontare una partita importante. Quindi mi chiedo, ma me lo sono sempre chiesto, è una questione di allenatore, è una questione di società, è una questione di giocatori? Cioè, ci sono tanti colpevoli, però quello che mi fa un po' più male è vedere il simbolo Juve impolverato e dimenticato, perché non puoi da Juventus accettare una cosa del genere. Quindi la società, dal mio punto di vista, è molto colpevole, però anche allenatori e giocatori, insomma, non sono esente da colpe, eh?
1: Guarda, ti faccio una breve sintesi, sicuramente dimenticherò qualcosa, però sembra quasi una telenovela. Dal momento delle dimissioni del CDA firmato Andrea Agnelli subentra un governo tecnico, pieni poteri nel frattempo dati in mano a Massimiliano Allegri, che praticamente fa tutto, gestisce una situazione ai limiti del surreale, detto che poi quel 2022 ha sancito delle colpe alla Juventus sulle plusvalenze che adesso vengono considerate legali, visto che viene stabilita la data dell'apertura del mercato di calciomercato già a giugno per permettere ai club di fare plusvalenze, quindi insomma evidentemente si potevano fare. Detto questo, però, si dimette il CDA della Juventus, complice anche quella sciagurata presentazione della Superliga, non nel senso di Superliga ma per come è stata presentata, e quindi chiaramente si è creato un effetto domino. Governo tecnico, la scelta è andare avanti con Allegri, poi a un certo punto Elkan decide di affidarsi a un uomo che possa fare che possa dare il cambio, un cambio positivo all'andamento della Juventus, e allora dialogando con Calvo, che all'epoca era ancora la Juventus, cosa faccio, cosa non faccio, e Calvo gli suggerisce: guarda, c'è un uomo, si chiama Giuntoli, secondo me può fare al caso tuo. Sceglie Giuntoli, grande feeling iniziale, ma a un certo punto anche Giuntoli e Calvo arrivano ai ferri corti, o comunque non c'è più quel feeling, tant'è che Calvo porta a termine un po' tutte le sue ultime operazioni, poi va da Elkan, parafrasiamo, ma immaginiamo che possa essere successo anche questo, perché un po' ce l'hanno raccontato: guarda, rivaluta bene Giuntoli, io intanto vado via. Calvo che va via, nel frattempo chiude quest'anno con la vittoria dell'Europa League e la qualificazione al quarto posto in Premier League, quindi tutto sommato il suo percorso l'ha fatto lontano dalla Juve e si è saputo rialzare. Nel frattempo arriva Giuntoli, che manda via Allegri, sceglie Motta, del quale si fida sin da subito, dicendo a Elkan: fidati che sarà la svolta giusta. Ma in realtà già a settembre prime frizioni tra Giuntoli e Motta. Allora Giuntoli che va da Elkan e dice: guarda, non mi fido più tanto di Motta. Elkan che dice: mi dispiace, adesso andiamo avanti con lui, vediamo quello che succede. Sappiamo tutti quello che è successo, fin quando poi a un certo punto Giuntoli non ha dovuto forzatamente esonerare Motta, puntare su Tudor, ma nel momento veniva anche sfiduciato dalla propria Elkan, che cominciava a dire: beh, abbiamo sbagliato ancora una volta. Giuntoli paga il prezzo, nel frattempo prima di andarsene blinda ancora Tudor, nel frattempo arriva Como lì, che con poche idee decide di andare avanti col Tudor dopo i no di Conte, quello che si vocifera essere stato di Gasperini, qualche idea surreale dalla Premier. Allora, ma sì, andiamo avanti con Tudor, anche perché c'è il mondiale per club. Altra scelta sbagliata, nel frattempo Como lì entra nel ruolo, ma non sceglie ancora il direttore sportivo, che arriverà il 1 giugno, un vuoto di potere assurdo nella dirigenza bianconera, tant'è che poi si arriva a dover esonerare Tudor perché le cose non vanno bene, scegliere Spalletti, ma non lo ha scelto Como lì, lo sceglie Chiellini. Como lì questa volta dice: ok, dai, mi voglio affidare a Spalletti. Si va avanti con Spalletti, che nel frattempo chiede il rinforzo sul mercato, ma quel rinforzo non arriva. Uno rinforzo chiedeva l'attaccante fisico, che non arriva, arriva a Bogà. Spalletti comincia un po' a innervosirsi e si arriva a esautorare praticamente Como lì, perché nell'ultima conferenza stampa post Fiorentina, tra le cose che hai evidenziato e che sottoscrivo, dice anche: ok, io parlerò con Elkan, scavalcando e di fatto esautorando Comolli, che nel frattempo viene anche scaricato probabilmente da Elkan, che lo incontrerà il 26 maggio. Tutto da capo, tutto che riparte, probabilmente senza Comolli, magari con Spalletti, ma magari no, se le cose col derby dovessero andare male. Insomma, questa è la sintesi degli ultimi anni. Che cosa ti porta a pensare?
0: Che mi sembriamo l'Inter di Moratti.
1: Lo dicono in tanti, lo sai? Effettivamente la storia sembra qui. Anche perché nel frattempo dal 2022 dal 2024 ad oggi sono stati spesi la bellezza di 400 milioni.
0: Sì, sì, ma sui soldi lo so che gli investimenti sono stati fatti. Il problema è che manca il DNA Juve. Cioè io continuo a pigiare su quel tasto perché mi dà fastidio il fatto che io domenica sera, semmai la congiunzione astrale fosse benevola, chiamato a festeggiare per un quarto posto, ma anche no. Cioè io continuo a pensare che la Juventus non dovrebbe lottare per i primi quattro posti. Cioè il nostro motto è stato: l'unica cosa che conta è vincere. E dov'è finito? Cioè sembra che ormai tutto vada bene. Cioè qualsiasi cosa, poteva andare peggio, però potevamo non andare in Europa. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? La Juve è andata bene perché siamo in Europa? Ma questo discorso lo possono fare altre squadre, ma non sicuramente la Juve. Cioè, poi era abbastanza evidente che fosse una squadra amalgamata male, perché se tu nella partita decisiva i vari Openda, David e compagnia cantante li lasci in panchina e ti giochi Gatti tre minuti come attaccante...
1: E mai metti in campo Miretti al posto di Davide Openda per l'assalto finale?
0: Esatto, qualcosa non funziona, ma anche non funziona a livello tecnico, Cioè io continuo a insistere anche su questo tasto, perché comunque mi hai messo in campo Kub Miners dal primo minuto.
1: Dopodiché però vedi entrare Turam e ti rendi conto forse anche perché...
0: No, ho capito, però piuttosto trovi una soluzione alternativa, ma lo sai che Kub Miners non è in un momento in cui ti dà garanzie? È stato un rischio, secondo me, tranquillamente evitabile. Insomma,
1: poi
0: tutti hanno le loro colpe. No, tutti hanno le loro colpe, sicuramente la società è l'imputato numero uno, però ci metto su anche giocatori e allenatore,
1: certo.
0: Cioè, non ho dubbi, a prescindere da come andrà a finire domenica, dove serve veramente un suicidio da parte delle altre. Però il calcio è talmente imprevedibile che fin quando non fischia l'arbitro non si può mai sapere. Io seguirò Torino-Juve, ma la seguirò come un tifoso già ferito, perché non voglio festeggiare nel caso in cui dovessimo andare in Champions, io non sarò comunque contento.
1: Ieri ci hanno raccontato, no, ma questo lo dicono in tanti tifosi della Juventus, per chiudere l'argomento Juventus, ieri ci hanno raccontato fonti interne, quindi non è una notizia ma è uno spiffero, che la Juventus ha chiesto a Comolli di non parlare praticamente più, quindi sembrerebbe che lo abbia già in mente di esonerare o comunque cioè di mandar via, comunque vada. Oggi apprendiamo sui quotidiani sportivi, in particolare su Tutto Sport, che intanto lui non ha alcuna intenzione né di dimettersi né di essere demansionato. Sulle dimissioni ci può stare, chi è che vuole mollare così lasciando questa immagine di sé, ma neanche sull'essere dimensionato, vuole avere ancora incidenza sul mercato, perché lui è convinto che di aver capito qual è la strada giusta e di averla iniziata nel modo giusto. Però il punto è che adesso deciderà Elkan, ma Elkan è anche colui il quale si è fidato di Giuntoli, ha scelto Comolli, non sappiamo come, è l'uomo giusto nonostante sia il proprietario e metta tanti soldi per scegliere l'uomo giusto per la Juventus. Se fosse Chiellini promosso a D al posto di Comolli e Tognozzi con Ottolini e Spalletti, basterebbe alla Juventus per ritornare grande?
0: Allora, innanzitutto fammi dire che non è una questione di razzismo o di visione patriarcale o patriottica della questione, ma io alla Juventus vorrei una società e soprattutto una dirigenza italiana. Questo non vuol dire che non ci siano grandi dirigenti stranieri, anzi la maggior parte sono stranieri, però io vorrei degli italiani, ma per un semplice motivo: vorrei qualcuno che sappia che cos'è la Juve. Ma la Juve vera, non la Juve di adesso. Cioè Chiellini sa che cos'è la Juve, cioè lo sa perfettamente, sarà uno di quelli che non festeggerà nel caso in cui

0: dovessimo andare in Champions League, magari lo farà davanti alle telecamere, ma sicuramente in cuor suo sa che un quarto posto non può essere festeggiato. Quindi vorrei innanzitutto che ci sia qualcuno che conosce la Juve, ok? Da qui mille ragionamenti, cioè io non ho idea di come si possa intervenire. Certo è che ne ho visti pochi di giocatori con DNA bianconero quest'anno, Quindi anche la rivoluzione, ho capito, ma la rivoluzione la devi fare se puoi inserire dei giocatori che ti danno quel tipo di forza, quel tipo di appartenenza. Il problema è che la Juventus non ha costruito niente in questi anni. C'è poco dal settore giovanile, quasi zero. I pochi giovani buoni, per qualche strano motivo, non sono più lì. Ildiz mi sembra un pochettino predicare nel deserto, e anche questo è un bel problema. Quindi tanti punti interrogativi. E poi attenzione, Bremer va al mondiale. Se dovesse far bene Bremer al mondiale, resterà, resterà.
1: Uno andrà via sicuramente. Quindi
0: una situazione davvero complicata, ma perché manca, secondo me, il DNA Juve. Non c'è. Ripeto, a me piace anche vedere Locatelli che si danna l'anima, che dà tutto quello che ha, però non può essere Locatelli il nostro punto di riferimento come simbolo della Juve. Cioè, con massimo rispetto per il capitano, che ripeto, è uno dei pochi che ci prova, però noi eravamo abituati ad altro e facciamo fatica. Io faccio fatica, certo. Cioè non ce la faccio.
1: Certo. Nel frattempo, come gancio, utilizzo l'allenatore, perché come ogni anno c'è un fantasma che aleggia sulla panchina della Juve, che è quello di Antonio Conte, che nel frattempo giocherà quest'ultima partita al Maradona contro l'Udinese, cercherà di regalare una vittoria ai suoi tifosi e dopo saluterà, perché oramai a Napoli sanno tutti che Conte ha già comunicato oltre un mese fa a De Laurentiis che andrà via. Il futuro intanto di Conte, te lo immagini più sulla nazionale, all'estero, o che si possa prendere un anno sabbatico magari in attesa di ritornare in sella a quello che dice essere un po' sempre raccontato essere un po' il suo sogno, cioè il ritorno alla Juventus?
0: Ma guarda, io Conte lo vedo come un allenatore da campo, cioè è vero che gli anni passano, però sarei un po' stupito se dovesse decidere di allenare la nazionale, perché mi sembra uno che vive, poi cioè nel senso va in crisi, ha mille problematiche, però è un allenatore da campo, e all'estero credo che in tanti lo vorrebbero. Quindi immagino che se dovesse arrivare la chiamata giusta, tornerà ad allenare all'estero, probabilmente in Premier, ma non escludo anche che voglia mettersi in gioco magari in un altro campionato. Ritorno alla Juve è complicato, ma non solo per una questione ambientale, una questione societaria, ma è complicato perché se tu prendi Conte, vogliamo essere sinceri e trasparenti, per me più della metà della rosa attuale Conte non la vuole neanche vedere.
1: Punto. Quindi se devi fare un rinnovo sostanziale della rosa, a quel punto lo fai per Spalletti, che già ce l'hai.
0: Sì, in non teoria ti vedo convinto. Sì. No, io non sono convinto di Luciano, sono sincero, perché mi aspettavo molto di più, ma soprattutto nella gestione della squadra in questo momento critico, e soprattutto mi aspettavo delle parole diverse dopo la sconfitta con la Fiorentina. Sono sempre stato così, non accetto allenatori, ma di qualsiasi livello, che mi dicono è stata comunque una grande stagione da quando ci sono io. No, secondo me no, ma proprio no completo, sì. Perché se tu non vai in Champions comunque hai fallito, hai fallito. Poi la possiamo girare in qualsiasi modo: sono arrivato magari a stagione in corso, non è la mia rosa, non mi hanno preso l'attaccante, tutto, ma tu dovevi andare in Champions. Se fossi andato in Champions, che magari succede, allora puoi dire quello che vuoi, puoi dire una grande stagione, ma non con il rischio che va in Europa League.
1: No,
0: secondo me no.
1: Assolutamente. Nel frattempo, appunto, Conte comunque lascerà Napoli. Era tutto pronto, sembrava tutto pronto nella narrazione per questa favola, cioè il ritorno di Maurizio Sarri, se non che Cristiano Giuntoli, rifiutando questa cosa, prova a

0: insistere su Sarri e parrebbe averlo mezzo convinto, quindi Sarri in questo momento sembra più vicino all'Atalanta che non a un clamoroso ritorno a Napoli. Napoli che allora come piano B penserebbe anche a Massimiliano Allegri, perché comunque è un allenatore che De Laurentiis ha sempre apprezzato molto, sempre provato ad arrivare a lui, è uno yes man, è un allenatore che bene o male lavora anche con la rosa che hai senza chiederti cose particolari almeno appena arriva, ma in questo momento Allegri è allenatore del Milan, allora bisognerà capire quanto ha nelle proprie mani la decisione, la possibilità di lasciare il Milan. Non fosse lui, l'altro nome che si fa è quello di Vincenzo Italiano. Quale di questi tre nomi, detto che Sarri è un po' più vicino all'Atalanta, ma si può ancora riavvicinare al Napoli, vedi meglio sulla panchina del Napoli post Conte, in fase di, possiamo dire, riequilibrare un pochettino i costi, perché comunque non è tanto per i cartellini spesi ma per gli ingaggi che sono aumentati tantissimo e quindi vuole ammortizzare un po' i costi De Laurentiis?
1: Ma allora, Sarri bis non sono mai per i grandi ritorni, quindi lo escluderei a prescindere, perché magari vai a macchiare comunque un bel ricordo, anche se bisogna sempre ricordarlo, Sarri ha fatto benissimo ma non ha vinto a Napoli, non ha vinto lo scudetto, quindi nel senso bisogna sempre pensare che c'è stato grande spettacolo, su questo non ci sono dubbi,
0: c'era una grande Juve,
1: ma lo scudetto l'hanno vinto altri.
0: C'era una grande Juve in quel periodo, una Juve abbastanza inavvicinabile, e tu eppure hai fatto un po' di...
1: No, ma nessuno lo mette in dubbio, però io guardo sempre ai trofei che uno mette in bacheca, certo, perché secondo me nel calcio moderno è l'unica cosa che conta. Detto questo, allora, non mi dispiacerebbe Allegri a Napoli, ma secondo me alla fine Allegri resterà al Milan, perché se va in Champions comunque gli daranno credito e gli daranno anche, secondo me, la possibilità di intervenire un po' più sul mercato. Italiano è un grande azzardo, perché prende un allenatore, secondo me, dalle idee straordinarie, è uno dei pochi che rischia, soprattutto in Italia,
0: sì.
1: Però devi prendere anche l'italiano, diciamo così, negativo, che è quello che può infilare una serie negativa pesante, e in una città come Napoli non è facile da gestire. Io ti butto lì una quarta ipotesi.
0: Vai.
1: Io penso che Napoli potrebbe anche decidere di puntare su un allenatore, non dico sconosciuto, ma uno
0: Farioli?
1: Nuovo, esatto, che sta dimostrando di far bene dove va, che ha delle idee secondo me un po' diverse dal solito e che mi sembra avere l'ambizione giusta per Napoli, e secondo me è Farioli.
0: Farioli, che potrebbe essere il nome che lanci tu e potrebbe stuzzicare magari anche De Laurentiis, che nel frattempo...
1: Non ho nessun contatto,
0: certo.
1: Un mio pensiero, ovviamente.
0: Nel frattempo De Laurentiis che si tiene stretto Manna, perché era ambito dalla Roma, Roma che si tiene stretta, strettissima Gasperini, e costruirà per lui, immagini, una grande squadra con la Champions certificata, cioè può essere anche l'anno della Roma quello prossimo.
1: Beh, se vanno in Champions fanno grandi acquisti, eh. Io aspetterei sempre, perché abbiamo visto, non si sa mai, domenica sera può succedere di tutto, magari ci gira bene, però la Roma secondo me sta dimostrando di valere la Champions, in questo rush finale è la squadra che ha fatto meglio, quindi se dovessero prendere il pass, per me i Friedkin fanno qualcosa di importante, cioè mi aspetto la riconferma di Dybala, anche se lo sappiamo è sempre di cristallo, ma mi aspetto anche un grande acquisto. Ma quando intendo grande acquisto intendo top, eh? Cioè uno veramente da prima pagina di Serie A, quindi però deve arrivare alla Champions.
0: Con la conferma, tra l'altro, molto probabilmente di Dybala, con un contratto più morbido,
1: sì.
0: E che comunque possa andare così. Grande spavento, così continuiamo la carrellata, invece, per quello che può essere il futuro della Lazio, perché Sarri andrà via, tanti altri andranno via, chi ti aspetti lì sulla panchina?
1: Oh, la Lazio è un work in progress pericoloso, nel senso che è una piazza, secondo me, che ha un potenziale enorme, ha dei tifosi fantastici, l'ho sempre detto, però c'è tanta confusione, anche qui tutto gira intorno alla società, bisogna vedere che cosa accadrà lì, che mire hanno e quali saranno gli obiettivi, però molto difficile trovare l'allenatore della Lazio. Si parla di Thiago Motta, potrebbe essere anche una buona
0: Vanoli,
1: idea.
0: Vanoli, se la Fiorentina dovesse rinunciarvi?
1: No, io credo che tra i due sicuramente Thiago

0: Motta, perché poi alla Lazio serve anche un allenatore, non dico moderno, questo non vuol dire che Vanoli sia antico, ma uno che magari ha un'idea di calcio un po' più diversa rispetto a quella un po' più classica di Vanoli. No, io penso che Thiago Motta possa essere un buon profilo, però dipende tutto da che cosa ha in testa la società.
1: Allora, intanto ti leggo un po' di messaggi, così commentiamo anche quello che scrivono i nostri amici. C'è il nostro amico Marco che tira fuori un tema che tiriamo sempre, che tiriamo ultimamente spesso fuori. Quando smetteremo di dare importanza solo ai risultati, allora si potrà mai fare una programmazione. E molti fanno l'esempio dell'Arsenal di Arteta, no? Che è lì da 6 anni, poi nell'ultimo anno arrivano dirigenti stracompetenti come Berta e Micheli, che in Italia lasciano andare via, e costruisce la strada per vincere la Premier e giocarsi sabato la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Tutto vero, tutto giusto, e la pazienza è importante nei progetti. Dopodiché più passa il tempo e più certi club non possono aspettare. Penso al Milan e alla Juventus.
0: Perché no, anche ma ha fatto un esempio che secondo me è giusto commentare. L'Arsenal ha fatto un passo ogni stagione.
1: Sì.
0: Ha fatto un passo
1: magari
0: avanti,
1: ha avuto una pressione
0: ogni stagione.
1: In meno dietro, forse.
0: Il problema è che invece la Juve prendiamo anche altre
1: il
0: squadre,
1: Milan,
0: non
1: Milan,
0: ha fatto questo. Quindi c'è una differenza sostanziale tra il programmare come ha fatto l'Arsenal e il programmare come sta facendo, prendo l'esempio della Juve perché è il più evidente. Cioè l'Arsenal ha continuato a costruire fin quando è arrivata alla perfezione, c'era già andata vicino, ha fatto passi in avanti di stagione in stagione, ha avuto anche dei momenti di difficoltà perché ricordiamo che Arteta ha anche rischiato.
1: Certo.
0: Però c'è stato un miglioramento continuo, comunque lineare. Alla Juve no, ragazzi, la Juve è il contrario, Cioè, più andiamo avanti, non dico peggio sia, ma siamo lì,
1: Ci aggiungo anche il Milan, perché anche il Milan si trova in una situazione, magari dovesse andare in Champions League, quest'anno ci si aspettava molto, molto, molto di più, ma soprattutto si sa che alla fine dell'anno ci sarà una resa di conti anche lì. Allegri resterà o andrà via, Tare probabilmente andrà via, quale sarà il futuro di Furlani, quale incidenza avrà Ibra con o senza Allegri, insomma anche lì siamo molto lontani dal rivedere il vecchio Milan, quello che... Insomma,
0: sì, però diciamo che se il Milan dovesse andare in Champions, comunque, non dico che salva la stagione, però gli dà un senso, alla fine quello gli avevano chiesto da Allegri e quello sta cercando di fare. Certo, ha fatto un finale di stagione orribile e soprattutto molti giocatori sono spariti. Leao è un fantasma di se stesso, Pulisic non si capisce, sarà per il mondiale, sarà perché fisicamente non è al top, cioè veramente tanti giocatori sono spariti dai radar. Il problema è che erano gli unici buoni che avevano e quindi il Milan davvero forse delle squadre che stanno facendo la volata è quella che mi sta sorprendendo di più, perché pensavo quella rimanesse fuori dal lotto, io l'ho anche detto,
1: sì.
0: E invece purtroppo è successo il contrario, però sì, il Milan è un'altra squadra in grande difficoltà, credo che con un quarto posto avrebbe comunque almeno la possibilità di costruire su una base solida, quello che mancherebbe alla Juventus se dovesse restare fuori dalle 4.
1: E chiaramente avrebbe un attimo più tempo per ragionare sul futuro. Abbiamo anche una nota vocale, Giorgio? Sì, vai, la sentiamo, poi ti faccio anche un'altra domanda, una curiosità e poi ti saluto.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io avevo mandato un messaggio il giorno in cui Fabrizio aveva bollato come frettoloso il rinnovo di Spalletti, dicendo che in realtà secondo me era la cosa giusta da fare perché questa squadra serve programmazione. Visto che la dirigenza non ce l'ha, almeno una mossa che andava verso questa direzione. Non vedo sostituti al posto di Spalletti, non ce ne sono, e comunque rimane un modo per dare continuità. Detto questo, scusate, sono cambiate le dirigenze, sono cambiati gli allenatori, francamente c'è da guardare solo al gruppo squadra. Questo gruppo squadra non è stato in grado di vincere niente e di fare sempre peggio. È lì che dobbiamo guardare e rivolgere la nostra attenzione.
1: Secondo me dopo 3 stagioni in cui molti sono rimasti lì, questa è una soluzione che bisogna a cui mettere mano. Sarà complicato, però io vedo tanti giocatori non da Juventus, Fabrizio.
0: Allora, me lo ricordo il messaggio, sembra incredibile, ma ogni tanto la memoria mi funziona. E mi ricordo che già allora avevo detto, giusto, sono due pensieri che possono coesistere. Cioè io non escludo che sia una buona idea quella di dare continuità con Luciano Spalletti, però comunque sia alla fine sono i risultati che dovrebbero incidere su un giudizio. E quindi dal mio punto di vista, che credo che sarà rispettato come rispetto quello altrui, mi è sembrato un po' troppo frettoloso il pensiero di ok, è Luciano e sarà comunque Luciano. Vediamo, però rispetto e mi sembra una buona idea. Sul resto del messaggio sono arci d'accordo, cioè nel senso che, non l'ho detto a poc'anzi, sì, sì, Juventus non c'è DNA juventino, non ce n'è in alcuni, ma non sono di grande qualità. Ho citato Locatelli, ma ne potrei citare altri. Cioè, ce ne sono di giocatori che ci mettono l'anima, che si vede che hanno dentro il fuoco, ma è poca roba. Cioè, noi siamo abituati a tutt'altro livello. Quindi sì, anch'io sono per cambiare i giocatori, però sarebbe servito un progetto un po' diverso, qualche giovane da tenerli e far crescere, qualche rischio vuol dire andare a prendere qualche giocatore sconosciuto e vedere se magari sboccia da noi, ma non 40 milioni per Openda,
1: no.
0: Capito? Tanto per chiudere
1: anche
0: il tutto,
1: anche
0: cioè, esatto, quello è un errore capitale che ti porti dietro. 40 milioni per Openda te lo porterai dietro per sempre, quindi è un bel problema, però d'accordissimo sull'analisi.
1: Quindi sei d'accordo da questo punto di vista sull'analisi. Invece Fabri, prima di salutarti, volevo farti presentare quella che è un'iniziativa, no? Mongrip, durante il prossimo Gran Premio di Monaco verrà presentato un'edizione limitata di 500 braccialetti con un autentico pneumatico usato in Formula 1. Ci racconti un pochettino di più di questa iniziativa?
0: Beh, meravigliosa.
1: Tu sei un grande appassionato di Formula 1, quindi te la faccio raccontare nel dettaglio.
0: Sì, perché come portare al polso il racing, no? Il motorsport.
1: Esatto.
0: Cioè, da un pneumatico, poi della gara del 1996, iconica, no? Sono arrivati solo 3 al traguardo, sono partiti in 22, ha vinto Olivier Panis, l'unica vittoria della sua carriera, ha fatto più di 150 Gran Premi, non era un signor nessuno.
1: 1996.
0: Esatto, 96, bellissimo, e c'è questa possibilità di questi 500 bracciali in edizione limitata, Mongrip, tutto made in Italy, meravigliosi, e sicuramente io mi muoverò in tal senso.
1: Ovviamente, poi ci racconti tutto e voglio vedere sui tuoi social foto e quant'altro, perché sono estremamente curioso, so che tu sei poi dettagliato nei tuoi social. Fabrizio, grazie di cuore, come sempre, Fabrizio Ponciroli.
0: A voi, alla prossima.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli. Noi ci prendiamo la prima pausa della giornata, termina lo spazio editoriale, comincia tra pochissimo Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Tante notizie di mercato, ripartirò però anche un po' dalla Roma e da Dybala. Vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi due anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione era difficile chiedergli di più visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto è sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso, è uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno, e quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, cioè magari tanta stanchezza, e quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente. Possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, è sempre fatto molto molto bene, è un allenatore con riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli, ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta. È chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire il nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
0: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
1: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia. Quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa, ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
0: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
1: È sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità. E quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare. E non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento quattro punti che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
0: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
1: Ma io direi meritatamente.

0: è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. Fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere, e avendo una società molto forte alle spalle, e, insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
1: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
0: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza. E quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore alla prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
1: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farai il tifo per la Cremonese?
0: Ma è chiaro che sono. Il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno 2 partite che, oltre agli aspetti tecnici, tattici, naturalmente si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronti a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte e non sarà semplice né per il Lecce né per la Cremonese.
1: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
0: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando. Perché hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89, e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole, pur soffrendo a Palermo, si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle 2 gare il Palermo sia andato in finale, scusa, il Catanzaro sia andato in finale, e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo credo più di 30 anni.
1: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
0: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori, ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta. Ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categorie superiori, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
1: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
0: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
1: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina, il Manchester City e Guardiola si separano.

la sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio, Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città, mi mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia, l'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo". Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto? Perché questa squadra ha dei valori che condivido come umiltà, armonia e solidarietà, la passione dei tifosi è stata forte fin dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa. E la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura? È stato chiesto ulteriormente a Pedro. Questa stagione senza tifosi, tantissimo. Spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione. Fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia. Se la sarebbero meritata, sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Lotito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo, lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti, quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà, vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta, si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane che comunque al Cagliari, scusate, ha ottenuto subito buoni risultati portando la squadra alla salvezza, lui che è un esordiente in Serie A da tecnico, ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione, si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine perché ci si aspettano davvero tanti cambi, c'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions e poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan. Se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnik.it.

0: Protection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati su Nexon Channel o canale 56, bentornati nel mio salottino. Oggi è venerdì e oggi non è un venerdì qualsiasi, oggi è il 22 di maggio, oggi si festeggia Santa Rita d'Acacia. Allora, perché di solito non dico mai i nomi dei santi o robe di questo genere? Ne abbiamo parlato anche in Yes We Are con Mauro e mi piace, io mi pregio di essere una devota di Santa Rita. Ora, il mio rapporto con la Chiesa, non stiamo qua a parlarne perché magari mi scomunicano anche, ma ognuno di noi, io credo che ognuno di noi si possa anche appellare, no? Io ho detto più volte che sono agnostica, cioè finché non vedo non credo, però vi assicuro che per la mia esperienza personale sono molto devota a Santa Rita. Santa Rita, come sapete, è la monaca, è la santa delle cose impossibili. Quando mio padre ha avuto in più di un'occasione nella sua vita di avere, diciamo così, dei grossi incidenti e preso per la cuffia, non ci ho pensato un attimo, mi sono proprio. È un po' particolare raccontare queste cose, però mi sono proprio raccolta in me e ho pregato lei fortemente tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Dovete sapere, e in Yes We Are ve lo diciamo perfettamente, quindi non starò qui perché oggi si parla di cibo, non starò qui a dirvi, però se avete una rosa o se conoscete un giardino o qualsiasi cosa, mia madre ha le rose, il giardino pieno di rose, ma ovviamente mamma sta troppo lontano, però qui c'è un giardino pubblico dove credo che nessuno si offenderà se ruberò una rosellina e la porterò a far benedire. Perché? Perché queste rose benedette nel giorno del 22 maggio diventano una sorta di scudo, scudo contro le malattie, scudo, diciamo che qualcosa che, vabbè, tra religione e folklore, ovviamente un po' di c'è un po' un misto di tutte e due le cose, però io per anni ho tenuto i petali benedetti della rosa di Santa Rita con me. Lo potete tenere in un cassetto del comodino, lo potete tenere nel portafoglio, lo potete tenere sotto al materasso, male non fa. E se poi ci fa anche del bene, è anche meglio. Io ripeto, Santa Rita oltre ai medici, perché non è che posso dire, oh, grazie Gesù, dopo 16 ore che un dottore è stato lì. No, non posso farlo, però sicuramente mi piace sperare, mi piace pensare che ci sia stato anche un aiuto dal cielo. Oggi però parleremo di cucina. Oggi è venerdì e vi ho promesso che io spesso so che parto per i miei voli pindarici, spesso sì, partiamo da un argomento, poi mi viene la scintilla di dirvi un'altra cosa e vabbè, mi perdo. Però so che oggi mi avete scritto che amate molto, diciamo che sei carina, amo molto il tuo modo di dire le ricette e tutta una serie di cose. Ora, io non sono brava con il computer, so che sarebbe molto bello potervi mettere l'elenco degli ingredienti in sovraimpressione, tipo qua, ma ci stiamo organizzando. Mauro mi deve, e Mauro e la regia mi devono insegnare cosa devo cliccare, cosa devo scaricare, asportare, poi lo faremo, perché no? Lo faremo. Vi ricordo anche che stiamo lavorando per l'appuntamento con la professionista del make-up, della skincare, di qualsiasi prodotto. Lei non si fissa su un prodotto solo, perché non mi sembra corretto, perché possiamo utilizzare, ce n'è per tutte le tasche. Ce n'è per tutte le tasche. E tra l'altro, apro una parentesi. L'altro ieri sono andata con questa mia amica in un negozio, un marchio molto conosciuto, dove oltre a tante altre cose aveva anche un reparto make-up. Io non capivo cosa stesse facendo la tizia davanti a noi, perché era molto vicina alla parete dei make-up e faceva cose così, e non capivo. Quando si è appena spostata, ho visto che aveva aperto tutte le scatole dei fondotinta per provarseli sulle mani. Io non so come facciano determinate commesse. Queste veramente sono delle personacce. Ma ti pare?
E allora, perché io ora che magari volevo comprarmi un fondotinta, vado a comprarmi un fondotinta che tu già hai aperto? Perché dal momento sappiamo perfettamente, dal momento in cui apriamo un prodotto, poi, ok, la data di scadenza ti dice 12, 6 mesi e poi non lo usiamo per i prossimi 3 anni, non fa niente, ma questi sono affari miei. Ma ti pare che io vada a comprare un prodotto già aperto? Io queste cose vado giù di testa. Vado giù di testa, perché questa è proprio ignoranza e grettitudine. Chiuso parentesi. Allora, io vorrei darvi la ricetta. Ora, adesso vi spiego. Mangio tutto, non sono onnivora. Ci sono cose che scelgo di non mangiare proprio perché mi indispongono, non perché non mi piacciono, perché ovviamente io sia per lavoro che per diletto, prima di prendere determinate scelte, io ho mangiato tutto nella mia vita. Non parliamo di cose esotiche, rimaniamo in Italia. Poi scelgo liberamente. Anni fa, tanti anni fa, di non mangiare più cuccioli, quindi io non mangio più l'agnello, il capretto, il vitello, il maialino, non mangio più queste cose che sono molto buone, non posso dire di no, però scelgo per la mia etica personale di iniziare questo percorso. Poi conosco i polpi, è buonissimo il polpo, io facevo la caponata di polpo, il polpo glassato, il polpo ai ferri, mi sembra di essere della Gam Gamberi che dice tutte le cose. Comunque sì, è quello. Il polpo, infatti, in tantissimi modi è buonissimo. Il polpo è veramente una carne squisita, però poi scopro che il polpo è più intelligente di tanti esseri umani. Tipo il polpo è più intelligente della signora che si è aperta a tutti i fondotinta. Quindi che faccio? Io mica posso mangiare un essere comunque, non credo che abbia anche tipo non, 3 cervelli e 6 cuori, una cosa così. Non posso mangiare un essere intelligente, mi dà proprio fastidio. E così, senza che io me ne accorga, piano piano, sto mangiando sempre meno carne. Non sto facendo una battaglia, sono amica di macellai, io ho ancora il mio macellaio di fiducia dove non riesco ancora a fare a meno di mangiare carne di pollo, per esempio, ma vado a scegliere un pollo non delle grandi marche, non mi fido assolutamente di loro, ma se ho bisogno di mangiare comunque del pollo, ho voglia anche di mangiare una bella cotoletta alla milanese fatta con il pollo, vado dal mio macellaio di fiducia. Mi piace ancora il ragù, insomma, mi sto cercando di educare, ma non mi voglio togliere tutto, ognuno è libero di fare quello che vuole, però se ci sono quei momenti dove dire, ah, mi faccio una bella carnazza alla griglia, allora, se c'è una festa, se c'è una riunione tra amici, la classica grigliata che si fa in famiglia, non mi tiro indietro, ma se io a comprare la carne spontaneamente, probabilmente la mangiamo una volta al mese. E andiamo dal macellaio, quindi prendiamo cose scelte, non prendiamo dalla grande distribuzione, non compro più nulla, prendo da chi ha comunque una cooperativa o chi ha comunque un allevamento, un'azienda agricola, ecco, non mi veniva la parola giusta. Quindi cerchiamo comunque di fare una scelta, sì, ciò che a volte sì, non mi dite nulla, ok? Ognuno è libero di fare quello che vuole, io piano piano ci arrivo, non ci arrivo da sola, ovviamente.

Dal momento in cui io cucino tutto e lui è dispensato solo a cucinare la pasta, ciò che io cucino cerca in qualche modo di levarmi la voglia della carne. Non sono un'invasata, non ho intenzione di farlo perché non ho intenzione di essere quella puritana, quella no, vegana mai nella vita, mai nella vita. Vegetariana a tratti, intelligentemente tutto. Come sono gelosa, secondo me intelligentemente, sono anche ben disposta a una dieta diversa, a una dieta più salutare, perché è così, perché è vero. La carne rossa poi intossica, è arrivata a un certo punto, e te non puoi mangiare 3 o 4 volte alla settimana la bistecca, non lo puoi fare, anche se te lo puoi permettere. A parte che poi perdi il gusto, no? Quando mangi sempre la stessa cosa, dopo un po' ti abitui. Se la mangi invece una volta ogni tanto, poi come la faccio io, solo scottata, con il sale alla fine, un goccio d'olio buono, del rosmarino, insomma, qualcosa che comunque possa esaltare il sapore della carne, mi piace. Vado pazza, andiamo pazzi per la cotoletta alla milanese. Cotoletta alla milanese, io vi ricordo che la vera cotoletta alla milanese è fatta con il vitello. È enorme, perché poi si chiama anche orecchie di elefante, perché è una costatina tagliata a metà. In questo modo si formano due grosse orecchie ed è vitello. Quella invece di maiale è viennese, è austriaca. È stata importata, diciamo, ormai da mille anni, è stata importata, ma quella originale milanese è fatta col vitello. Io non mangio né vitello né maiale, ma la faccio con il pollo. E i passaggi sono sempre quelli. Non vi voglio parlare della cotoletta, ma voglio semplicemente dire quanto possa essere gustosa. Essendo io celiaca, uso o la farina normale, quella che mi capita, non la farina di riso, perché anche se è super finissima mi dà proprio fastidio al palato. Uso quella di ceci piuttosto che la classica farina Mimix, quello che trovo o per fare la pasta fresca o per fare il pane, insomma, uso quella. Dopo nelle uova sbattute, e poi nel pane. Se volete, potete salare le uova. Mia madre mi ha insegnato a salare le uova, quindi in questo modo il sale si scioglie meglio. Quindi sono queste tre cose: farina bianca, uovo sbattuto e poi il pan grattato. E lo fate friggere. Allora, c'è chi lo fa friggere nella ricetta vera, è il burro chiarificato, che può, se non ricordo male, essendo toltogli il grasso, arriva a una temperatura un filino più alta, ma questa cosa non me la ricordo esattamente, perché è tutto buono, ma preferisco io friggerlo nell'olio, o tendenzialmente nell'olio di arachidi. E sapete perché? Perché quando io friggo nell'olio di arachidi, quando tolgo qualsiasi cosa, è asciutta. Non ho versamenti di unto, è asciuttissima e perfetta. Quindi preferisco l'olio d'arachidi. Però, se voi siete puritani, se siete, volete provare il burro chiarificato, c'è un'azienda che fa la Prealpi, se non sbaglio, che fa il burro chiarificato ed è molto buono. Io ho sempre usato quello. Io ho imparato anche a fare la melanzana come cotoletta, perché non è che io possa o voglia mangiare sempre carne di pollo. Quindi ho imparato a usare la melanzana come la cotoletta di pollo. Non cambia niente, se non delle accortezze, perché, come sapete, la melanzana ha questo rilascio leggermente amarognolo, cioè, o meglio, se non la fate spurgare bene, è un po' amarognola, e c'è gente a cui magari infiamma un po' il palato. Quindi è sempre meglio spurgarla bene. Per fare una cotoletta alla milanese con la melanzana, la panatura è la stessa, identica. Essendo però più bagnata rispetto alla carne di pollo, vi consiglio una farina un po' più, come dire, assorbente, come quella di ceci. La trovate dappertutto, dappertutto, farina di ceci. E ha lasciato, tra l'altro, anche un buonissimo sapore. Sbucciate la vostra melanzana, la bucherellate, la mettete in un piatto con la pellicola bucherellata anche lei nel microonde, un 9 minuti, lei sburgerà tutto, nel frattempo già un po' si cuoce ovviamente. Quando la togliete, la tagliate a fette perpendicolari, così,
In questo modo, la melanzana è così, la tagliate in questo modo. In questo modo si apre come un fiorellino, ma non tutta, non troppo, e da lì cominciate, la schiacciate, è meglio schiacciarla per far uscire ancora un po' d'acqua.

la panate e poi nella frittura. Vi assicuro che è così buona, ma così buona che non sentirete la mancanza della carne. È un modo diverso anche per mangiare un pochino più di verdura e è molto saziante perché siete poi voi che scegliete la misura della melanzana e noi per esempio ci mangiamo quella, cioè è una melanzana a testa grande e forse ogni tanto ci mettiamo del contorno, ma proprio poca roba. Se invece volete fare una melanzana in due, verrà fuori una porzione un po' più piccola, ma per lo sbatti che fate io ne farei proprio una a testa, al limite l'altra la tenete lì e la si cuoce il giorno dopo o la si fa scaldare il giorno dopo, è tanto buona uguale. Ma cosa che volevo dirvi? Io volevo parlarvi della genovese. Lo so, non mi guardate male, non mi guardate storto, dai, per favore. Allora, l'ho mangiato una volta nella mia vita, tantissimi anni fa, 25 anni fa, una cosa del genere, squisita. Io ho veramente buona, ma così buona che però sono passati anche così tanti anni che ne ho perso il ricordo. Due domeniche fa la mamma del mio vicino di casa l'ha fatta, mi hanno invitato a pranzo, Mauro non c'era, ma mi hanno invitato a pranzo e mi hanno fatto la genovese, mi hanno fatto mangiare la genovese, piccoli pezzettini di carne, tanta cipolla, eccetera. Ho detto, ma senti, sai cosa? Tanto sbattimento, ma ci sarà anche un modo, perché poi con la flora ne abbiamo parlato, sai che io sto mangiando sempre meno carne, ma sai che anch'io per sono cose mi danno fastidio. Ho detto, senti un attimo, se mi invento, e non si inventa nulla, ragazzi, una genovese vegetariana, vi andrebbe di assaggiarla, entusiasta, lei è entusiasta, ovviamente Nicola che è caposaldo della genovese, della madre napoletana, perché è un piatto napoletano la genovese, nonostante questo nome, ma si chiama genovese probabilmente perché fu fatta da chef genovesi imbarcati su qualche nave e approdati a Napoli, io non lo so, non ho idea, penso che sia così, mi pare di aver letto tempo fa il fatto che arrivasse da loro questa cosa. Ma io ho detto, ma non mi va di prendere una carne e farla stracotta, ci deve essere la soluzione e ci deve essere un modo di cucinare la genovese che possa piacere a tutti. Perché quando dici la genovese, tu sai che è carne stracotta di muscolo con tantissima cipolla, il rapporto è 3 a 1, 3 di cipolle, se non ricordo male, e 1 di carne. Però ho detto, ma se io volessi farla, volessi dare anche, perché la sappiamo, si sa come si fa la genovese, quella normale, ci vogliono 3 ore di cottura e quant'altro. Ho detto, ma se io volessi farla, vegetariana, che la possono mangiare tutti, che non debba perdere la sua sapidità e la sua bontà, c'è un modo per farla. E allora me la sono studiata, ho chiesto semplicemente, mi sono informata su quali funghi potrebbero, scusate, sì, essere perfetti. Allora, sentite qua un po'. Non solo è un upgrade per il benessere, ma è anche qualcosa di assolutamente innovativo che mette a tavola, possono mangiare tutti, celiaci, non celiaci, perché poi puoi mangiarla così, puoi mangiarla con la pasta che vuoi, di solito con gli ziti spezzati. Insomma, allora, la ricetta perfetta. La dosi per 4 persone. Cipolle degli ausoni. Allora, attenzione, perché non ho usato questa la ricetta l'ho scritta io. Perché? Perché sono più comuni. Queste diciamo cipolle sono un pochino più dolci. Si usano, se non sbaglio, le cipolle di Montoro, se non ricordo male, perché a un certo punto si sfaldano. Io non le trovo sempre, mi scoccia. Vai da questo, vai da quella, difficilmente trovo quel tipo di cipolle, sono un pochino più comuni quelle degli ausoni e quindi io dei colli ausoni, quindi ho usato quelle, userò quelle perché non l'ho ancora fatta, infatti ne voglio parlare con voi. 1,2 kg, pesate e pulite, i funghi si useranno i cardoncelli, che è questo il periodo. È questo maggio che troveremo i cardoncelli, chiamati anche, se non sbaglio, orecchioni. Questi sono i funghi più adatti, 500 grammi, quindi capite più o meno il rapporto è quello di 3 a 1. La loro consistenza è quella più simile alla carne. Due carote medie, vino bianco secco, un bicchiere, fiano, falanghina, quello che volete voi, olio d'oliva, quanto basta, sii generoso e è il conduttore dei sapori. L'ho messa tra parentesi. Io non sono sempre piuttosto generosa con l'olio d'oliva. Sale e pepe nero.

da macinare al momento. La pasta, vedete voi, per quattro persone io ho fatto 320 grammi, 400 grammi, comunque sempre 100 grammi a testa di pasta dopo tutta la fatica che hai fatto a fare il sugo ci vuole. Il procedimento, ve lo dico passo passo. La base, affetta le cipolle sottilissime, trita finemente carote e scalogno, io le frullo perché non sto lì a fare quella cosa con il coltello come i super chef, non me la menate, io frullo. Metti tutto in una pentola capiente con un bel giro d'olio e un pizzico di sale, copri e lascia sudare a fuoco bassissimo per un 40 minuti. Cipolla e trito di carote e scalogno. Mentre la cipolla cuoce, per i primi 40 minuti, taglia i cardoncelli a cubetti. Potete tagliarli a cubetti, un po' sfilettarli, dipende anche come vi piace, anche la carne spesso quando, per la genovese la troviamo. Scusate, in una padella separata, con olio e uno spicchio d'aglio, dobbiamo rosolarli a fiamma alta finché non sono ben cotti. Questo passaggio crea la crosticina saporita che simula la carne, ovvero l'effetto Maillard. In questo caso, il fungo non solo, praticamente deve essere la fiamma già molto alta, perché quando andrete a mettere i funghi dentro, si farà subito quel rumore proprio meraviglioso di fritto, questo sfriccio. Cicolio. Per quale motivo? Perché nella carne intrappola subito i sapori della carne, subito i succhi della carne. Con il fungo non succede così, ma evita che il fungo perda troppa acqua, che sarebbe bellissimo la perdesse insieme alle cipolle. Unisci i funghi alle cipolle ormai appassite, sfuma con il vino bianco e alza la fiamma per un minuto. La lenta caramellizzazione. Abbassa la fiamma al minimo, metti il coperchio lasciando un piccolo sfiato. Se avete anche quei coperchi che hanno lo sfiato, quelli saranno perfetti. E dimenticati della pentola per almeno 2 ore. 2 ore, 2 ore e mezza io farei. Dopo aver fatto, in totale dovrebbe essere circa 3 ore, 40 minuti l'abbiamo già fatti prima e io farei 2 ore e mezza. La cipolla deve diventare una crema ambra scuro. Il tocco finale, cuocili zitti, scolali al dente e saltali nel sugo aggiungendo un mestolo di acqua di cottura, abbondante pepe nero. Questo, secondo me, il pepe nero è quello che va anche ad equilibrare la dolcezza della cipolla, perché è per forza. Io perché ho scelto questa alternativa alla carne, ve l'ho già detto, sono un amante della carne, mangio tutto, ma a volte mi piace cercare delle alternative, come da celiaca, amo, cercare alternative a determinate ricette, perché non è giusto che io non possa più mangiare niente e quindi vado a vedere una ricetta normale, quindi quella con il glutine, e cerco di capire come posso farla senza glutine. Ci sono l'unico grande problema, dopo torno sulla ricetta, è l'idratazione per noi. Sto facendo il pane, io ho fatto 3 volte una tipologia di pane, cambiando per 3 volte le farine. Con la giusta percentuale di acqua, ma cambiando le farine, e solo una ho ottenuto sempre, è quella di Teff. Però cambiando le farine, ho cambiato anche sapore, hanno cambiato sostanza al pane. Il primo era molto croccante, il secondo era un pochino più briscioso, quindi è rimasto morbido per 3 giorni, e l'altro con farine un pochino più forti, al secondo giorno era già un fermo per porta. Quindi io tutti questi appunti li prendo. Voi sapete che noi celiaci abbiamo 90 euro al mese, noi donne, perché dobbiamo andare a comprare quello che è il nostro sostentamento e spesso da sola compro più farine del dovuto perché questa cosa mi possa aiutare nelle sperimentazioni. Parleremo anche di questo, della sperimentazione delle farine, i mix di farina industriali con le farine naturali alla prossima puntata. Mo me lo segno. Questione di umami. Il segreto della genovese tradizionale è l'umami. Il sesto gusto legato alla sapidità. I funghi, specialmente se ben rosolati, sono tra le fonti vegetali più ricche di glutammato naturale.

naturale. Insieme alla cipolla caramellata creano una bomba di sapore che appaga il palato esattamente come un bradato di manzo. Assurdo, vero? È bellissima sta cosa. Il cardoncello non si sfalda. A differenza di altri funghi che diventano molli, questo mantiene una fibra elastica che oppone resistenza al morso, ingannando piacevolmente i sensi e dando una sensazione di mangiare uno spezzatino tenerissimo. Le proprietà benefiche, non dimentichiamo anche che le proprietà benefiche del fungo. Scegliere i funghi al posto della carne porta vantaggi immediati per l'organismo. Leggerezza e digestione. Rispetto alla carne rossa, ricca di grassi saturi, e questo ne avevamo già parlato, i funghi sono poverissimi di grassi e privi di colesterolo. La nostra digestione, in questo caso, dopo il pranzo della domenica, sarà molto più rapida e meno faticosa, perché il tessuto connettivo della carne complica parecchio, parecchio la digestione. Parecchio. Non mi sembra, ho mangiato una bistecchina, ma stai ancora digerendo, zio, dopo 3 ore. Sostegno immunitario. Questa non la sapevo. I funghi sono ricchi di selenio e beta-glucani, sostanze che aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a combattere lo stress ossidativo. La combinazione di fibre, la combinazione delle fibre dei funghi e delle cipolle aiuta a moderare l'indice glicemico del pasto, evitando picchi di zucchero tipici dei piatti di sola pasta. Poi puoi abbondare con le porzioni. È perché hanno poche calorie, i funghi hanno pochissime calorie, permettendo di goderti il condimento senza sensi di colpa. È un piatto che nutre il corpo senza appesantirlo, mantenendo intatta tutta la poesia della cucina tradizionale. Io amo questa cosa, amo condividerla con voi, io amo cucinare. Mi è stato fatto un complimento bellissimo l'altra sera, mi è stato detto, ma da una persona che ovviamente non mi conosceva, quando parli di cibo e di cucina, ti cambia la voce e si vede la passione che hai. Io non ho una cultura immensa, non sono a livelli di Cracco, non sono a livelli di nessun, metto Cracco il primo nome che mi viene in mente, di nessun grande chef stellato, perché sono arrivato a un punto della mia vita che non ne potevo più, mi veniva da al pensiero di mettermi in una cucina, perché mi hanno esasperato, perché mi hanno veramente demolita. Però quando parlo di cucina, ci metto amore, non solo quando combino guai in cucina, perché combino anche guai in cucina, ma anche quando comunque preparo qualcosa o mi invento qualcosa per star bene, perché devo star bene io a cucinare, devo far star bene anche i miei commensali, e credo che ognuna di noi, quando cucina, è quello il pensiero, amore e convivialità, perché diversamente, come oggi a pranzo, mi prenderò del prosciutto cotto e me lo mangerò così, perché sono da sola, non è che mi metto a spadellare come una pazza. È così. Quando cucini, cucini con amore. Certo, verso noi stessi è fondamentale, è importantissimo. Tanti anni da single, sono arrivata a un certo punto a dire: vabbè, sai cosa? Cucino per me. È vero che cucino tanto anche al lavoro, ma tornata a casa, la cena, mi voglio trattare comunque bene, mi voglio apparecchiare da principessa, una mise en place fatta bene, curata, i fiori freschi, tante cose. E vi assicuro che vi cambia da così a così. Se mangiate su una tovaglia e solo con un piatto, io cerco di più, cerco il sottopiatto, cerco le posate giuste, sì, effettivamente ho più piatti, posate, bicchieri di una persona normale, però questa è anche un po' di deformazione professionale, non ce la faccio a mangiare solo con un piatto, non ci riesco, mi sembra di essere proprio piatti di plastica zero. Ma non se ne parla neanche. Per quale motivo? Per risparmiare un goccino d'acqua devo inquinare come una matta? No, zero, io sono contro la plastica. Nei bicchieri di plastica forse ancora, ma con le piatti di plastica, le posate di plastica, no, per favore, ma che cosa? Non sono una snob, ma no, io non mangio, mi rifiuto di mangiare. E poi quando alle festicciole, no, ti danno il piattino con dentro la torta e la porcata, dai, su. Ma piuttosto evito assolutamente. Comunque, detto questo, vi ridò gli ingredienti. Quindi, cipolle fate voi. Se trovate quelle di Montoro, prendete quelle, altrimenti prendete anche quelle delle Ausoni, dei Colli Ausoni.
chilo e mezzo. Cardoncelli, mezzo chilo. Due carote, due carote medie, quindi due belle carote. Uno scalogno, che dà quella spinta aromatica che ci serve. Vino bianco secco, mi raccomando. Olio, sale e pepe alla fine. E la pasta al vostro buon cuore. Scusate. Ora vi saluto, vi mando un grande bacio, ci vediamo lunedì. A presto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. I punti chiave dell'accordo includono, tra gli altri, cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. Nessun riferimento al nucleare. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. La Casa Bianca però frena: sono stati fatti progressi, su Hormuz siamo ancora lontani. Circa una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della Global Flotilla. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Stiamo cercando in queste ore di avere notizie sulle sue condizioni di salute, ha spiegato la portavoce italiana Maria Elena Deglia. Ci riferiscono che in tanti hanno riportato lesioni serie e alcuni sono sotto shock. La Procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Intanto a Piazzale Clodio hanno cominciato ad ascoltare gli attivisti rientrati in Italia. Su delega dei PM di Roma è già stato ascoltato il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, rispondendo a chi gli chiede del numero di truppe che saranno ritirate dagli Stati Uniti in Italia, ha spiegato: gli Stati Uniti devono anche occuparsi del Medio Oriente, del Pacifico e dei nostri interessi qui in Europa. Nel tempo vedremo un graduale e strutturato spostamento degli States verso queste altre aree del mondo, tutte strettamente interconnesse. Non posso fornire cifre precise perché si tratta, in definitiva, di una decisione americana. A proposito dell'annuncio di Trump sui 5.000 soldati in Polonia, Rutte ha detto di accogliere questa decisione con favore. Ora i nostri comandanti, ha precisato, studieranno i dettagli. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Tosone e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Tosone, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio 2023. La Procura Generale aveva sollecitato per entrambi il carcere a vita. L'omicidio si era consumato in strada. Bricca venne raggiunto da alcuni colpi di pistola. Nel marzo dello scorso anno, in primo grado, la Corte d'Assise di Frosinone aveva condannato l'ergastolo Roberto Tosone a 24 anni e figlio Mattia. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, a sparare sarebbe stato proprio Mattia a bordo di uno scooter guidato dal padre e il bersaglio sarebbe stato in realtà un amico della vittima. Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. L'uomo è stato attirato dal pianto dei piccoli e ha richiesto l'intervento di una pattuglia. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina lasciata parcheggiata al sole, attivandosi immediatamente per tranquillizzare i bambini che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini. Contestualmente, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori, fino a individuare dopo varie ricerche la madre, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. La donna è stata accompagnata presso gli uffici del comando per i controlli del caso e poi denunciata per abbandono di minori. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della

0: regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo, sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze ed altre potenziali vittime di Epstein. Mostre, manifestazioni a Palazzo di Giustizia a Palermo, l'inaugurazione del Museo del Presente con la partecipazione di esponenti istituzionali, tornei di calcio e il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone. Sono solo alcuni degli appuntamenti organizzati per oggi e domani per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato nel quale morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, oltre agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Domani pomeriggio alle 17.58 il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone, davanti a studenti, cittadini ed esponenti istituzionali verranno letti i nomi delle vittime della strage di Capaci e di quella di Via D'Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta. Soltanto il 42% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o Bluetooth. È uno dei dati emersi dalla quinta edizione della ricerca sugli stili di guida, commissionata da ANAS e condotta da Global Research con interviste su un campione di oltre 4.000 persone e 5.000 osservazioni dirette su strada. Il 14,6% degli intervistati digita ancora numero prima di inserire viva voce, mentre quasi il 9% guida con lo smartphone in mano. Contro, il 34,5% non utilizza mai il telefono alla guida, mentre due italiani su tre lo ritengono pericoloso al volante. I più indisciplinati sono i guidatori di veicoli a noleggio, quelli meno esperti e i motociclisti. Questi numeri sottolineano quanto il comportamento individuale al volante sia determinante per la sicurezza di tutti, dice l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme. Dalla ricerca emerge inoltre come le norme introdotte dal nuovo codice della strada siano gradite. È ritenuta giusta la revoca definitiva della patente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti se si commettono reati gravi e si è d'accordo con pene per l'abbandono d'un animale. E ancora, il guidatore italiano ritiene di essere esperto alla guida. Il voto che si attribuisce è di 7,8. Sul fronte dei monopattini, solo il 31,4% ritiene possano essere sicuri.
1: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di sabato. L'anticiclone domina la scena su tutta l'Europa centro-occidentale. Un'area di bassa pressione è presente tra l'Egeo e la Turchia e porta dell'instabilità proprio su queste zone orientali d'Europa. Andiamo a vedere la nuvolosità attesa sull'Italia, che sarà poca, prevalenza di cieli poco nuvolosi. Qualche nuvola legata a questa circolazione di bassa pressione riuscirà comunque a interessare specialmente il sud del versante adriatico, ma non porterà grandi conseguenze. Vediamo dunque la previsione sull'Italia nella giornata di sabato, con prevalenza di sole su tutte le nostre regioni e temperature in ulteriore rialzo, con massime che toccheranno e supereranno diffusamente anche i 30 gradi in pianura padana, ma anche sulle aree interne del centro, valori un po' più contenuti sul versante adriatico al sud, dove si sta intorno ai 25-26 gradi, tra l'altro ci sarà anche un po' di vento qui tra il basso versante adriatico e i settori ionici, i venti dai quadranti settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Adesso non ci sono più dubbi, si chiude l'era di Pep Guardiola al Manchester City. Il tecnico catalano ha annunciato che la sfida di domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima alla guida dei Citizens, ponendo fine a un ciclo leggendario durato 10 anni. Non c'è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento. Niente è eterno, ha dichiarato un commosso Guardiola in una nota sul sito del club, regalando anche una battuta sulla storica reunion degli Oasis. Arrivato in Inghilterra nel 2016, Guardiola ha messo in bacheca ben 20 trofei, tra cui 6 Premier League e una Champions League, firmando record storici come i 100 punti nel 2018. Il suo legame con il City Football Group tuttavia non si spezzerà. Il tecnico assumerà infatti l'incarico di Global Ambassador per fornire consulenza tecnica a tutte le squadre della galassia societaria. Con la mente rivolta al campo per la decisiva sfida contro Cagliari, in casa Milan si preannunciano grandi manovre in attacco. Massimiliano Allegri deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Accanto all'inamovibile Nkunku si giocano una maglia da titolare Pulisic, Gimenez e Rafa Leao. Proprio la stella portoghese, reduce da un periodo complicato e dal feeling incrinato con i tifosi di San Siro, vive una situazione di totale incertezza. Le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 sono attualmente congelate e le voci di un addio in estate si fanno sempre più concrete. Il Milan non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni di euro, cifra ampiamente la portata del Manchester United, i cui emissari hanno visionato ripetutamente il giocatore a San Siro in questi mesi. Giornata di festa per l'Inter all'Arena Civica di Milano. Davanti ai dipendenti giovanili invitati del club, la squadra di Christian Chivu ha svolto un allenamento passerella per celebrare lo splendido double scudetto Coppa Italia. Assenti Turam, Çalhanoğlu, Akanji e Dumfries. A rubare la scena è stato il presidente Beppe Marotta, che ha lanciato una nuova e pungente frecciata ai rivali del Milan. Abbiamo festeggiato in questa arena perché noi siamo la squadra della città, l'unica società con 2 stelle. A Milano ci siamo solo noi. Marotta ha poi ringraziato pubblicamente l'ex patron Massimo Moratti, presente all'evento, e il fondo proprietario Tri per il continuo supporto silenzioso. Nel pomeriggio i calciatori hanno tenuto a battesimo la nuova maglia per la stagione 2026-27 nel quartier generale Naica, Porta Nuova. Antonio Conte s'appresta a vivere i suoi ultimi 90 minuti sulla panchina del Napoli. Tecnico salentino, che ha già offerto una grigliata d'addio a Castelvolturno senza però fare discorsi ufficiali alla squadra, saluterà definitivamente il pubblico del Maradona domenica contro l'Udinese, con l'obiettivo di blindare secondo posto in classifica. Per la sua successione tramontata la pista Maurizio Sarri, orientato ad accettare l'offerta dell'Atalanta insieme al DS Giuntoli, Aurelio De Laurentiis ha aperto una vera e propria corsa a 3. In pole position resta Vincenzo Italiano del Bologna, da sempre stimato dal patrono azzurro. Le alternative portano a Max Allegri, cui agente Branchini mantiene vivi i contatti con il DS Mann in attesa dei verdetti del Milan, e a Simone Inzaghi, reduce dall'amara beffa in Arabia Saudita con il suo Al Hilal. Potrebbe chiudersi a breve un clamoroso colpo di mercato sull'asse Bergamo-Manchester. L'Atalanta avrebbe già definito la cessione di Ederson al Manchester United con la cifra record di 50 milioni di euro. Il centrocampista brasiliano, che compirà 27 anni a luglio, aveva già manifestato alla dirigenza orobica l'intenzione di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027, attirando su di sé anche l'interesse dell'Atletico Madrid. In caso di trasferimento all'Old Trafford, Ederson lascerebbe la Dea dopo 4 stagioni straordinarie, impreziosite da 180 presenze complessive e 16 reti, di cui 3 siglate nell'attuale annata agonistica. Un'operazione di mercato straordinaria per il club bergamasco, che incassa una plusvalenza importantissima da reinvestire tempestivamente nella sessione estiva. La Formula 1 riaccende i motori a Montreal per il Gran Premio del Canada e Lewis Hamilton spegne sul nascere le indiscrezioni sul suo futuro in conferenza stampa. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto programmando i prossimi 5 anni e spero di restare in Ferrari per tanto tempo, ha dichiarato. Il 7 volte campione del mondo ha poi espresso suo orgoglio per il trionfo in Premier League dell'Arsenal, squadra per cui tifa fin da bambino. In pista però gli occhi di tutti sono puntati sulla Mercedes, dominatrice assoluta di questo inizio stagionale, che si presente in Canada con un corposo pacchetto d'aggiornamenti. Andrea Kimi Antonelli va a caccia del poker di vittorie consecutive, mentre George Russell è pronta a sfruttare il potenziale della vettura per allungare nel mondiale. Intervenuto ai microfoni dell'agenzia Italpress nella rubrica Primo Piano, il candidato alla presidenza della FIGC Giancarlo Abete ha tracciato la rotta per il futuro della Nazionale Azzurra in vista delle elezioni del 22 giugno. Chiunque sarà il prossimo presidente dovrà necessariamente puntare su un nome d'alto livello per la panchina azzurra, ha dichiarato Abete. Dopo 3 esclusioni dei mondiali, la linea di indirizzo non può che essere quella di provare a prendere un allenatore di grande qualità sulla scia di Conte, Mancini e Spalletti.
1: Sono dei nomi nomi di qualità, ovviamente, e peraltro diciamo nella fattispecie c'era già stato un approccio in tempi diversi, ma lo spirito qual è? È quello di identificare le caratteristiche della figura, cioè di dimostrare che c'è una maggiore autonomia decisionale all'interno del Club Italia, individuando delle persone che naturalmente siano delle persone di riferimento per tutto il progetto di carattere tecnico. Quindi poi le persone che potrebbero svolgere questo ruolo in Italia ce ne sono numero non ovviamente di decine, ma insomma nelle palme della mano ci sta, non so se rendo l'idea delle persone che lo possono svolgere, però questo fa parte di una tempistica diversa e di rapporti diversi, insomma.

0: Ben ritrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Il weekend che ci apprestiamo a vivere sarà davvero il primo weekend estivo della stagione, proprio per via della rimonta dell'anticiclone subtropicale che interesserà un po' tutta l'Europa. È un anticiclone che arriva dall'Atlantico tropicale, quindi non aria inizialmente continentale, ma comunque si riscalderà molto per compressione, per i moti di subsidenza dall'alto verso il basso, e dunque porterà temperature davvero elevate su gran parte d'Europa e anche in Italia. Farà più caldo al centro-nord, con valori già fino a 30 gradi nella giornata di venerdì e poi anche superiori nel corso del weekend anche sulle aree centrali tirreniche, mentre le zone adriatiche e il sud vedranno valori un po' più contenuti, intorno ai 25-26 gradi. Tra l'altro al sud ci sarà anche un po' di variabilità, soprattutto domenica con qualche locale piovasco, specie tra Calabria e Sicilia. Vediamo le anomalie di temperatura previste per la giornata di sabato sull'Europa. Guardate, tutta l'Europa colorata di rosso, la parte centro-occidentale, valori di temperatura oltre gli 8-10 gradi sopra la media, che al suolo si traducono in temperature fino a 35-36 gradi sulla Spagna, sulla Francia meridionale, ma potremo anche sfiorare i 30 gradi sulla Francia settentrionale, sull'Inghilterra e sulla Germania. Dunque la previsione, partendo dai venti tra oggi e domani, venti deboli su gran parte dell'Europa centro-occidentale, c'è ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico e sullo Ionio. Le temperature nei prossimi giorni, guardate già oggi massime fino a 30 gradi in Valpadana, ma valori di 30 anche tra Firenze e Roma potranno già essere raggiunti, poi domani e nel weekend vedete valori anche oltre 30 gradi al centro-nord, mentre come dicevamo un po' più contenuti sul versante Adriatico, al sud non si superano i 25-26 proprio per la presenza di un po' di vento da nord. È tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di 3B Meteo.
1: Vi avevo detto di allacciare le cinture perché saremmo entrati in giorni infuocati e normali. Normali nel senso che devono essere infuocati. Allora facciamo un po' un riepilogo per quanto riguarda le panchine. 27 maggio 2025 l'Atalanta ci prova senza andare fino in fondo con Maurizio Sarri. Poi decide di prendere Juric, fece un video su quella svolta che fu abbastanza sorpresa, ma evidentemente il nome deve essere rimasto in testa alla famiglia Percassi. Cos'è cambiato nell'ultimo periodo, diciamo negli ultimi 7 giorni? È cambiato tanto dal punto di vista del management. Arriva Giuntoli, arriva Pompilio, è arrivato un nuovo responsabile del settore giovanile, Sbravati, quindi inversione a U totale, rivoluzione. Nelle prossime ore verrà presentato il nuovo marchio, l'Atalanta cambia pelle e quindi l'Atalanta, come vi sto raccontando da qualche giorno con dettagli esclusivi sulla durata del contratto, sull'ingaggio, ha fatto una scelta, Sarri, una scelta. Condivisa, ricambiata. Perché? Perché il Napoli, che ha continenti, Sarri ha riflettuto molto sull'opportunità Napoli, considerate il suo grande legame con il club, ma soprattutto con la città, con i tifosi. Lui è originario di quelle parti, ma dal mio punto di vista, nelle riflessioni, hanno fatto la differenza tante cose. Prendere un gruppo che deve vincere, prendere un gruppo, tra virgolette, spremuto da 2 anni di Conte, che hanno portato questi 2 anni uno scudetto e una coppa. Avere l'ossessione di riparlare del suo calcio scintillante che non ha portato trofei ma che è rimasto nella testa dei tifosi, sistematicamente quando sarebbe impossibile riproporlo, rispetto a un programma di una società che vuole ripartire, che ha uno zoccolo duro, Carnesecchi, Ien, Scalvini, devi rifare il centrocampo, ai Raspadori, Scamacca, ai Bernasconi, devi decidere su Palestra quanti soldi prendere, devi ricostituire la spina dorsale, o meglio se preferite il centrocampo per il 4-3-3, ma c'è un materiale importante. È non l'assillo di dover vincere, ma l'assillo di dover costruire, la volontà di voler costruire. E queste cose hanno fatto la differenza nel suo prendere tempo con il Napoli, e questa scelta di prendere tempo, chiaramente un grande club come il Napoli non l'ha accettata. Quindi possiamo dire che io ieri sera ho dato altri dettagli confermando il contratto che sarebbe di biennale con opzione l'Atalanta, ma probabilmente anche un triennale, vedremo, gli emolumenti, il salario, l'ingaggio, chiamatelo come volete, superiore ai 2 milioni 7, 2 milioni 8 che gli offre il Napoli, ma ripeto, non è una questione di soldi, è una questione di scelta, è una questione di forse serenità, di voler vivere diversamente l'ultima parte della sua carriera, fermo restando che adesso bisogna giocare la partita con l'Otito, perché Sarri qualche errore l'ha commesso e non ho problema a dirlo. Se tu firmi un triennale a scatola chiusa senza renderti conto di cosa stai facendo, adesso la partita con l'Otito significherà andare alla resa dei conti con un presidente che probabilmente non ti dirà bene, grazie, ti sei dimesso, arrivederci amici più di prima, anzi nemici più di prima, perché è stato un rapporto caratterizzato da tante cose sbagliate, negative, senza feeling e senza nulla, magari rinuncia a 3, 4, 5 mensilità, lo vedremo, ma i dubbi sul Napoli si sono tramutati dal pressing di Giuntoli, e credo che la grande amicizia con Pompilio abbia fatto la differenza in una scelta fatta. Dobbiamo aspettare i tempi tecnici e dobbiamo capire quando, prevedibilmente la settimana prossima, dopo Lazio-Pisa di domani, si incontreranno le parti. E il Napoli adesso cosa fa? Punto di domanda. Il Napoli vira. Il Napoli vira perché chiaramente io penso, poi ragazzi le cose cambiano ogni 10 minuti, se tu hai memorizzato che il tuo allenatore prima scelta ha dei dubbi, nella vita può succedere anche che i dubbi possano scivolare dalla sera alla mattina, non credo, ripeto, lo dico soltanto per precauzione, ma se anche dovessero scivolare i dubbi, non è che tu adesso riprendi un allenatore che ti ha chiesto tempo perché evidentemente stava portando avanti i discorsi con per una situazione che gradisci di più. Quindi Napoli vira. Virare su Allegri è difficile per tanti motivi, anche se Napoli ci ha pensato e aspetta il vertice tra Cardinale e Allegri dopo la conquista prevedibile, auspicabile da parte del Milan della Champions, e a quel punto Cardinale dirà, potrebbe dire ad Allegri, beh guarda, io adesso ti scatto il rinnovo, hai vissuto dei momenti complicati, ti garantisco gli acquisti che tu vuoi a partire da Goretzka, che il Milan ha bloccato da un po' di tempo, ma serve la certificazione di Allegri allenatore, e dopodiché ragioneremo su una squadra da costruire in connubio, non dentro il dissenso, e quindi Furlan è sempre più in bilico, e quindi bisogna decidere la posizione di Tare, e quindi bisognerà decidere soprattutto Ibrahimovic, che adesso andrà a fare il commentatore, la qualcosa mi sembra sia controproducente rispetto al ruolo che dovrebbe avere un dirigente che tra l'altro ha delle quote. E quindi se Allegri avrà questo tipo di garanzia, che io immagino Cardinale possa dare, il Napoli dovrà virare ulteriormente su altri obiettivi. Un obiettivo italiano, che chiaramente con il Bologna ha un contratto, ma si è lasciato con l'intento, il desiderio e la volontà di riaffrontarsi, non come sfidanti, ma di riesaminare la situazione. L'italiano sa di essere nella lista molto ristretta del Napoli, anche questa è una storia che dobbiamo seguire. Io non, come tutti, noi diamo le notizie, non abbiamo la sfera, la palla di vetro, ma se Cardinale dovesse rispettare quelle che sono le sue ambizioni, cioè ripartire da Max Allegri, a quel punto Allegri si sposerebbe definitivamente, qualsiasi altro discorso Napoli nazionale verrebbe messo da parte. Dobbiamo aspettare, ma questa è una traccia. Allegri vuole un grande attaccante, si è parlato anche negli ultimi giorni di Matetà, ma io dico che Vlahovic e Gabriel Jesus sono attaccanti che Allegri prenderebbe ieri, se si può dire. Oltretutto Gabriel Jesus è nella scuderia di Branchini, che è lo stesso agente di Allegri, e dobbiamo stare attenti alle triangolazioni dopo che verrà presa una decisione definitiva. Il discorso vale anche per la Juventus, perché la Juventus gioca questo derby che è comunque importante a dare una reazione, a prescindere dal fatto che tu hai delle possibilità oggi minime di andare in Champions, però poi dovrà anche Elkan parlare con Spalletti, e Spalletti, se volete, parlare con Comolli per prendere una decisione, Spalletti per parlare con Elkan, con quelli, con Comolli non si parlano, per prendere una decisione che dal punto di vista di Spalletti prevede fine dei rapporti con Comolli, isolamento, carta bianca sul mercato, conferma delle operazioni che sono state imbastite, soprattutto quella relativa al portiere Alisson, e avanti così. Quindi da domenica sera alle 23 in poi, tra virgolette, ci divertiremo, perché dovremo mettere un nero su bianco a tutte queste situazioni che, per quanto riguarda Sarri, sono situazioni di scelta fatta nella sua testa in attesa dei passaggi formali che passano attraverso la Lazio. Avremo

perché ottengono la qualificazione secondo pronostico da rispettare. Quindi siamo tutti dentro alcune tracce che dovranno essere rispettate. Per esempio la Roma, che se fa 3 punti a Verona, domenica sera può anche disinteressarsi dei risultati degli altri. Cosa dite? La Roma farà 3 punti a Verona? Io penso di sì. Dobbiamo però capire, aspettare, certificare, dopodiché partirà il discorso legato ai rinnovi, agli accordi eventuali con Dybala, ai discorsi da chiudere o meno con Pellegrini, Çelik, l'esterno da prendere, soprattutto gli esterni offensivi, soprattutto gli attaccanti. Io torno su una traccia che è una traccia di novembre scorso, ma che ho riproposto in un video già diversi giorni fa, proprio su questo argomento. Zirkzee, lo rilancio, perché Zirkzee ha proposte probabilmente dalla Premier, probabilmente dalla Bundesliga, probabilmente dal resto d'Europa, ma resta lui il numero uno delle scelte da fare da parte di Gasperini, che voleva Zirkzee. Ve ne parlai a novembre, prima ancora che a sorpresa arrivasse Malen a gennaio, ma a maggior ragione adesso, considerato lo spessore dell'attaccante duttile che si sposerebbe perfettamente con Malen. C'è concorrenza, dobbiamo aspettare, la volontà di Zirkzee di tornare c'è, aveva aperta la Roma anche in tempi non sospetti, strada facendo, è stata accostata alla Juventus, al Milan, non ho dubbi sul fatto che lo abbiano proposto ad altre società italiane, oltre che a società all'estero, ma Gasperini cercherà di capire i margini perché il passaggio degli ultimi 30 metri per un suo calcio che nella seconda stagione prevederà la Champions, la voglia di lottare per lo scudetto e quindi di rendere una squadra ancora più forte, il passaggio Zirkzee, fin quando potrà, Gasperini lo avrà ben chiaro nella sua testa. E adesso vi auguro un buon venerdì, vi ho promesso che ci vedremo anche qualche volta di sera, vi avvertirò prima con il video della mezzanotte e dintorni, è una promessa che ho lanciato ieri e che poi svilupperò avvertendovi nei prossimi giorni. Un abbraccio.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva. Su TMV Radio Motor Valley.
2: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley. Non sono solo, ritrovo con grande piacere Daniele Petroselli. Ciao Daniele.
3: Ciao Marco.
2: Beh, ci siamo Daniele perché commentiamo oggi un'altra tappa della MotoGP. Veniamo dalla Catalogna, insomma è successo di tutto,
3: sì,
2: proprio di tutto.
3: Il Gran Premio della paura, dobbiamo
2: dirlo. Mamma
3: mia, dello
2: mia,
3: spettacolo veramente. Sì, perché c'è stato comunque spettacolo, ma forse
2: c'è stata
3: più
2: pure
3: della
2: tanta
3: paura, perché
2: tanta
3: comunque
2: paura,
3: per
2: sì.
3: quello che è successo la domenica e poi anche il lunedì nei test, insomma ne esce fuori una MotoGP, sono tutti i piloti decisamente acciaccati da questo punto di vista, se non in alcuni casi addirittura miracolati, perché poteva andare molto molto peggio. E dato che ci avviciniamo, tra due settimane sostanzialmente c'è il Gran Premio del Mugello, rischiamo di vedere poi anche lì una griglia di partenza che sarà decisamente menomata, perché comunque
2: oppure ci potrebbero essere dei clamorosi ritorni,
3: Sì.
2: Diamo subito al volo, prima di andare a presentare l'ospite che sarà con noi per commentare l'ultima tappa della MotoGP, anche le notizie relative sia ad Alex Marquez che a Zarco, insomma, che sono notizie alla fine positive,
3: sì, perché
2: per quanto riguarda
3: partiamo,
2: i loro incidenti,
3: infatti,
2: ecco.
3: Partiamo allora da Alex Marquez, che ricordiamo ha riportato una frattura marginale della vertebra C7, e questa naturalmente poi ci saranno ulteriori controlli, tra l'altro è tornata a casa proprio per valutare questa situazione, mentre invece è stata già sistemata quella che è la frattura alla clavicola destra, dove è stata impiantata ovviamente una placca per cercare di bloccare la zona e quindi per cercare di rimettere a posto nel più breve tempo possibile questa situazione. Per quanto riguarda invece Zarco, invece dopo quello che erano state le prime notizie, soprattutto nei primi momenti, invece c'è stata poi proprio a Barcellona quello che è il consulto definitivo, che ha riportato insomma la lesione dei legamenti crociati anteriore e posteriore del

0: ginocchio, del menisco mediale e una piccola frattura del perone nella zona della caviglia, perché ricordiamo è rimasto veramente incastrato nella gomma, tra telaio e gomma della Ducati di Pecco Bagnaio, un incidente incredibile. Tra l'altro Zarco, che ha parlato poche ore fa e ha detto che sostanzialmente ha sbagliato a ripartire, è ancora la seconda ripartenza, perché comunque era stato colpito dai detriti della moto di Alex Marquez, aveva già un livido, tra l'altro infatti l'avevano fatto vedere le immagini proprio ufficiali, aveva messo proprio del ghiaccio sulla caviglia, dice che aveva un bel livido e quindi aveva dolore a quella parte, andando poi a mettere proprio quella gamba all'interno tra gomma e telaio della Ducati, sostanzialmente ha aggravato la situazione, tant'è che praticamente dice che ha urlato dal dolore dall'inizio ed è questo che ha spaventato non solo Marini e Pecco Bagnaia, che è rimasto anche sotto shock da questo punto di vista, proprio perché comunque quella parte era era stata già Giallisa, colpita. Sì. E tra l'altro poi ecco, ricordiamo che ci sono stati infortuni per Martin il giorno successivo
1: nei test,
0: per fortuna per lui solo una botta alla gamba destra e anche al braccio e alla spalla, però per fortuna nulla di grave. E in quell'incidente con Zarco si è fatto male anche leggermente Marini, ma per fortuna nulla di serio. Pecco Bagnaia però, secondo quello che ha detto lui dopo i test, c'è qualcosa che non va al braccio, al polso, con il quale è caduto. Ha detto che tra l'altro proprio in queste ore ritornerà in Italia e andrà a valutare la situazione, perché dice che sente qualcosa che non va, quindi ci saranno ulteriori analisi e approfondimenti, visto che si arriva a Mugello ed è una pista decisamente importante per quanto riguarda lo sforzo fisico. Dovesse diciamo trovare qualcosa, c'è il rischio che appunto anche Bagnaia addirittura possa saltare in Mugello, e se non tornerà Marc Marquez la Ducati veramente si ritroverà senza piloti.
2: Va bene, allora questo è un po' il quadro, e allora diamo il benvenuto qui a Motor Valley per commentare l'ultima tappa della MotoGP a Mr. Helmet, che ritroviamo con grande piacere. Ben ritrovato.
3: Ciao, buonasera a tutti, buon pomeriggio, buonasera, scusate lo sfondo verde, di solito è sempre sfondi variopinti, non ho fatto in tempo questa volta, mia colpa. Buon pomeriggio a tutti, però la parte più importante, mi si consente, è la vittoria di Dijan Antol, cioè
2: assolutamente,
3: la gara, perché poi ci sono però, come avete fatto capire voi, delle tematiche abbastanza importanti legate alla sicurezza, che dividerei in due. Uno è la pista, no, di Montmeló, che non è pericolosa in sé, ma è pericolosa per via della collocazione della linea di partenza, no, che consente ai piloti di arrivare con tutti i dispositivi, i device che abbiamo a disposizione, molto veloci e grossomodo tutti insieme. Questo rende pericolosa la prima staccata, cioè è una prima staccata che diventa una lotteria, perché si arriva in tanti tutti insieme ad una velocità estrema. Ovviamente il tema si è posto, però la MotoGP e gli organizzatori dicono sì, ma se noi spostiamo in avanti la linea di partenza, il pubblico delle tribune non vede. Questa è l'obiezione, no? Il motivo per il quale non si è fatto un intervento non difficile da fare. E questo è un primo quesito che si devono porre gli organizzatori, cioè devono dire, ma noi le gare le facciamo per il pubblico, sì, ma vogliamo che i piloti li vogliamo preservare oppure no? E questo è il primo tema. Il secondo tema è quello che è stato sollevato anche da un pilota come Acosta, che non è certo un fifone, no, fra tutti non è il più cauto, non è certo il più misurato fra tutti, che è, ma insomma, la seconda ripartenza dovevamo proprio farla, cioè quando tu vedi che una situazione è così si deve proprio fare. Poi quindi il mondo si divide in due, perché dice quelli sono lì per correre, the show must go on, eccetera eccetera, però senza piloti dopo tu i campionati non li fai più, no? Questo, per cui io li ho visti tutti eccessivamente caldi. E un altro tema che abbiamo tirato poi fuori noi nella live ieri, se mi permettete, quello del controllo, cioè quando tu cadi il venerdì, il sabato e fai una caduta di un certo tipo, poi ti portano al medical center e verificano che tu sia fit o non fit. La domanda che chiedo: perché dopo una red flag con un incidente di questo tipo non verifichi che i piloti siano fit? Perché potrebbero essere in stato, e lo stesso Zarco si è, fra virgolette, autodenunciato, infatti, no? Perché ha detto, forse magari sarebbe stato il caso io non partissi, oppure magari qualcuno ha preso una botta un po' troppo forte, non sta male fisicamente, ma con un danno evidente, ma magari il danno potrebbe averlo occulto, potrebbe essere in stato di agitazione, eccetera. Sono tutti professionisti, però l'adrenalina abbiamo visto che a Martin, per esempio, fa spesso brutti scherzi. Abbiamo visto con delle

0: A parte che è stato un weekend dove ne ha combinati di cotte e di crude, è caduto sin da quando era in aereo praticamente, cioè
1: sì, caduto cinque cadute tutte il weekend,
0: ha fatto
1: quindi
0: tutte le sessioni, poi dopo ha sclerato con il suo stesso box in un episodio che secondo me è il più brutto del weekend, al netto degli incidenti, perché gli incidenti uno in una gara motociclista lo mette in conto, ma che uno si rivolti contro il suo proprio box arrivando a spintonare il proprio team manager, uno magari non ci pensa. Cioè, diciamo che insomma sono tutti molto caldi e tutti molto tirati, no? E secondo me delle volte bisognerebbe respirare un attimo. Si parte, serve veramente fare, perché dopo sono veramente, le statistiche parlano spesso del fatto che quando c'è una red flag ve ne sono spesso più di una, perché cala la lucidità. La partenza per il motociclista agonista è un evento altamente usurante, cioè non so se questa cosa è chiara, non è usurante perché non fanno la fatica che facciamo noi, ma è usurante per il risultato che devono dare, e quindi ripartire tante volte è faticoso e genera, no, può generare delle situazioni di stress. Abbiamo visto che spesso succede una cosa del genere, no? Non so cosa ne pensate voi su questo.
2: No, io ti chiedo una cosa: qual è il tuo pensiero? Cioè, che cosa diciamo avresti.
0: Il mio pensiero, esatto, il pensiero su il questa mio situazione pensiero qui. È che la seconda ripartenza io l'avrei fatta. Bisognerebbe ascoltare di più i piloti, ma ascoltarli facendoli capire che veramente li ascoltiamo, perché se li ascoltiamo in un modo che facciamo sembrare che chi non vuole correre è un fifone, il pilota dirà sempre che vuole correre, a parte, certo, che il pilota bene o male dice sempre che vuole correre, però quando Acosta ti dice una cosa del genere, e te lo dice Acosta, quando Zarco ti dice ma forse io non sarei dovuto partire, cioè sono già due,
2: però l'hanno detto dopo, non in quel
0: certo
2: momento.
0: Certo, l'hanno detto dopo perché ha freddo e tutto il resto. Bisognerebbe allenarsi e imparare a gestire. È una opinione questa impopolare che sicuramente ho, perché tutti diranno arriva lui, bisognerebbe correre, sono lì apposta, sono lì strapagati, sono tutte le frasi cliché che si dicono, però è anche vero che quelli sono il tesoro più grande che abbiamo, sì. Cioè i piloti sono la risorsa più grande che, sì, abbiamo, e i piloti e gli addetti ai lavori che lavorano nel circuito, cioè se vengono a mancare i presupposti di sicurezza dei piloti, della tutela dei piloti e dei degli operatori, ne soffre lo sport.
2: Però, cioè, qualcuno, cioè, ti potrebbe, okay, anche chiedere, faccio un po' la zanzara fastidiosa.
0: Sì,
2: no?
0: Sì, va bene.
2: Qualcuno ti potrebbe anche dire, vabbè, ma lì in quella pista si corre da anni, così come mai proprio adesso ce ne accorgiamo che c'è questo problema?
0: Perché, come tutte le cose, non succede niente finché non succede qualcosa. Cioè, nel senso, quante volte fai mille volte una cosa e poi anche la prevenzione, no? Le campagne di prevenzione che si fanno. La prevenzione va fatta oltre ogni ragionevole ipotesi di pericolosità. Per esempio, quel gradino lì che ha preso Alex Marquez, che gli ha fatto impuntare la moto, già, vai mai a pensare che si cada lì? Vai mai a pensare, però, quando abbiamo visto le moto volare oltre le recinzioni, tu dici, ma vai mai a pensare? Vai mai a pensare, però, no? Cioè, il lavoro di chi fa questo lavoro, scusatemi il gioco di parole, è fare questo tipo di simulazioni qui. Ne fanno tante, perché non si pensi che non ci si lavori. Però è evidente che è come l'antidoping, assomiglia molto all'antidoping. Devi sempre rincorrere una tecnologia che è un passo più avanti a te e che ti può dare una sorpresa che fino all'anno scorso non ti dava. È anche vero, io parlavo con Gregorio Laviglia, che è l'amministratore delegato della Superbike, in un'intervista, che loro hanno anche un altro tema. Sì, quanto le vogliamo fare grandi le vie di fuga? Quanto lontano lo vogliamo tenere il pubblico? Già non vede niente. Anche questo è un tema. Cioè bisogna trovare sempre, no, il giusto compromesso fra anche la trasmissibilità dell'evento, cioè tu non puoi neanche tenere per le vie di fuga troppo grandi un pubblico a un chilometro da quello che succede, cioè è difficile, è un equilibrio, però bisogna lavorarci, insomma.
2: No, assolutamente, anche questo, perché parliamo di sicurezza, quindi tutti i temi che vanno comunque assolutamente affrontati, e quindi sorgono queste problematiche.
1: Io tra l'altro aggiungerei anche un altro fattore, quella che è l'unità dei piloti da questo punto di vista, perché tra l'altro ne ha parlato nei giorni scorsi anche Pecco Bagnaia, citando per esempio quello che era successo in particolare a Le Mans, dove si era parlato anche lì di sicurezza sostanzialmente per il circuito, e dice che alla riunione, alla Safety Commission, sono presentati 3 piloti sostanzialmente,
0: sì,
1: quindi facendo capire perché ci presentiamo in 3 piloti, perché c'è praticamente la sensazione da parte di tutti i piloti, la stragrande maggioranza, che non vengano sentiti per quanto riguarda le questioni di sicurezza. Acosta nell'intervista, proprio nelle scorse ore, ha tirato fuori un altro problema: è difficile mettersi d'accordo tra piloti per quanto riguarda la sicurezza, perché quando si vuole vincere magari c'è quello che invece dice che corre a tutti i costi sostanzialmente, e quindi ecco, da questo punto di vista anche i piloti devono cercare di arrivare, di essere più coscienti di questo problema, e dall'altra però, come dicevate anche voi, deve essere anche poi chi organizza che deve far sentire i piloti che possono dire la loro, e che quelle che sono le loro idee vengano poi prese in considerazione.
2: Io però aggiungo un'altra cosa, non so se mi sarà mette d'accordo, però sentivo a fine gara le parole di Rivola, no? Ha fatto un'osservazione, ha detto: beh, ci devono mettere qualcosa anche i piloti, nel senso, lui ha detto, dopo che succede una cosa del genere nella prima partenza, la seconda partenza, entrare così alla prima curva come se non ci fosse un domani,
1: devi metterci la testa,
2: ci devi mettere anche tu del tuo, cioè nel senso, c'è un'intera gara, perché andare a rischiare subito la prima curva? Non so che cosa ne pensi di questa affermazione.
0: Questo è un evento singolare, l'ha detto perché gli era successo. Allora, la seniority non è uguale per tutti i piloti, cioè la maturità, l'indole, quello che ci si gioca, il mezzo tecnico non è uguale per tutti i piloti, quindi non si può pretendere che tutti i piloti, e che anche che i piloti vadano piano, le cose che tu devi decidere sono quelle umorali e non le puoi controllare, quelle altre tecniche organizzative invece le devi decidere prima. La verità è che i piloti non sono mai stati uniti, i team non sono mai stati uniti, le case non sono mai stati uniti. Ora, l'associazione dei piloti non c'è, c'è l'associazione dei team, che è l'IRTA, ok? E poi c'è l'associazione delle case, delle factory, che è la MSMA. Questi si dovrebbero sedere al tavolo con l'organizzatore. Noi sappiamo che Rivola è il presidente adesso della MSMA, e quindi fa anche discorsi pro domo sua, fra certi versi. Però abbiamo visto una cosa, che quando ci si unisce non si è più divisi come si è sempre stati, e c'è una forza maggiore, tanto è vero che lo sapete, uno dei problemi più importanti per l'organizzatore è che i team non firmano il contratto, quello di adesione alla MotoGP, non si stanno mettendo d'accordo sui soldi, perché una volta tanto sono tutti uniti, e alla cena di discussione di questo tema addirittura Yamaha e Honda non si sono neanche presentati, cioè non so se mi sono spiegato. Quindi questa è la dimostrazione che volendo ci si può può riunire. Piloti sono i più difficili, perché i piloti sono, come posso dire, io ho fatto dei contenuti li definisco pupazzi, perché ultimamente sono sempre più pupazzi per due motivi: mediaticamente, perché vedete sono oggetto di social, di stories, di feud, di rivalse, di frizioni fra loro. E un po' sono anche pupazzi perché sono sempre più passeggeri di queste moto super tecnologiche. Ovviamente il pilota, come Bagnaia, è sicuro di sé, ha vinto 2 titoli mondiali, ha un ingaggio, non ha problemi di sella, e ha un carattere di un certo tipo, giustamente, e si può permettere certe dichiarazioni.
2: Altri no, certo.
0: Il rookie appena arrivato, che ringrazia per un contratto, che sono 2 anni che corre a gettone minimo, fra l'altro neanche c'è un salario minimo, lo vogliono introdurre, ma è bassissimo. Cioè, un pilota della MotoGP, che è uno dei top 20 piloti nel mondo dello sport più pericoloso del mondo, guadagna come una punta media di serie B, di un campionato in Europa tendenzialmente. I piloti che prendono più di 1 milione non sono tanti, sono veramente pochi, la maggior parte è lì che dice: corro in modo che l'anno prossimo io potrò guadagnare di più. Quindi E quindi carissimo. È chiaro che così è più facile essere divisi, no?
2: Certo.
0: Poi quella è anche, diciamoci la verità, quella è gente che lo fa perché gli piace, non perché correrebbe anche gratis. Quindi, è facile, no? Certo. Ragionare in questa maniera. Per cui è tutto un pochino delicato. La cosa che mi dispiace è che questi elementi fanno passare in secondo piano, soprattutto sulla stampa mainstream, quella non specializzata,

0: Il fatto che invece c'è stato un evento di motociclismo, in realtà due, anche la Superbike, ma quella è ormai allo sbando, e quindi io devo vedere le foto di Alex Marquez esanime, che è anche cattivo gusto, infatti, e cattiva etica giornalistica, devo vedere Zarco con la gamba infilata nel codone, va bene, però non devo vedere di Gian Antonio chi ha vinto, Bezzecchi che rimane in testa al campionato, le notizie sono quelle. Invece poi cosa succede? Che un motociclismo di cui si parla sempre poco finisce per essere raccontato per le cose brutte che succedono. Questo non fa bene a nessuno.
1: Hai ragione, hai ragione. Hai ragione assolutamente. Allora andiamo un attimo anche su quello che ha detto la gara. Hai citato di Gian Antonio che tra l'altro ha fatto bene anche la sprint perché aveva un buon passo anche lì e si vedeva mentre ha vinto la gara. E poi ti chiedo, aggiungo a questo, c'è una risposta della Ducati all'Aprilia?
0: Ma allora, di Gian Antonio intanto Dio solo sa quanto ha meritato questa vittoria, anche per quello che ha rischiato, perché mi dispiace tornare, ma insomma anche lui ha rischiato tanto.
1: Ha fatto una gara molto
0: intelligente. Secondo me la Ducati non se n'è mai andata, le moto non peggiorano. Ducati è una casa che ha dovuto, come si dice nel proverbio, no? Con i limoni fai le limonate. Ha fatto quello che ha potuto con quello che aveva, perché è da tempo che non le è più consentito di fare interventi radicali sulla sua motocicletta, sì, per le vie delle concessioni, eccetera. Quando tu fai una gara e ti costringono a fermarti o a portarti uno zaino molto pesante, e quelli che corrono con te invece si allenano e sono in forma, prima o poi ti raggiungono. È quello che è successo. Ora, KTM, con tutte le difficoltà finanziarie che ha, è migliorata molto. Aprilia è migliorata moltissimo, ha fatto un lavoro egregio. Qualcun altro un po' meno, Yamaha fa fatica, però vediamo che anche Honda le mette qualche volta davanti. E quindi Ducati non è che sia peggiorata. Ducati è una motocicletta che non ha avuto più l'occasione di evolversi. La moto c'è sempre, in certe piste soffre di più, in certe altre soffre di meno. Ragazzi, Aprilia, Bezzecchi, Martini ci hanno messo del loro, per rovinarsi questo weekend. Bezzecchi è stato miracolato dal punto di vista del risultato. Sembrava Steven Bradbury, hanno tolto Mir, hanno tolto Ogura e lui si è trovato con due posizioni in più all'arrivo. Ma ragazzi, il dominatore del campionato era settimo, ottavo, sì, fino alla fine. Ha fatto una sprint indecente, Martin si è suicidato in ogni modo. Poi vogliamo mettere nel calderone l'incidente con Fernandez, di cui Fernandez non ha colpa. Il discorso di Ogura è un'altra cosa, quello è un errore, ma quello di Fernandez no, perché c'era lo spazio. Martin si è ritenuto intoccabile e ha deciso che non gli sarebbe potuto succedere niente, ma avrebbe dovuto rialzare la moto e far passare, ormai era stato passato. Cioè sono quegli atteggiamenti che ti fanno pensare che mi spetta tutto, sono io, mi spetta tutto. Però la verità è che con o più lucidità avremmo visto Martin lottare per la gara, e quindi chi lo sa, no? Quindi non è che Ducati sia in crisi, crescono gli altri, ed è il motivo per cui sono state fatte le concessioni.
1: Assolutamente. Io ho altre due cose, però lascio la parola a Daniele.
2: No, guarda, mi ricollego proprio a quel discorso che facevamo, ossia abbiamo accennato appunto dell'Aprilia. Ecco, io la butto lì e ti chiedo, magari, ecco, questa situazione che si è venuta a creare adesso proprio all'interno del box Aprilia, abbiamo visto un weekend non perfetto, anzi tutt'altro, di Bezzecchi, che proprio alla fine è riuscito a allungare nel mondiale. Già qualcosina, uno scricchiolio l'avevamo visto poi alle Mann. Secondo te dipende da un fattore, insomma, di una crescita sostanzialmente solo di Martin, oppure magari, ecco, in questo momento Bezzecchi sta sentendo da questo punto di vista anche la pressione di un compagno di box che praticamente si ritrova con la moto che ha sviluppato Bezzecchi sostanzialmente, però già si trova a questo livello dopo che adesso si è rimesso
1: quindi tu dici la pressione,
2: quindi ecco, la sta cominciando a sentire, e lo vediamo anche nella gestione totale proprio del weekend di gara.
0: Ma allora, intanto Bezzecchi magari per un po' ha visto Martin lontano e ha pensato di essere in una safety zone, sì, no? Anche all'interno della sua squadra. Poi adesso voi lo sapete questo, non so se magari vi è sfuggito pure, però Martin è riuscito finalmente ad avere la moto identica a Bezzecchi, perché doveva finire di fare i test del tutto il materiale sul quale era, sui quali era in ritardo nelle ultime due uscite, e guarda caso sono le ultime due uscite dove gli

0: si è fatto prendere. Martin poi è un selvaggio nel senso agonistico del termine, non mi si fraintenda, che è uno che soffre la pressione ma di un tipo diverso di quell'altro, cioè è uno che non ha paura di niente e di nessuno, no? Un ignorante, come dicono in Romagna. Soffre, ha poi altri problemi quando esagera, ma quello sono problemi suoi, non è che non ha timori reverenziali e quindi evidentemente mette Bezzecchi alle strette. Sono due piloti diversi con esperienze diverse, mi si permetta, Martin è uno con più pelo sullo stomaco. Credo che questo, unitamente ad una pista che non ti piace, una situazione che non ti va, così ti possa... È stato fortunato Bezzecchi, perché sì, per come era appuntito, era caldo Martin, il sorpasso io lo davo per scontato. Quindi, detto questo, c'è un altro tema, ve lo voglio spoilerare perché è un semi-scoop, mezzo rumor, è che non ci sia stata veramente una firma definitiva con Yamaha. Ci sono rumor che dicono che forse Martin starebbe cercando di rimanere, anche da dichiarazioni che ha fatto in aprile, però da un lato Rivola gli ha chiuso la porta, dall'altro deve avergli detto: guarda, se vuoi c'è una track house per te. E quindi anche quelle frizioni, perché altrimenti non mi spiego uno scazzo, mi si perdoni il termine, al rientro del box con il tuo team manager che vai a spintonare, cioè ci sono delle situazioni così. Adesso non sto dicendo che questa è una notizia, però un rumor di questo genere c'è stato. Guarda, certo. Conoscendo il manager di Martin, ovvero Valera, che è uno che queste cose le fa, le ha fatte quando era in Aprilia, poi voleva andare in onda, poi tornare indietro con gli Espargaro, li ha fatte sempre. Potrebbe anche essere vero. Fra l'altro, avete visto Bonora, la persona meno litigabile, credo, infatti, del paddock.
1: È quello che ha sconvolto un po' tutti, no?
0: Io lo conosco, cioè non è come litigare con me, che sono uno di suo, come posso dire, fumantino. È come, non lo so, non mi viene in mente il succede. È non litigabile, non si spiega, capito? Questo transitivo, perdonatemelo, no, non è litigabile. E quindi non si, c'è una tensione che secondo me noi non conosciamo, unita al fatto che Aprilia si trova, dopo tanti anni, per la prima volta in una situazione ducatistica, cioè di superiorità, che però vedremo. Cioè, io quello dico, se Marc Marquez veramente torna,
2: ecco,
0: e torna guarito, io tutta questa, cioè questo cammello non lo vendere, non lo darei per venduto prima di era l'orso, qual è che bisogna catturare? L'orso bisogna catturare, la pelle, sì, dell'orso,
2: la pelle
0: non
2: dell'orso.
0: non la darei per prima di catturare.
2: Guarda, ma hai anticipato, perché era la domanda che ti volevo fare, perché un po' la penso come te, mister, perché vediamo. Intanto ti chiedo, rientra al Mugello? Potrebbe rientrare al Mugello?
0: Ah, allora, ci sono due forze presenti, quella di Marquez che rientrerebbe anche oggi pomeriggio probabilmente da dove sta, e quella di Ducati che deve avere al suo interno un'anima savia, no? Come si dice, che gli faccia soppesare bene le cose, perché ci manca soltanto un ulteriore infortunio e questo. Quindi Non mi sento di dire, cioè non ho una notizia, non ho un'informazione. La verità, sono combattuto anche sul desiderio, perché poi l'appassionato che non ci pensa lo vorrebbe vedere, dice: chi me ne frega, io vado al Mugello, voglio vedere Marc Marquez. Invece magari chi gli vuole bene dice: ma se questo si rimettesse a posto non sarebbe meglio? Adesso sì, poi non lo so.
1: Che credo che sia anche un ragionamento che fa anche adesso Marc, dopo tutti gli incidenti che ha avuto, soprattutto gli ultimi, credo che sia poi sostanzialmente quello, no?
0: Il ragionamento che ha fatto quando gli faceva male domenica, ma credo che già martedì, mercoledì, quando andava in giro per casa con il tutore, faceva cose, e magari già quelli, cioè, sono personaggi che sono tutt'altro che conservativi e autoconservativi, cioè non sarà il Marquez del 2019, ecco, sì, questo no, però non è neanche mio nonno, mio
1: quello
0: zio,
1: capito? Cauto.
0: Cioè, no, non credo, cioè non lo so, credo che per farlo tornare li deve veramente convincere che sta bene. E, fra l'altro, il fatto che Bagnaia manchi, non voglio dire che potrebbe essere un elemento a sostegno di un suo ritorno, però sai, un conto è non schierarne una e un conto è non schierarne due.
1: Neanche
0: fatto
1: due,
0: salvo il fatto che il regolamento ti dice che le moto, cioè non si può saltare più di due gare, adesso credo, però nella gara di casa io penso che Ducati vorrà
2: esserci
0: e so che è stato già preallertato Michele Pirro,
2: sì.
0: Ok? È un amico, non è la stessa cosa, però non puoi non schierare due motociclette nella
2: certo,
0: pista di casa,
2: certo.
0: Anche già schierarne solo una
2: certo.
0: È una cosa che no.
2: Insomma, vabbè, vediamo un po' se dovesse tornare o meno, io la penso un po' come te.
0: Che... Io ti posso dare il mio desiderio.
2: Pure il
0: mio desiderio è che non faccia cose esotiche. Ecco.
2: Esatto.
0: Sto invecchiando anch'io, perché dieci anni fa avevo detto ma torna che ti voglio vedere, ma invece adesso...
2: Però senti, c'è una cosa che voglio condividere con voi, e quindi una sorta di polemica, non lo so, però ci voglio andare perché c'è stato anche questo nell'ultima tappa del mondiale. Volevo sapere che cosa ne pensavi, perché insomma ha creato un po' di divisione, delle parole di Valentino Rossi, che è stato intervistato, ha parlato sì di Gian Antonio, però è andato su Pecco Bagnaia, ha detto qualcosa di importante sul fatto che lui quest'anno si è ritrovato e quindi
1: che lo vede meglio,
2: eccetera, sì. Però dopo ha lanciato una frecciata forte alla Ducati, come dire la Ducati si deve impegnare come si sta impegnando lui, come dire non si è impegnata fino adesso. E, non so che cosa ne pensi, perché questo
0: allora...
2: è stato... vai.
0: Sì, no, ma ho scritto dei contenuti, dei post. Allora, Valentino Rossi ha sempre utilizzato la stampa per fare il suo gioco. Lo ha fatto quando era pilota, lo ha fatto dopo, lo ha fatto nelle varie querelle che ha avuto in carriera, e sono state veramente tante, non quella con Marquez, anche prima con Biaggi, con Gibernau, con Barros, con Stoner. Ha sempre utilizzato una stampa che si è sempre fatta utilizzare. In questo caso nel ruolo di team manager lui ha un doppio problema. È manager di un pilota che è in un team dove non sta performando, perché Bagnaia adesso, a parte le ultime due uscite, non sta facendo benissimo, ha avuto un anno nero. Però dall'altra parte è cliente di una squadra che sta avendo tutte le attenzioni possibili, e aggiungo io di mia informazione, Ducati il pilota che su cui sta puntando è Di Gian Antonio, lo si vede,
2: certo.
0: Cioè anche nelle performance,
2: certo, sì.
0: Lasciate perdere Catalunya, dove Alex Marquez è sempre stato fortissimo e avrebbe dovuto vincere lui in teoria, ma sta puntando veramente su Di Gian Antonio. Allora lì da un lato appena fatto il rinnovo, dall'altro ha cercato anche di difendere una sua, fra virgolette, property, no? Cioè è un suo pilota del suo team, è il management di Bagnaia, EVR46, lo sanno tutti, e quindi è una sua creatura. E poi si deve levare due o tre sassi nei confronti della Ducati. È stato però smentito, e credo che questa sia la prima volta nella storia,
1: subito
0: dallo stesso Bagnaia,
1: no?
0: Che ha detto, sì, allora lì c'è anche un lavoro di Ducati, che adesso la faccio grezza, un po' tipo... da quartiere, da borgata, permettetemi, qualcuno deve aver detto di all'amico tuo che noi stiamo facendo tutto per te e che non è vera sta cosa, perché no? Quindi e Bagnaia ha dovuto correggere con molta umiltà, come diceva Sacchi, ha dovuto correggere, ma guardate, forse Valentino non sa delle cose, effettivamente guardate che Ducati mi sta aiutando su tutto quanto, perché voi dovete sapere che è un tiro e molla che va avanti da 3-4 anni quello fra Ducati e Bagnaia, dove Bagnaia dice ma io non ho colpa, è qualcosa che dobbiamo capire, un errore tecnico, un qualcosa che non sappiamo, eccetera. Quante volte l'ha fatto? La settimana dopo, no, effettivamente ci ho pensato, è colpa mia. Pure quest'anno non so cosa sta succedendo, l'altro giorno ha fatto una dichiarazione, no, effettivamente l'anno scorso sbagliavo io, cioè questo è il leitmotiv della comunicazione di Bagnaia, che avrebbe bisogno di un ottimo comunicatore che gli risolva un po' questo tipo di comunicazione. L'ha fatta anche con Valentino, o erano d'accordo, fra virgolette, nel senso che ha detto dammi una mano tu che mi aiutino, e poi dopo lui ha smorzato un po' i toni, oppure Valentino fa il suo dovere, no? Di team manager, di manager, team manager, eccetera. Voi sapete che Team VR46 voleva Acosta, non è riuscito ad averlo,
1: sì,
0: già all'inizio.
1: Certo.
0: Allora, prima voleva Aldeguer, voleva prendere Aldeguer come contratto VR46. Ducati non glielo ha consentito, lo ha messo direttamente sotto contratto Ducati. Allora VR46 voleva Acosta, Ducati non gliel'ha consentito e lo ha preso come pilota ufficiale. Dopo VR voleva andare via, no? In Aprilia

0: non erano voci, stavano veramente trattando con Aprilia, e Bagnaia ci è andato perché Rivola voleva tutto il pacchetto, incluso il TV Record. Allora Ducati gli ha detto va bene, ti diamo Aldeguer. Cioè c'è sempre, capito, una contrattazione che viene fatta anche utilizzando la stampa e la comunicazione. Ma su questo io non ho niente da dire. Lato suo fa bene, poi può non piacermi, però ognuno utilizza le armi che ha, no? Lo sapete che la stampa è sempre stata amica di Valentino e lo ha sempre favorito in tutto, quindi.
1: Bene, siamo arrivati quasi in fondo, sì, a questa fondo, puntata di Motor Valley. Senti, io ho l'ultimissima.
0: Prego. Ho parlato troppo.
1: No, noi ti abbiamo ascoltato, okay. Perché okay. È un piacere. No, però ti faccio il borsino mondiale.
0: Il borsino.
1: Borsino veloce, proprio visto che siamo a fine mese c'è il Mugello, vediamo chi rientrerà, perché insomma.
0: Sì. Ma vediamo che borsino succede. Vuoi? Vuoi il borsino, cioè è un borsino alla Maurizio Mosca dove posso dire qualunque cosa esotica, campata su un po' così esoterica, oppure è un borsino su chi torna, non torna. Guarda, il mondiale è fatto questo mondiale proprio perché non si possa,
1: esatto,
0: a meno di situazioni eclatanti, fare un pronostico.
1: Esatto.
0: Adesso butto giù una cattiveria, avete visto che abbiamo una direzione gara che c'ha sempre questo c'ha sempre questa fixing possibility, cioè quella di dare una regolatina al campionato, alla gara, anche dopo ti trova una pressione anomala, ti dà 15 secondi, 16 secondi come il povero Mir, e dà una giustatina, una squalifichi. Cioè abbiamo una situazione che non voglio dire, non voglio fare il complottista, campionato truccato eccetera così, ma in cui i piloti sono 23, cioè c'è anche il race director in campo, si vedono cose anche un po', dice, ma che è sta cosa qua? Per cui non si può fare il pronostico, cioè è fatto apposta per non fare pronostici, capito? Quindi non posso fare.
1: Al Mugello però ti chiedo chi vedi favorito.
0: Sì, al Mugello, allora, al Mugello potrei vedere favorito le Aprilia, ma è una pista dove Ducati sa tutto, sì, e quindi ti direi che Di Gian Antonio potrebbe dire la sua. C'è un problema, non sappiamo la cosa di cui abbiamo parlato prima, cioè se c'è il grande cattivo, cioè se c'è Marc Marquez,
1: vediamo.
0: Il grande cattivo nel senso,
1: aspettiamo, insomma, un po' di giorni,
0: se c'è il campione del mondo, tu mi vuoi estorcere un pronostico che dopo devono venire sotto i miei canali a farmi gnegne.
1: No, non te lo
0: non vorrei. Vorrei.
1: Vabbè, già il fatto che hai detto comunque aprile favorite e la Ducati, sì, conosce benissimo questa pista, dai. Vediamo
0: una
1: che
0: cosa democristiana
1: hai fatto una sorta di pareggio, dai, sì, vediamo che succede, sì. Lasciamo a loro, sì, poi la pista che deciderà insomma chi vince. Noi ti ringraziamo tantissimo, ti aspettiamo magari per un prossimo appuntamento. Grazie
0: a voi,
1: ti seguiamo,
0: grazie,
1: come sempre.
0: Ciao. Ma grazie a tal proposito, troviamo poi il modo nella prossima live del lunedì, quella che facciamo sempre.
1: Sì.
0: Vi invitiamo, insomma, fate a turno, fate tirati a sorte, prima uno poi l'altro.
1: Va bene,
0: due
1: bene.
0: Non so se riesco a gestirvi, uno alla volta.
1: Uno alla volta.
0: Sì, chi è quello anziano? Piccari, mi sa.
1: Sì,
0: vero?
1: Io so, quello, sì, sì, quello anziano sono io.
0: Facciamo venire prima l'anziano e poi l'altro.
1: Va bene. Grazie come sempre, grazie, un abbraccio ancora. Buon proseguimento a Mr. Helmet. Allora, caro Daniele, noi diamo gli appuntamenti per la prossima,
2: sì,
1: puntata. Perché
2: adesso
1: poi
2: passiamo alla Formula 1. Perché si corre nel weekend, esatto, del Gran Premio del Canada, e poi settimana successiva invece si va al Mugello.
1: Non ci fermiamo mai, mai, sì, e torneremo con altri ospiti e commenteremo appunto nel prossimo appuntamento la Formula 1. Noi vi salutiamo, grazie da Marco Piccari,
2: Daniele Petroselli.
1: Mi raccomando, state sempre su TMU Radio, perché quando sentite il rombo di Motor Valley arrivano i motori.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMU Radio Motor Valley.

0: Buonasera cari amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento, il penultimo della stagione con Extra Time Zona Napoli, la trasmissione dell'Associazione Italiana Napoli Club presieduta da Saverio Passeretti. Ed allora, eravamo rimasti la scorsa settimana sulle parole di Conte, sul fatto che potesse o meno restare a Napoli. Dopo la partita di domenica scorsa abbiamo avuto la conferma che Conte ha già parlato con De Laurentiis, come avevamo anticipato un mese fa da questo schermo, e praticamente si è quasi giunti a questa conclusione. Separazione consensuale, Conte dovrebbe, io continuo ad usare il condizionale perché fino a quando non ci sarà l'ufficialità di questa separazione è d'obbligo secondo me usare il condizionale, anche se sono giorni in cui praticamente i giornalisti, radio, TV stanno impazzendo, correndo dietro nomi, chi può essere il nuovo allenatore. Sembrava che con Sarri fosse tutto fatto ed invece è notizia delle ultime ore che l'ex allenatore del Napoli e attuale della Lazio pare che abbia raggiunto un accordo con l'Atalanta, dove ritroverà colui che lo ha voluto a Napoli, ovvero Cristiano Giuntoli. Ed allora la cerchia va man mano restringendosi. Si parla di Allegri, ma personalmente ritengo una soluzione poco probabile. Ed allora il nome forte in questo momento è quello di Italiano, l'allenatore del Bologna. Ora però sono due le strade da percorrere. Dopo la partita, l'ultima di campionato contro l'Udinese, capiremo, perché chissà, conoscendo De Laurentiis, i colpi di teatro, i colpi cinematografici non gli sono mai mancati, chissà se non ci annuncerà magari che ha trovato l'accordo con Conte e quindi Conte sarà l'allenatore del Napoli. Però Guido, l'anno scorso Conte doveva andar via, se n'era anche andato, poi alla fine è rimasto a Napoli. Oppure, chissà, un altro colpo di teatro, ci spara un nome di quelli stranieri molto forte e quindi potremmo anche vedere un progetto ed un programma diverso. Ma di questo ne parleremo con i nostri ospiti, però vi presento subito Ilaria Mennozzo.
1: Ciao Mimmo, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri spettatori. Hai magistralmente racchiuso tutto quello di cui parleremo, il futuro della panchina del Napoli per il post Antonio Conte, quindi sentiamo che cosa ne pensano i nostri ospiti.
0: E il nostro ospite innanzitutto il capitano storico del calcio Napoli, Peppe Bruscolotti.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a te caro Peppe.
1: Ben ritrovato al nostro campione Gianni Improta.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Il professore, il rettore emerito della Federico II, il professor Guido Trombetti. Buonasera Guido.
4: Buonasera.
1: Stavi pensando al nostro prossimo ospite, infatti, il professore Alfredo Buccero, direttore della chirurgia vertebro-midollare presso l'ospedale di Sessa Aurunca. Benvenuto.
5: Buonasera.
0: Buonasera Alfredo. Beh, io brevemente vi racchiudo lo storico del professore Buccero, che ha fatto parte anche della consulta del Calcio Napoli, vero Alfredo, in momenti anche abbastanza complicati, tipo Meret, tipo Osimhen, quindi comunque il professore ha già avuto modo di capire che cos'è l'ambiente Napoli, ma soprattutto lui è stato un calciatore, seppur nelle giovanili, del Napoli, quindi dal 78-77 mi pare, giocava nelle giovanili del Napoli.
1: Andiamo avanti.
0: Tocca a me?
1: Sì, c'è il nostro doc.
0: Lo lasciate sempre a me, quest'uomo qui. Direttamente dal centro Augusto di via Leopardi, guarda come ho imparato bene, vero?
6: Perfettamente.
0: Il dottor Tommaso Ricozzi, buonasera Tommy.
6: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Ben ritrovato. Buonasera al collega di Cronache di Napoli, brillante scrittore Marcello Altamura.
7: Buonasera a tutti.
0: Oh, che brillante, guarda là.
1: Sì, come sempre, in ogni contesto.
0: Lui e il professore Trombetti sono proprio ormai dei presentatori.
1: Allora, adesso ci rivolgiamo al nostro pubblico perché, come di consueto, vi sottoponiamo il quiz offerto da Euronics Gruppo Tufano, che mette in palio due biglietti. Benedetti. Nell'era De Laurentiis, Napoli ed Udinese hanno concluso numerosi affari. Vogliamo sapere, nel corso degli ultimi 20 anni, quali sono stati i giocatori che sono arrivati a Napoli dalla società friulana. Come sapete, dovete inviare un WhatsApp al numero 338 35 94 920. Vi aspettiamo numerosi.
0: Benissimo, grazie Ilaria. Allora io aprirei subito il dibattito. C'è qualcuno che mi ha già guardato con uno sguardo quasi intrigante, ed è quello del professor Trombetti, al quale chiedo: prof, che cosa si sta prospettando al momento?
2: Guarda, onestamente io credo che non lo sappia nemmeno De Laurentiis.
4: questo è molto confortante.
2: Ma lo dico con una certa convinzione. Perché ho l'impressione che quest'uomo, sul piano imprenditoriale e dei risultati, lo sapete, io sono un fanatico dei risultati.
0: Un genio.
2: È un genio assoluto. Però qualche piccolo difetto te ne purisce. E ogni tanto può fare troppo il furbo. Io ho l'impressione che, per esempio, in questa storia di Sarri, no? Lui ha utilizzato questo nome come paravento e dietro trattava altra gente. Mo Sarri pare che se n'è andato a Bergamo. Allegri è impensabile, perché Allegri andava in Champions, il Milan dopo lungo i 2 anni, perché dovrebbe venire a Napoli? Quindi lui rischia di trovarsi, caro Mimmo, soltanto con italiani. E questo
4: è comunque
2: è un rischio.
4: Che comunque sono sottocontratto,
2: ma è un rischio, ma è un rischio. Perché poi oggi pensavo, lo dico brevissimamente, un evento ripetuto con Spalletti, come si sono lasciati. Spalletti ha sbattuto la porta e se n'è andato. Conte?
0: Beh, insomma, non mi
2: senza
0: pare
2: sbattere
0: che abbia
2: la porta,
0: esatto.
2: Però se n'è andato.
6: Non ancora.
2: Avendo un anno di contratto.
6: Non ancora.
2: Non ancora. Fino ad oggi, così
0: abbiamo detto, usiamo il condizionale.
2: E Sarri, anche Sarri,
0: male.
2: Dovendo scegliere tra Napoli e Bergamo, che ha fatto?
0: Sceglie Bergamo perché
2: significa che ci sono delle difficoltà.
0: Sicuramente, ci sono anche 1 milione di differenza annuali su, per quanto riguarda lo stipendio.
4: È un anno di contratto garantito in più.
2: Sì, ma poi sai, scusami Marcello, ma insomma, tu ai tifosi puoi raccontare tutto, ma entro certi limiti. Io voglio ringiovanire e mi prendo l'allenatore più anziano d'Italia. Qualcuno mi ha da spiegarmi.
0: Io credo, come lo conosci bene tu, un pochino lo conosco anch'io, questa è stata una mossa politica la sua. Per certo tenere tranquilla la piazza, dice: oh, ragazzi, io va via Conte, però mica vi prendo, esatto. Vi prendo Sarri.
4: E soprattutto posso... Sarri sarebbe stata la scelta di un allenatore gestore, dopo un allenatore come Conte, che era l'allenatore, tra virgolette,

0: vuole fare investire perché vuole vincere, o arriva primo, arriva secondo, questa è la realtà dei fatti. E altro discorso è avere a che fare con allenatori che stanno per arrivare, per fare il salto di qualità, però nessuno poi gli dà l'opportunità di farlo, tranne qualche anno fa è successo con Thiago Motta, che poi è stato abbandonato totalmente dalla società. Quindi se c'è alle spalle una società forte negli elementi cardini che la devono prendere per mano, la loro squadra, e condurla piano piano ad ottenere dei risultati, allora vanno bene questi allenatori. Hai fatto tu i nomi, c'è Italiano, c'è Thiago Motta, c'è Fabio Grosso, ma perché no Palladino?
1: Vabbè, insomma, Palladino è un altro nome. Palladino è un altro nome che sta circolando.
0: Emergente, di quelli che sanno il fatto loro, è una bella presenza. Io vedo giocare le sue squadre, sa anche dire le cose come realmente si sono.
1: Danny, tu da napoletano hai potuto toccare con mano, vivere.
0: Ma bisogna superare
1: essere
0: questo.
1: Essere profeta di
0: no, Mimmo, sono d'accordo con te.
1: Hai ragione, però.
0: Bisogna fare questo step, cioè di accogliere chiunque esso sia, certo. Non fossilizzarsi su ovviamente nomi o che, con gente che non è di Napoli.
2: È molto chiaro il tuo discorso, Tommaso, innanzitutto mi dici perché non sei d'accordo e poi, e poi tra i tanti nomi, tanti profili che stanno circolando, quale sarebbe quello per te più idoneo? Te lo chiedo da tifoso ma anche da attento analizzatore.
1: E parlando anche sotto l'aspetto tattico che io vorrò affrontare nella seconda parte.
3: Mimmo, noi stiamo parlando di allenatori, però ancora non sappiamo che allenatore arriverà, fermo restando che l'ufficialità dell'addio di Conte non c'è stata ancora, come giustamente diceva il professore Trombetti, perché a seconda dell'allenatore che prenderemo dei giocatori funzionali a quel tipo di tattica e di modulo. Parlavamo prima con Gianni Improta, oggi come oggi in Europa si gioca un calcio diverso, no? Rispetto a quello italiano, siamo d'accordo, no? Pressing alto, velocità e quant'altro. Quante squadre italiane sono capaci di fare una cosa del genere? Primo. Secondo, ci vogliamo accontentare di essere forti o mezzo forti in Italia, o vogliamo provare a dare un gioco e a dare un'identità transnazionale a questa squadra? Perché così avanti, secondo me, non possiamo andare. Il Napoli si trova di fronte a una campagna acquisti difficilissima. Devono rientrare alcuni giocatori che, come diceva Guido, nessuno ha voluto, purtroppo. E quindi creeranno minusvalenza con ingaggi fantasmagorici. Il giocatore forte pronto che voleva il signor Conte costa un botto di soldi, sia come cartellino che come ingaggio. Allora è fondamentale sapere quale sarà l'allenatore, perché dal nome dell'allenatore capiremo tante cose. Innanzitutto, che tipo di giocatori dovremmo andare a prendere? Soprattutto l'età dei giocatori e soprattutto avere un direttore tecnico, o meglio un responsabile di mercato che sappia fare il mercato con la M maiuscola, perché è un mercato difficile.
1: Ed è Manna con la M maiuscola.
3: Sì, quindi se rimarrà Manna, perché come non sappiamo ancora se rimarrà o meno. Rimarrà
4: io credo mesmo che non ci sarà un grande mercato, perché
5: non ci sarà proprio.
4: Le condizioni del Napoli non credo che possa spendere.
5: Forse qualche supermercato.
3: Però quindi
6: comprare tanti giocatori.
4: Dovendo ripartire.
6: Il Napoli ha una rosa che, a parte gli infortuni, è di alto livello, certo. Almeno in Italia.
3: Io non sto parlando d'Italia, professore, io sto parlando di un respiro internazionale che questa squadra merita, con questi tifosi, con questo
1: hai fatto bene, hai fatto bene a citare questo, perché poi chiedo il conforto del professor Trombetti. Guardate che la prima contrarietà vissuta da Aurelio De Laurentiis è stata l'umiliazione di gennaio in Champions. Perché io credo che De Laurentiis non l'abbia preso assolutamente bene.
3: Come è stato all'epoca di Spalletti, quando fu fatto fuori dal Milan.
1: E tu pensa, e parlavamo di un quarto di finale. Qui eravamo nella fase, diciamo...
7: Un quarto di finale dove poi, con il tabellone dell'epoca, si spalancava la porta non solo per la semifinale, ma anche per la finale.
1: E infatti, prof... Bravo. Che ne pensi tu di
5: questo? Ti devo dire, non, l'abbiamo detto mille volte, ripetiamolo anche stasera, certamente la pagina della Champions di quest'anno è una pagina da cancellare, è stato un disastro.
1: No, io dico, partendo da questo, quindi, ci può avere.

0: sul mercato, guardate, non è banale. Si deve liberare di Lukaku, non è banale.
1: Oh, assolutamente.
0: Non so che vorranno fare con De Bruyne. Allora, in queste condizioni, anche in queste condizioni, trovare l'allenatore non è facile. Perché un conto è attrarre con un grande progetto, un conto è prendere un allenatore quando tu hai un anno in cui inevitabilmente dovrai arretrare. Poi,
2: vabbè, io credo che...
0: Poi hanno la botta di buona fortuna, trovano il cavallo a 3 milioni.
3: Usiamo il termine giusto? Ci siamo ingolfati.
2: Sì, io però voglio dire ingolfati. Una cosa. Io credo che Sarri non ne abbia fatto un problema di progettualità. Sarri ha ragionato anche dicendo, guardate, io arrivo dopo Conte, dopo uno scudetto, dopo un secondo posto e dopo una Supercoppa. Arrivo io e mo da me vorrebbero lo scudetto, la Champions.
0: Ma questa è la tesi più accreditata.
2: Ecco,
0: Sarri ha detto, io di andare in un posto dove devo vincere non me la sento.
2: Non me la sento, e quindi lui ha scelto...
3: E permettete, aggiungo, no, Mimmo, me lo
4: prego,
3: devo per dire.
4: Prego.
3: Dimostrano di non avere...
0: E certo.
4: È chiaro, l'abbiamo pensato tutti.
3: È troppo facile andare, mi devi prendere Pelé, Maradona e vinco.
2: Ci ritorniamo.
3: Stiamo scherzando veramente.
4: Insomma, abbiamo ancora tantissimo altro di cui parlare nel prosieguo di Extra Time Zona Napoli. Restate con noi.
5: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno, se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà. iPhone 17 256 giga, vari colori, può essere tuo a €465.
6: Non è un acquisto, è una scelta.
5: Smart TV LED LG 50 pollici 4K, può essere tuo a €169,50. Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Siamo con voi ogni giorno per darvi sicurezza e comfort. Siamo con voi quando il lavoro richiede una performance sempre perfetta. E siamo con voi anche nei momenti di relax. Scarpe antinfortunistiche Lever. Comode, sicure e belle da indossare. Lever, dal 1987. 100% made in Italy.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: La più alta tradizione partenopea, coniugata con sapienza ed innovazione. Accomodati! E la nostra Napoli ti trascinerà in un vortice sensoriale che va oltre il gusto. La freschezza del mare e tutto il sapore ed il calore della nostra terra, portato in tavola con professionalità da oltre 20 anni. Trattoria Borgo Antico, esperienza culinaria e cuore. Questa è la ricetta e la magia è servita. Accoglienza e qualità da noi sono di casa. Ti aspettiamo nella nostra nuova sede in via Santa Lucia 112, Napoli.

0: altissimo livello. LAN, sinonimo di competenza e qualità. Carni selezionate e lavorate con dedizione e maestria dai nostri macellai. Gusto e sapienza da noi si coniugano perfettamente. Lanna Carni, la scelta di chi sa scegliere.
1: Centro Augusto di diagnostica per immagini.
2: Una struttura che costituisce da oltre 40 anni un fondamentale pilastro della sanità partenopea. Grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, ad opera di un team di professionisti qualificati in grado di fornire diagnosi precise e sicure. Il tutto in un ambiente cordiale e familiare che conferisce al paziente una sensazione di tranquillità e sicurezza.
3: Centro Augusto. Diagnosi sicure per un futuro più sereno.
4: Siamo nel pastificio Setaro di Torre Annunziata, l'ultimo pastificio rimasto che produce ancora con dei vecchi sistemi artigianali. Nel nostro piccolo ne siamo presenti un po' in tutto il mondo. Io rappresento la terza generazione ed è un'azienda prettamente a carattere familiare. Produciamo la pasta in uno stabile dell'Ottocento che è in pietra lavica e abbiamo due macchine di produzione del 1930.
5: HDI Assicurazioni, al tuo fianco ogni giorno. Ti aiutiamo a proteggere quello a cui tieni di più. Quando hai bisogno, noi ci siamo. Siamo a Napoli, al Corso Novara 5.

0: Farmacie di Lullo, da sempre al servizio della salute, della bellezza e del benessere. Gruppo Farmacie di Lullo e Farmacia di Lullo, Farmacia Morelli, Farmacia Sant'Antonio a Napoli, Farmacia di Lullo a Casoria. Inoltre, in tutte le nostre farmacie trovi il Pharma Beauty per la cura della tua bellezza. Per ogni età, per ogni esigenza e in ogni momento della giornata, da noi troverai tutto quello che cerchi al prezzo che desideri. Gruppo Farmacie di Lullo, professionalità, competenza e cortesia. Aperto H24, farmaciedilullo.eu.
1: Eccoci qua, siamo nuovamente in diretta, canale 17 Prima TV, ve lo ricordo, per la seconda parte di Extra Time zona Napoli. Ilaria, noi avremmo da presentare un evento, vero?
2: Sì, tra poco vedremo anche la locandina alle nostre spalle, grazie al supporto della nostra regia che ringraziamo. Il 29 maggio allo stadio Diego Armando Maradona, spettacolo e solidarietà per una grande serata benefica. Il derby dei campioni. L'evento sostiene importanti realtà e associazioni impegnate nel sociale. Saranno devoluti totalmente in beneficenza i fondi raccolti dalle iniziative. Quindi una grande serata all'insegna dello sport, ma soprattutto della solidarietà. Vi invitiamo a partecipare. Ma non finisce qui.
1: Non finisce qui, però la partita è Napoli Wolves contro una selezione palestinese, una nazionale palestinese, quindi poi anche l'incasso di questa serata sarà devoluta ad alcuni
2: associazioni che perfetto impegnate nel sociale.
1: Io ritornerei a discutere prendendo spunto da quello che diceva il professore Buccero, ovvero parliamo di campagna acquisti, sì è vero, chissà che cosa ci aspettiamo, ma ragioniamo un attimo, se noi dovessimo pensare ad un allenatore di un 4-3-3, perché oggi si gioca così, o 4-3-3 o 4-2-3-1, con l'eccezione Conte che anche contro il Parma con un 17enne esordiente in attacco schierò la difesa con i tre centrali, vabbè. Ma questa ormai è acqua passata, però volevo rimarcarlo questo fatto. Ma con un 4-3-3 vogliamo rifarla, vogliamo farla un attimo questa formazione con i giocatori attuali? La vogliamo fare?
3: Quando io sento dire un allenatore esposto un modulo per me non ciucci.
1: No, perché è un modulo di partenza.
3: Un allenatore non si può identificare con un modulo se è un allenatore, altrimenti non lo
1: è. No, Guido, però devi darmi atto. Sì, ho capito, però si parte con un modulo di partenza. E perché hai mai visto uno che si presenta e improvvisa?
4: No, però abbiamo visto un sacco di allenatori, come c'era lui, che prendono un modulo e là rimangono. E là non li schioda nessuno.
1: E quello può Sarri, anche...
5: Sarri, però posso dire che... Però Conte non ha giocato sempre con lo stesso sistema di gioco. Ha cambiato continuamente. Lui ha una grande dote, quella di saper gestire anche l'emergenza.
3: Questo. Esatto. Ha cambiato 50 volte modulo. Ha giocato a 4, ha giocato a 3, ha giocato a 2 in mezzo al campo, a 3 con i 4 fenomeni. Onestamente, quando invece gli allenatori alla italiana, no, che sanno fare una sola cosa.
1: No, prof, ma io parlo.
3: Io mi ricordo un mio compagno di classe, che era l'ultimo della classe, non è vero, fu respinto. Quando ti interrogato in scienza, qualunque domanda tu gli facevi, lui rispondeva la saponificazione, sapevi solo la saponificazione.
6: In Giappone di Massimo Troisi.
3: Qualunque domanda.
1: Con me con la reazione di ossido riduttivo.
7: Allora, con l'attuale organico, no? Diciamo il Napoli deve vestire il 4-3-3, da qua non si scappa.
1: Io parto da un modo.
7: No, è per un motivo semplicissimo, perché se incominci già a partire con la difesa a 3 e fai giocare come braccetto Di Lorenzo va in difficoltà. Di Lorenzo ha dato il meglio di se stesso quando ha giocato a 4 e l'attuale rosa del Napoli ha il 4-3-3 nel DNA. Deve rinunciare ad uno dei quattro centrocampisti che poi è stata la causa principale per far allontanare Langa. Attenzione, perché quando Conte schiera i quattro centrocampisti, Lang scompare. Allora, lo hai ammazzato
4: anche
7: psicologicamente.
4: Anche
7: no, ma è così.
4: Anche allora, Nere scompare con questi quattro. Non c'è
1: lasciatemi
4: più posto.
1: Dire questo, ok? Portiere.
7: Vabbè, uno dei due. Vabbè, uno dei due.
1: Di Lorenzo.
7: Sì.
1: Rachmani. Buongiorno.
4: E buongiorno, quale buongiorno?
7: Bravo. E Gutierrez.
4: Quale buongiorno?
1: Ma che ne so io?
7: No, ma no,
6: non escludere.
7: Lasciamo perdere. Allora,
4: buongiorno quest'anno, è stato allucinante.
7: No, ma stiamo mettendo su una formazione dell'attuale organico.
1: Io ti sto parlando dell'attuale organico. Tu a centrocampo hai McTominay, Lobotka e De Bruyne.
7: De Bruyne, perfetto.
1: In attacco c'hai Politano, Neres a destra.
7: A destra.
1: C'hai Højlund e Alisson Santos.
7: Esatto.
6: Con Vergara.
1: Con Vergara
7: poi Alang.
1: Con Noah Lang. Ecco qua. Questa formazione così com'è, volete dirmi che in un campionato così
7: ma che scherzi, è una grande formazione.
4: Sì, ma però io ho fatto una domanda, una premessa prima. Scusatemi.
1: Prego.
4: Ma noi ci accontentiamo ormai di una squadra che può primeggiare o può andare bene solo nel campionato italiano?
1: No.
4: Abbiamo un minimo di ambizione di porgere il nostro
7: ma come
4: la fai? Oltre e non ce la fai.
6: Ce la fai. Allora, ce la fai perché la scusami.
4: Rassegniamoci alla mediocrità più assoluta.
6: Scusami. Allora, però noi dobbiamo ragionare su
4: fatti. No, per carità, io sto dicendo questo.
6: La Champions della nuova formula è stata studiata per avere nel clou tutte le big. Il Napoli non è strutturato.
4: Non siamo arrivati neanche nel clou.
6: Non sto parlando dei playoff, perché nei playoff tu se vinci a Copenaghen ci stai e due partite in più di playoff le vai a fare, non è questo il problema. Io sto dicendo, il Napoli nella sua storia non è andato più al di là dei quarti in Champions League con Spalletti. Oggi con l'attuale formula della Champions League i quarti è un traguardo, non voglio dire lunare, ma molto difficile.
1: Prof, ma secondo te, a livello quello che diceva il dottore Ricozzi, ovvero di questa mediocrità europea, tra virgolette, del Napoli, è destinata a restare, nonostante questi nomi, questa formazione che abbiamo messo in campo, sapendo che comunque qualche movimento di mercato si farà. Non sappiamo quali nomi. Però di
6: ma che non sposteranno gli
1: equilibri.
8: Ma voi siete sicuri che tutti quelli che sono passati al turno successivo erano superiori al Napoli?
1: No.
6: No, ma non è questo.
8: Probabilmente cambiando aria, cambiando ambiente, cambiando impostazione, questa squadra può dare di più.
1: Questa squadra?
8: Sì. Però, ma io credo che il Napoli non farà grossi acquisti, non farà grandi acquisti perché non se lo potrà permettere, deve fare una gestione oculata, e la gestione oculata significa probabilmente investire in qualche giovane che ti potrà dare qualche cosa in futuro, mandare qualche anziano nel senso calcistico via che ti può gravare sulle finanze, ma nulla di più.
1: Voglio fare...
3: giocatori che secondo me l'hanno venduto più di 20-22 partite, non possono fare.
6: Di Lorenzo?
3: Di Lorenzo è il primo.
1: Buongiorno.
3: Di Lorenzo è il secondo e Lobotka è il terzo.
4: E Politano?
3: C'è anche Politano, hai ragione.
1: E beh, Savur, buongiorno.
3: Problema di età.
7: Però attenzione, problema
3: di età.
7: Ma questo non è un problema, perché con il 4-3-3 tu vai a comporre le coppie, quindi ti vai a prendere chi dovrebbe poi sostituire questi calciatori. Questo è il mercato che deve fare il Napoli. Togliere giustamente, come è stato detto, quelli un po' avanti negli anni, quelli un po' usurati fisicamente che ce ne sono.
3: Anche mentalmente.
7: Ma non è difficile, per me non è difficile.
1: Fammi sentire un attimo il professor Buccieri, poi voglio andare da
8: proprio breve, i calciatori di Serie A sono delle macchine di Formula 1 e le macchine di Formula 1 devono rendere al massimo. E noi dobbiamo considerare due cose, i fattori che si modificano e quelli che non si modificano. Non si modifica l'età e non si modifica la genetica, si modifica l'allenamento, si modifica il turnover e si modifica l'allenamento invisibile, cioè la vita dei calciatori extra calcio. Noi abbiamo due grandi calciatori che erano due grandi uomini al di fuori del calcio e hanno dato molto perché hanno fatto una vita anche da calciatore.
3: Il professore ha fatto un'osservazione giustissima, poi mi piace giustamente sentire Bruscolotti
1: e me. E io sto andando.
3: Se io devo prendere un giocatore che tocca divinamente la palla, ma che si embriaca tutte le sere e torna a mezzanotte, no, lo sappiamo, ma, queste scusa, cose le sappiamo.
7: No, questo,
3: ma allora,
7: anziché ubriacare.
3: Ma loro si informano a chi portano a Napoli.
7: Guido, anziché ubriacare gli avversari, si ubriaca lui.
9: Però posso dire una cosa, e poi chi dovrebbe esercitare questa funzione di controllo...
3: Allora non c'è niente, lo anticipo.
9: Lasciatemi andare da Peppe.
4: Guarda, mi volevo dire che quest'anno noi abbiamo avuto due tipi di situazioni diverse da un punto di vista di negatività. Uno è il discorso degli infortuni muscolari, l'altra, a mio modesto parere, qualche giocatore della Rosa, in particolare in difesa, un discorso al di fuori della questione muscolare, perché non è strano che un difensore, uno dei migliori probabilmente d'Europa, salti e non prende il pallone, non abbia il tempo più del pallone, non anticipa più l'avversario come anticipa l'anno scorso. Qua stiamo veramente esplorando la psiche di qualche calciatore, uno in particolare.
6: L'abbiamo detto durante quest'anno più volte, è un ragazzo che non è sereno fuori dal campo, diciamo, e non può rendere, non è sereno.
4: E noi che dobbiamo fare?
3: Andiamo Peppe.
4: La Croce Rossa?
2: Cioè... Sì, andiamo da Peppe. Peppe, tu che cosa ne pensi?
10: Cosa ne penso? Per quello che è stato il mio modo di fare,
2: di vivere.
10: È chiaro che determinate cose che ha evidenziato il professore. Io la prima settimana, la seconda, andavo vicino e dicevo, ma tu che vuoi fare? Oggi è molto difficile perché, insomma, sono gente che... ovattati proprio, stanno nella ovatta, avere a che fare questa gente diventa, per me, per quello che si dice, molto difficile. Poi mettiamoci anche i procuratori, perché la fanno da maestri, decidono loro tante situazioni, però ciò non toglie che tutto deve partire dallo spogliatoio. Se c'è un capitano che si fa valere, tante situazioni non accadono. Perché poi tu metti anche la società, perché se tu ti esponi come capitano, vai verso il presidente, vai a dire come sta tutta la situazione. Determinati giocatori, è chiaro che te ne devi liberare subito. Tu non puoi tenere gente che qui sta lì ogni domenica aspettando la prestazione. La prestazione deve essere da parte di tutti, domenicale. Tu fai l'atleta, devi correre. Non si può guardare gente imbambolata, appunto, così, perché come un giovane... come Buongiorno, ma lì bisogna prendere, chiudere una stanza e dire ma tu che vuoi fare? Che vuoi fare? Che stai facendo?
3: Giusto.
10: È giusto, ci deve essere uno, chi sta Aureale là dentro. E Aureale che fa? Queste cose qua le deve vedere lui, il team manager, questo è un compito pure suo che deve fare, deve sgravare anche tutti. È chiaro, è evidenziare responsabilità ancora di più. Questi qua, e farli presente che se vanno avanti in quelle condizioni bisogna metterle subito da parte, perché lì se no vanno a inquinare tutto il gruppo, poi da uno ne vanno fuori anche altri. Quindi sono situazioni che bisogna, in partenza, bisogna fargli capire qual è, che è la responsabilità di giocare a Napoli. Questo è il discorso.
1: Chi è che vuole rispondermi su questo? Abbiamo ragionato sul fatto che il Napoli possa essere competitivo per il campionato, ma mediocre in questo senso per la Champions. Ok? Allora io dico, ad un club, a De Laurentiis, arrivare in Champions cosa importa? Per i 40-50 milioni che prende pronti via? È solo quello lo scopo?
3: 60-70.
1: Ok, però deve superare il turno. Se non supera il turno, sta sotto.
3: 60 milioni il primo turno, 60.
1: Sì, 50.
3: Partita di porta.
6: Tra i 50 e i 60.
1: E se non li superi, non vai a 60. San Massimo rimane a 50.
4: Primo, c'è un indotto non facilmente quantizzabile.
1: Ok, non sarà. Però io, il discorso mio qual è?
6: Ma non è una.
1: Io voglio significare questo. O una società combattere per arrivare in Champions, ci arriva, però dice ok,
9: se non mi va, se non vado al turno successivo, pazienza, ho fatto 50 milioni e arrivederci e grazie. Mi sembra quel discorso che si fa con la, con l'Europa League, che si combatte, si arriva in Europa League e Sarri è stato maestro, Sarri e Mazzarri di questo, ovvero arrivavano in Europa League e si lamentavano poi, prima combattevano per arrivarci, poi si lamentavano perché c'erano arrivati. Allora qual è, diciamo, la condizione?
6: Posso,
9: di una, chi di voi
6: posso rispondere io? Io ti rispondo lanciando a te e a tutto il parterre una provocazione, che provocazione forse tanto non è. Il Napoli ha frequentato la Champions League, questa è la quindicesima, alla sedicesima, la, la decima
9: dodicesima
6: partecipazione e quindicesima
9: in Europa.
6: In Europa. A questo punto, per la crescita del club, fatto salvo che andare in Champions sono soldi e quindi per la crescita economica del club sono preziosi, ma non è meglio almeno una volta provare a fare un'Europa League per vincerla ed essere competitivi fino in fondo, che non, come dici tu, prendere, fare la Champions solo per prendere il fiocco come il drago cinese dell'Edellandia e fare un altro giro?
9: Io posso ricordarti cosa disse il presidente a proposito dell'Europa League, no? Ti ricordi?
6: Sì.
9: La coppetta
6: di sì, certo.
9: Puntini puntini. Allora, se l'Europa League è una coppetta del puntini puntini, il signor Conte quest'anno che cosa fa? Viene e ci dice, fa così no, devi fare così, perché così questo qua appartiene alla stagione precedente, quindi quest'anno è così. È così, che cosa è?
6: Supercoppa.
9: È la Supercoppa. Allora tu non mi puoi barattare la vittoria in Supercoppa con lo squallore della Champions, abbiate pazienza, o no?
10: Sono due cose completamente diverse.
6: De Laurentiis,
10: giocare due partite, giocarti qualificazione in Champions League è tutt'altra roba. Credo che ti aiuti a vincere e anche fare una certa esperienza nella Champions.
6: Ma il presidente,
7: no, però c'è da dire, scusa, c'è da dire una cosa, che allora ogni anno si parte, c'è la vittoria del campionato, c'è la qualificazione in Champions, c'è la Supercoppa e c'è la Coppa Italia. Ha centrato.
9: No, Gianni, aspetta.
7: No, ne ha centrati due.
9: No.
7: Non voglio barattare la Champions con questi, ne ha centrati due, ragazzi.
9: No,
7: Supercoppa ed andato in Champions.
9: Gianni,
7: con una attenzione.

0: condizione, Mimmo, in Champions,
1: in una condizione che è stato anche detto da Guido, cioè una situazione talmente cioè, inspiegabile sotto certi aspetti, anche per quanto riguarda la preparazione e via discorrendo. Però ragazzi, non so chi allenatore avrebbe risposto meglio, mantenendo la dritta: oh, noi siamo secondi, lasciamo perdere tutto il resto. Non sto giustificando l'operato di Conte, ma vado all'interno di quattro obiettivi e ne raggiungo due in una stagione.
0: Dopo, no, però poi
1: li raggiungo, perché li ho raggiunti.
0: Un attimo solo.
1: Attenzione.
2: Sentiamo un attimo anche il professor Buccero, perché tra di voi
0: anche io poi dopo,
2: lo vedo in difficoltà.
0: Dopo vorrei chiarire una cosa. Ascoltiamo prima il professore, poi dopo con Gianni lo devo chiarire.
1: No, figurati.
2: Sentiamo anche lui.
0: No, ci mancherebbe.
3: Come dire, la ragione sta in mezzo per certi versi. Bravo. Nel senso che certi risultati li ha raggiunti in piena precarietà. Quello che non ci sta bene a tutti noi, soprattutto...
1: Il non gioco, bravo. Siamo tutti d'accordo.
0: Perfetto, allora lasciatemi dire questo, per rispondere
3: Sarri
0: a
3: non
0: Gianni,
3: ha vinto niente, però ci ha lasciato qualcosa.
1: Esatto.
0: A Gianni che ci parlava dei quattro obiettivi. Però allora io vorrei ricordare, aiutami tu perché io potrò essere rincoglionito data l'età, che... Nella scorsa estate, mese di giugno, De Laurentiis e Conte in conferenza spiegarono che gli obiettivi del Napoli sarebbero stati due: difendere lo scudetto e provare a migliorare i quarti di finale di Champions raggiunti con Spalletti. Quindi Coppa Italia e Supercoppa non sono stati proprio menzionati. E il fatto che Conte, il Napoli, sia arrivato secondo ed abbia conquistato il diritto a partecipare, ha fatto quello che era nel programma. Cioè non ha fatto nulla di straordinario. Io devo sentire il miracolo, ma qual è?
4: È la poema. Come c'è arrivato? Mimmo, bisogna dire.
0: Vabbè, ragazzi, come c'è arrivato?
4: Ma questo non è stata una
0: ho capito, ma
4: non è stata un'annata così semplice. Non è stata una cosa semplice. Ogni domenica è per fare la formazione, inventarti la formazione.
0: Ho capito.
4: Non è roba da poco, dai.
5: Sì, posso fare una domanda? Ma avete mai pensato, pensiamo noi tra di noi, naturalmente anche al tifoso, quali sono i veri obiettivi? Se sono quelli dei trofei o gli obiettivi economici? Perché se parliamo di obiettivi economici, quali sono gli obiettivi economici più importanti? Primo, la Champions.
1: Sicuro.
5: Secondo, quasi a pari merito, Supercoppa Europa League. Perché dico questo? Perché con la Supercoppa siamo arrivati oltre 7 milioni di euro.
0: Sì, ma l'Europa League sono 25-30 milioni.
5: Okay. Sto dicendo, comunque, li sto mettendo un pochettino a paragone, perché... A mio modesto parere, questa società, questo presidente, si pone obiettivi soprattutto economici. Questa è una mia idea, non da mo, da 20 anni, da quando ha preso il Napoli. E quindi noi dobbiamo anche pensare quello che conviene di più. Quello che conviene di più a questo presidente, per cui si incazza come una iena nel momento in cui non va avanti in Champions, è che perde dei soldi importanti nella competizione più remunerativa, che poi dal punto di vista di ranking ce ne è molto di più. Dopodiché in Italia ce la cantiamo e ce la suoniamo fra di noi. Ci sono squadre che non dovrebbero neanche giocare nel campionato italiano, che quest'anno hanno giocato. Rendiamoci conto, cantarcela e suonarcela fra di noi non è più producente. Cerchiamo di aprire un po' la nostra mente e pensare a qualcosa di diverso, che altrimenti ci troveremo a giocare il campionato degli scavoli ammogliati e in Europa faremo ridere.
0: E allora dopo te la apro io la mente, perché ho una domanda per tutti quanti voi. Però intanto, Ilaria, vedo che si sta avvicinando...
2: Siamo quasi in pubblicità, il professor Trometti vuole aggiungere.
6: No, io voglio soltanto sottolineare che potrei anche stare zitto, perché tutto quello che penso alla prima all'ultima parola l'ha detto Gianni Improta. Io capisco, Mimmo, che ormai per qualche tempo a Napoli non si farà un altro gioco di società. Quelli che difenderanno Conte e quelli che si divertiranno ad affossare. Allora io rispondo sempre alla stessa maniera. Signori, nei concorsi, me lo dica, si guardano i curricula o no? O si guarda la faccia? Si guardano i curricula. Allora Conte è il tecnico col curriculum più importante d'Italia.
0: Va bene.
6: Questo tecnico se ne è andato via. Per me è una perdita.

0: perdita secca. O se vi divertite con bel gioco di Sarri, io vi faccio i miei auguri. Guarda, a me mi dispiace una cosa, io non potrò tirare i piedi ad italiano perché sono troppo, troppo affezionato al Napoli.
1: No, prof, io faccio, io faccio un discorso
2: una cosa che abbiamo avuto. Il giocatore più forte nel mondo, il tecnico più bravo del mondo, che è il tecnico più bravo in Italia.
1: Vabbè, mo aspettiamo un attimo.
0: Tra l'altro, Gianni, nessuno racconta mai che questo allenatore a metà campionato ha perso un uomo che forse prenderà il pallone d'oro l'anno prossimo.
3: Sì.
0: E gli hanno dato, come si chiamava, lo svizzero?
1: No, Alan.
4: Okafor.
1: Okafor, l'anno scorso.
0: L'anno scorso, Mimma.
1: No, no, dico l'anno scorso.
0: Se dobbiamo
1: scorso.
0: Fare valutazioni,
1: no, pensavo quest'anno.
0: Fare. Questo è un tecnico che all'improvviso si è visto privato di Kvaratskhelia. Non ha battuto Ciglio. Cioè, noi nel
1: e come guarda. Avrebbe potuto batterlo, prof? Ciglio, se quello voleva andare via a lui e non l'hanno fatto andare via.
2: Incazzato.
1: E ha iniziato a fare il lavativo, lo dobbiamo dire questo.
0: Ha detto una parola.
2: Incazzato.
1: Dai, dai.
3: Vabbè, ragazzi, adesso ci dobbiamo fermare. Continuiamo dopo, promesso, proprio da te, Tommaso. E quindi restate con noi per la terza parte di Extra Time Zona Napoli.

0: sapore da amare.
1: Una grande tradizione italiana, Sartoria Pisano. Uno stile che fa tendenza nella moda uomo, creazioni su misura, perfezione di dettagli, stoffe pregiate, tante linee per essere eleganti in ogni occasione. L'antica tradizione sartoriale di Pisano Giuseppe continua con i figli Francesco e Luca, profondi conoscitori della moda italiana. Pisano, sartoria napoletana, in via De Curtis, Caivano.

0: Ritrovate il vero sapore della carne più genuina con la macelleria Fratelli Sagliano.
1: Le più pregiate carni italiane lavorate in modo tradizionale. Un sapore unico e meraviglioso con il meglio delle carni bovine, suine, ovine e caprine.
0: Qui i salumi della tradizione di produzione propria.
1: Con suini di fattorie locali.
0: Anche eccellenze enogastronomiche. Salumi, latticini, formaggi alimentari di alta qualità. Al Corso Italia 263, San Marcellino, provincia di Caserta.
2: La più alta tradizione partenopea, coniugata con sapienza ed innovazione. Accomodati, e la nostra Napoli ti trascinerà in un vortice sensoriale che va oltre il gusto, la freschezza del mare e tutto il sapore ed il calore della nostra terra, portato in tavola con professionalità da oltre 20 anni. Trattoria Borgo Antico, esperienza culinaria e cuore. Questa è la ricetta e la magia è servita. Accoglienza e qualità da noi sono di casa. Ti aspettiamo nella nostra nuova sede in via Santa Lucia 112, Napoli.
0: Silvimoto, dalla passione per la moto, un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote. Uno showroom con un'incredibile scelta di moto, scooter, ciclomotori, seminuovi o vintage, ricondizionati e garantiti. Sibimoto e concessionaria Piaggio, tutta la gamma, con finanziamenti personalizzati, anche ricambi e accessori. Via Don Bosco 23, a Fragola. MBS SRL, da oltre 20 anni sul mercato, con prodotti altamente tecnologici per la tua attività commerciale, come casse automatiche, sistemi per la ristorazione, dispositivi per chiamare i camerieri al tavolo. MBS SRL è leader nel settore verificatori banconote, selezionatrici monete, sistemi di videosorveglianza, sicurezza e innovazione con MBS SRL. Via Eugenio Perrotta, Succivo, Caserta. We'll be right back.

0: Caseificio Bruno Schiavone. Dal pascolo alla tua tavola. Alti standard qualitativi, filiera corta. Deliziati con i nostri prodotti. Da noi, il meglio dell'oro bianco DOP. La mozzarella di bufala campana. Caseificio Bruno Schiavone. Qualità e cortesia. Punti vendita a Cerra, sede centrale Casal di Principe, via Plutone numero 7, Traversa Circonvallazione. Telefono 081 81 63 275.
1: Eccoci,
2: ed eccoci,
1: rientrati.
2: Ilaria, allora.
1: Mimmo, dobbiamo fare un annuncio molto molto importante, perché anche quest'anno ritorna il Gran Galà Sport e Passione, che giunge alla terza edizione il 4 giugno al Teatro di Costanzo Mattiello a Pompei. Ci sarà questa grande serata dedicata ai valori dello sport, del giornalismo. Avremo tanti riconoscimenti e tanti premi nazionali per eccellenze che si sono distinte appunto nel campo giornalistico, nel campo sportivo. Poi avremo un premio istituito per i ragazzi di due licei che hanno fatto degli elaborati molto interessanti, quindi avremo modo di far dialogare presente, passato e futuro in una serata che promette anche quest'anno grandissime emozioni.
2: E dobbiamo dire un'altra cosa, Ilaria, scusami se ti interrompo, che ovviamente la terza edizione del Gran Galà arriva nell'anno del centenario, per cui noi abbiamo ovviamente inteso dare un significato anche al galà parlando e celebrando i 100 anni del Napoli, per cui avremo tra gli ospiti il presidente Ferlaino, avremo Peppe Bruscolotti, avremo Gianni Improta, avremo Ciccio Romano, lo ricordate? Esatto, avremo Pampa Sosa, insomma ci sarà un po' di giocatori, di ex giocatori che hanno rappresentato comunque il Napoli in epoche diverse. Poi abbiamo un po' di eccellenze, il professor, il rettore emerito Guido Trombetti, il professor Bucciero, il professor Guido Clemente di San Luca, insomma. Ci sarà tanta.
1: E diamolo poi il nome del vincitore del premio giornalistico nazionale, che è Francesco Repice.
2: Esatto.
1: Ovviamente dobbiamo ringraziare tutta la macchina organizzativa che ha fatto un lavoro silenzioso ma molto molto importante, e primi fra tutti gli organizzatori Mario Altieri e Filippo Sansone, che salutiamo con grande affetto, Biagio Sollazzi che ha curato tutta la parte web, quindi tutta una squadra importante. Vabbè, tu sarai alla conduzione come sempre.
2: No, io anche quest'anno invece sarò al tuo fianco, perché tu sei la conduttrice, io sono la tua spalla. Però volevo ringraziare il produttore di Extra Time Zona Napoli, Saverio Passaretti, che ci ha dato l'opportunità di pubblicizzare anche questo evento del 4 giugno, Teatro Mattiello
1: di Costanzo Mattiello
2: di Pompei, ore 19, e ci sarà anche la diretta TV su

0: Prima TV appunto su questo canale 17 di tutta la serata. Io ora ritornerei a bomba perché io volevo fare una considerazione che poi giriamo a domanda e voi, io ve la faccio e voi intervenite. Ma secondo voi, De Laurentiis, ok, un presidente importante di un club importante, è più contento di arrivare ad una semifinale, ad un quarto di finale di Champions o di vincere la Coppa Italia o la Supercoppa Italiana? Chi vuole iniziare?
1: La prima che hai detto. Eh? La prima che hai detto.
0: Cioè?
1: La semifinale o il quarto di Champions.
0: Ah,
1: non c'è proprio dubbio.
0: Ecco, andiamo avanti.
2: Ma io non, è proprio una domanda che, alla quale è facile rispondere.
0: Sì.
2: Per me è facilissimo.
0: Ah, è facile?
2: Sì.
0: E qual è?
2: I soldi.
0: Ah, quindi il quarto di finale.
2: Non c'è
0: alcun
2: dubbio.
0: Ah, ok.
2: Non c'è alcun dubbio per
0: perfetto.
2: Me. Non c'è alcun dubbio.
0: No, andiamo avanti. Poi? Gianni?
3: Ma certo, sì.
0: Gianni, Peppe?
4: Ma è normale.
0: È no, non è normale.
4: È normale, ma
0: sentiamo, te lo spiego io perché non è normale.
4: Aspettiamo la tua risposta.
5: Io dico tutto il contrario.
0: Ecco, vedi. Perciò
5: io preferisco vincere qualcosa.
2: Vincere un altro paio di mani. La domanda è diversa.
1: Scusami,
2: la domanda è diversa.
0: Io ho detto il presidente.
2: La domanda è
0: i presidenti.
5: Il presidente.
0: No, allora, i tifosi.
5: Io ti rispondo.
2: Ma sia al contrario. La
5: se
2: è
5: io fossi il presidente, preferirei sempre vincere qualcosa piuttosto che arrivare nei quarti di una competizione.
3: Però Mimmo, scusa, c'è da aggiungere un qualcosa che è troppo importante. Come è strutturato il calcio Napoli, che appartiene ad un singolo imprenditore, sarà sempre così. Il presidente aspira a monetizzare, mentre ci sono altre società, lo sappiamo benissimo, che appartengono a multinazionali, ed è un altro aspetto quello. Fin quando De Laurentiis è proprietario e padrone, agirà sempre così, attenzione, ed ha ragione, deve agire così, perché di tasca sua non metterà mai nulla, ragazzi, vogliamo inculcare bene nella nostra mente.
0: Ok, guardate, mi state facendo fare una faticaccia perché devo trovare le parole giuste per farmi capire. Grazie, prof, grazie. Perché dico questo? Ma secondo voi anche gli americani del Milan, dell'Inter, Elkan della Juve, gliene frega della Coppa Italia o vuole andare avanti in Champions, arrivare pure magari come ha fatto l'Inter, e poi l'hanno persa, però ci sono arrivati in finale? Sto facendo fatica.
1: No, allora, il calcio oggi ragiona con la logica dei soldi, e quindi la logica dei soldi dice che l'Europa è da più guadagni, più introiti rispetto a uno scudetto e rispetto a una Coppa Italia. È il tifoso che il tifoso ragiona,
3: ma la parte più importante.
6: Però in Europa si respira un'altra aria, diventi una società più importante.
1: Però,
6: arriva ai quarti, arrivi in semifinale, sei una squadra conosciuta e sei una squadra importante. Se resti nell'ambito
0: una squadra, sei un club.
6: Un club. Nell'alveo nazionale sei sempre limitato.
7: Completa.
1: Però c'è un problema rispetto a quelle che sono le aspirazioni dei tifosi. Io capisco che i tifosi, come giustamente Guido ragiona da tifoso del Napoli, io voglio mettere sempre un trofeo in bacheca piuttosto di alzare la coppa del quarto di finale con gli euro dentro di Champions. Però è anche vero che il calcio italiano e il Napoli purtroppo, e sottolineo purtroppo, non fa eccezione, a livello europeo fa fatica, perché la Champions disastrosa del Napoli, che nessuno toglie, che è una macchia sulla stagione, è una macchia sulla gestione di Conte, fa il paio con il disastro delle altre. Perché la Champions delle italiane è stata disastrosa.
0: Okay, ma io, infatti, quando parliamo di calcio mediocre, questo è un altro esempio, però io ci ho tenuto a ribadire, caro Guido,

0: Il presidente, non ho detto i tifosi, perché è chiaro che al tifoso piace vincere, il tifoso vince la Coppa Italia ed è felice. Magari il presidente vince la Coppa Italia, ma esce fuori al primo turno dalla Champions e c'ha, è trasecola perché aveva fatto altri progetti, o no? O no?
1: Il fattore economico è molto importante, tralasciamo la cosa più importante di tutti i traguardi. Ma la società, se non incassa, se non arriva a proventi consistenti, come si può muovere pure per il futuro? Se deve fare degli investimenti, deve attingere. Che deve fare?
2: Ha avuto idea l'Inter quanto ha guadagnato con due finali di Champions?
3: Tanto.
2: Quanto guadagnato? Non lo so, Marcello, lo sapevo.
3: Non so quantizzare, ma tanto.
0: Due finali di Champions. Ha guadagnato perlomeno 200 milioni.
4: Una al mondo diventa grandissima per la Champions. Sono altri canali.
2: Vabbè, questo è andato dalle mani.
4: Altri canali. Se stiamo parlando di risorse, le risorse derivano da altri canali, certo. E non certamente, non è con una certa ai quarti che tu diventi una super diventi una super squadra se c'hai lo stadio di proprietà, il brand che cammina, il merchandising,
2: e
3: quindi un Napoli deve passi qui. Non li ha mai fatti.
4: Che cagna.
0: Guido, ma io parlo di una società, di un club che si autofinanzia.
3: Esatto.
4: Non cambia granché.
0: Io di quello sto parlando. Non sto parlando del fondo Ocatere, là, come cavolo si chiama, Octir. Io sto parlando di una società che si autofinanzia.
3: Infatti, che infatti si è sempre autofinanziata e in questi 21 anni di gestione De Laurentiis è arrivata ai vertici autofinanziandosi con il mercato, facendo mercato giovane, facendo le plusvalenze, tenendo i conti in ordine, non facendo mai il passo più lungo della gamba. Questo poi
2: vincendo due campionati.
3: No, ma allora il discorso che faceva Guido è giusto, nel senso che però il Napoli De Laurentiis non ha mai voluto fare un passo avanti su questo punto di vista, cioè non ha mai voluto fare lo stadio di proprietà. Non si è mai voluta quotare in borsa.
2: Non è facile.
3: No, ma io non sto dicendo, che sia facile. Ho detto però che quello che diceva Guido, cioè il discorso di crescere e di fare un upgrade come club, passa attraverso queste cose. Ma queste cose presuppongono degli investimenti che De Laurentiis ha torto o ha ragione, non ha mai voluto fare.
2: È fondamentale. Noi stiamo parlando di club che hanno arabi oppure russi alle spalle, che sono potuti permettere qualsiasi cosa, da Abramovic per il Chelsea.
3: Posso dire, non sono d'accordo perché, scusami, perché in Italia abbiamo due esempi di club che non sono Juventus e Milan. L'Atalanta, che ha fatto lo stadio di proprietà prima che entrasse il fondo americano affiancando Percassi, e l'Udinese, che non mi risulta sia di fondi americani, che ha uno stadio di proprietà che è uno dei più all'avanguardia.
0: Però vi ringrazio perché avete soddisfatto una mia curiosità.
5: Non era una curiosità, direi che piuttosto trattasi di provocazione.
4: Noi siamo qua per questo.
0: Grazie, prof. Grazie, prof.
5: Adesso archiviamo questo argomento dopo la provocazione di Mimo per tutti quanti voi, e ritorniamo un po' a parlare del futuro, l'abbiamo detto in apertura, il futuro della panchina del Napoli dopo l'addio di Conte. Voglio venire da te, Gianni, per chiederti che cosa è stato secondo te ciò che ha determinato poi l'addio di Conte. Sappiamo che ancora non è
0: quello che potrebbe essere
5: realizzato, ma quello che sembra essere l'addio di Conte, che tra l'altro sembrerebbe poi lasciare anche gli 8 milioni del contratto che aveva.
0: Vai Gianni, vai.
6: Conte ovviamente lasciando il Napoli e lasciando pure gli 8 milioni dimostra di essere un gran signore sotto tutti i punti di vista. Ovviamente io penso che siano stati molto stressanti i 2 anni, nel senso che sempre sotto pressione, ovviamente criticato non poco da tutti per quello che abbiamo visto, e lui forse si è sentito un po' colpevolizzato sotto certi aspetti, sia per quanto riguarda il gioco, che tutti l'abbiamo criticato in alcuni momenti, e sia per quanto riguarda quello che è stato l'ultimo mercato, perché io ricordo benissimo che Conte si impose alla società chiedendo di avere una squadra già formata in ritiro.
5: Sì.
6: Evidentemente hanno sbagliato ad accelerare i tempi e probabilmente, o quasi sicuramente, hanno sbagliato negli obiettivi. Vedi Lucca, vedi Bekema, vedi Lang e vedi Marianucci, tutti, diciamo...
0: Li vedremo con un nuovo
6: allenatore. No, ecco, sì, però voglio dire, il mio punto di vista è questo. Lui potrebbe anche prendersi, al di là qualcuno potrà fare un sorriso, anche un anno sabbatico, perché le pressioni che gli abbiamo date
5: i napoletani
6: sono state troppo, troppo eccessive.
4: Gianni, ti vorrei fare io una domanda prendendo il posto di Mimmo. Ma l'Italia è un paese strano.
6: Come?
4: L'Italia è un paese strano. Cioè, quando parliamo degli acquisti del Napoli, parliamo di Conte. Quando parliamo di quello della Juve, parliamo di Comolli. Ma allora chi è Pinto?
2: No, no.
4: No, no, sì,
0: no,
4: sì.
0: No, lì c'è una corresponsabilità.
4: Sì, sì.
0: No,
4: prof. È solo Conte.
0: No, c'è una Conte. Corresponsabilità. Manna.
4: Manna.
0: No, anche, ma soprattutto.
4: Ha azzeccato due giocatori, ne ha sbagliato 10.
0: No, prof, detto. Ma noi l'abbiamo detto però. La corresponsabilità, Manna.
4: Ma ricordiamola questa cosa.
0: No, no.
4: Perché il direttore sportivo è determinante. Sia per quanto lo paghi. Se lo paghi assai... ha fatto una cattiva trattativa, ma sia nelle scelte, cioè, sulla Juve.
6: Sì, però sai, quando un tecnico ti spinge per un nominativo e lo vuole a tutti i costi,
4: ecco,
6: il direttore sportivo...
4: Gianni, deve... ma noi siamo sicuri che lui ha spinto per quei nominativi?
6: No, no, non lo siamo, certamente non lo siamo, sì, nella
0: non lo
6: maniera
0: so, però io mi ricordo...
3: No, allora, Lucca è stata una scelta di Antonio Conte a cui Manna si era... opposto, si era provato ad opporre e non c'è stato verso.
2: Anche il portiere.
3: Milinkovic Savic è stata una scelta, Beukema è stata una scelta di Conte, Lang è stata una scelta di Conte. Questi quattro...
4: Lang
3: poi,
4: Le mie informazioni dicono altro.
3: Allora, De Bruyne...
4: E Milinkovic Savic non è stata affatto una scelta sbagliata.
3: No, no, no, non mi risulta.
4: Non abbiamo migliorato, verità, no. Non abbiamo peggiorato.
0: Certo, non questo, abbiamo non, migliorato. Però, velocemente...
3: Poi, no, poi ci sono, poi sono De Bruyne, che è stato comprato quando Allegri doveva essere l'allenatore del Napoli, alla pari Marianucci, che però Conte si è trovato e quindi...
0: Ti do diritto di replica.
5: Ci dobbiamo fermare, abbiamo l'ultima parte di Extra Time, tra pochi minuti restate qui.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno, se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà. iPhone 17 256 giga, vari colori, può essere tuo a €465.
8: Non è un acquisto, è una scelta.
7: Smart TV LED LG 50 pollici 4K, può essere tuo a €169,50. Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Siamo con voi ogni giorno per darvi sicurezza e comfort. Siamo con voi quando il lavoro richiede una performance sempre perfetta. E siamo con voi anche nei momenti di relax. Scarpe antinfortunistiche Lever. Comode, sicure e belle da indossare. Lever, dal 1987. 100% made in Italy.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: La più alta tradizione partenopea, coniugata con sapienza ed innovazione. Accomodati! E la nostra Napoli ti trascinerà in un vortice sensoriale che va oltre il gusto. La freschezza del mare e tutto.

0: tutto il sapore ed il calore della nostra terra, portato in tavola con professionalità da oltre 20 anni. Trattoria Borgo Antico, esperienza culinaria e cuore. Questa è la ricetta e la magia è servita. Accoglienza e qualità da noi sono di casa. Ti aspettiamo nella nostra nuova sede in via Santa Lucia 112, Napoli.
1: Centro Augusto di diagnostica per immagini.
2: Una struttura che costituisce da oltre 40 anni un fondamentale pilastro della sanità partenopea. Grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, ad opera di un team di professionisti qualificati in grado di fornire diagnosi precise e sicure. Il tutto in un ambiente cordiale e familiare che conferisce al paziente una sensazione di tranquillità e sicurezza.
3: Centro Augusto. Diagnosi sicure per un futuro più sereno.
4: Prodotti garantiti dall'alta professionalità degli allevamenti italiani. Eccellenze ottenute da materie prime di altissimo livello. LAN, sinonimo di competenza e qualità. Carni selezionate e lavorate con dedizione e maestria dai nostri macellai. Gusto e sapienza da noi si coniugano perfettamente. LAN Carni, la scelta di chi sa scegliere.
5: Siamo nel pastificio Setaro di Torre Annunziata, l'ultimo pastificio rimasto che produce ancora con dei vecchi sistemi artigianali. Nel nostro piccolo ne siamo presenti un po' in tutto il mondo. Io rappresento la terza generazione ed è un'azienda prettamente a carattere familiare. Produciamo la pasta in uno stabile dell'Ottocento che è in pietra lavica e abbiamo due macchine di produzione del 1930.
6: HDI Assicurazioni, al tuo fianco ogni giorno. Ti aiutiamo a proteggere quello a cui tieni di più. Quando hai bisogno, noi ci siamo. Siamo a Napoli, al Corso Novara 5.
7: Per ogni tua richiesta, per ogni tuo dubbio, contattaci al 081 553 8377. HDI Assicurazioni, al tuo fianco ogni giorno. Sto silenzio
8: potrà. Farmacie di Lullo, da sempre al servizio della salute, della bellezza e del benessere. Gruppo Farmacie di Lullo e Farmacia di Lullo, Farmacia Morelli, Farmacia Sant'Antonio a Napoli, Farmacia di Lullo a Casoria. Inoltre, in tutte le nostre farmacie trovi il Pharma Beauty per la cura della tua bellezza. Per ogni età, per ogni esigenza e in ogni momento della giornata, da noi troverai tutto quello che cerchi al prezzo che desideri. Gruppo Farmacie di Lullo, professionalità, competenza e cortesia. Aperto H24, farmaciedilullo.eu.
9: Eccoci qui, siamo giunti alla parte finale, questa è la parte finale. Però io prima, visto che mi avete fatto fare una puntata da provocatore, io vorrei completare il giro.
10: Ma il professore lo sa che tu di mestiere fai lo anticondo, perché lui è uno nuovo.
9: Gliel'ho già detto che chi mi ha appiccicato addosso l'etichetta di anticondo, il primo è stato il professore.
11: Sei un eretico, esatto. Lo sei sempre stato, da quanto ti conosco sei stato sempre eretico.
9: Io cerco di essere onesto,
11: ma lo dico in accezione positiva.
9: Sempre di essere onesto intellettualmente, poi
10: Savonarola fece una brutta fine,
11: lo so, però è stato un grande eretico, però è stato un grande eretico.
12: Andiamo avanti.
9: Io ho già avuto una marea di problemi. Professore Buccero, vengo da te, in modo facciamo un giro veloce. Io volevo capire, secondo te, che cosa ha spinto Conte, avrebbe o potrebbe spingere Conte a lasciare Napoli? Cioè, problema di soldi non credo, perché un contratto di 8 milioni non è roba di poco conto. L'aspetto rapporto con la città non credo, perché praticamente mo lo metteranno al posto di San Gennaro. Quale potrebbe essere la causa e questo ridimensionamento progettuale secondo te?
13: Il professore Trombetti ha detto una cosa prima.

0: curriculum. Vedete il curriculum di Conte, quanti anni è stato in ciascuna società.
1: Certo. Vabbè, quindi questo...
2: Lui si logora, è un...

0: Da tutto,
1: quindi scoppia.
0: Sempre arzillo, è Tommy, è sempre arzillo, è sempre sveglio, è sempre sul pezzo.
2: Sì, ma io sono d'accordo con il professor Lucero, c'è anche, ci sono anche altre varie considerazioni, forse qualche cattivo rapporto all'interno dello spogliatoio, qualche mancanza di obiettivi certi attraverso una campagna acquisti che non potrà essere sicuramente fantasmagorica. Ci sono tante motivazioni che portano un allenatore come Conte vincente ad andare via. E una di queste probabilmente è questa, probabilmente lui sente che questo tipo di ciclo è finito, ma qualcosa mi dispiace perché significherebbe che il Napoli è destinato nei prossimi anni a ridimensionare anche le proprie ambizioni. Sì, mi auguro di sbagliare.
1: Si sarà.
3: Però dico un'altra cosa, Marcello, uno come anche Gianni, uno come lui, no? Diceva il professore Buccero, ogni paio di anni deve andare via perché va fuori di testa, non riesce più.
4: Ma non l'ho detto, ho detto.
3: No, fuori di testa l'ho detto io, cioè nel senso di nuovi stimoli, no, no, carità, no, no, lo dico io fuori di testa. Ma a un certo punto però lui o c'ha la nazionale e allora ha fatto la propria scelta. Oppure?
5: Allora, io devo subito
3: perché
5: dire...
3: Perché il prof diceva l'anno sabbatico.
5: Allora, io devo dire...
1: Potrebbe essere possibile pure. Lui, scusami, ma cioè, lui non è un selezionatore nato, lui è un uomo di campo. A Nazionale c'è un solo vantaggio.
3: Che lo rallenta un po'.
1: Tranquillo.
3: Lo rallenta.
5: E trova macerie.
1: Per 4 anni.
5: E la sua situazione.
2: E lui è un ricostruttore.
5: Allora, io devo dire subito una cosa, perché... sto sentendo anche te tifosi come del resto tue, Conte non se ne va via perché è adirato dalle critiche della stampa, questo lo voglio sottolineare in maniera
0: anche perché maniera uno che non si è mai fatto
1: prendere.
5: Conte va via per una serie di fattori. Il primo è quello che dicevate voi, perché comunque è logorato mentalmente e fisicamente. Va via perché si è creata una criticità nell'ambiente, delle criticità nel rapporto tra l'allenatore e la squadra e lo spogliatoio. C'è una criticità anche all'interno della società, perché i rapporti tra Conte e Manna sono ridotti allo zero, e non da oggi, ma da tempo. E last but not least, il presidente ha mosso 3 accuse: il mercato, gli infortuni e la Champions, alle quali l'allenatore ha replicato nella conferenza stampa post Pisa, dicendo che il mercato sostanzialmente si doveva fare così, che gli infortuni, come ha sempre detto durante l'anno, non erano colpa sua, come se poi una folgore si fosse abbattuta su Castelvolturno falcidiando i giocatori, e la Champions una timida ammissione di colpa, perché tanto Antonio Conte non lo sentirete mai dire è colpa mia, ho sbagliato, questo non succederà
3: Peppe.
5: Mai. Quindi c'è un insieme di tanti fattori.
3: Capitano, tu lo vedresti bene un ritorno di Conte in nazionale, anche perché questo è un argomento che, essendo noi italiani, dovrebbe riguardarci soprattutto dopo la terza volta che l'Italia non raggiunge la qualificazione al mondiale?
6: Ma sicuramente non è una cosa facile, perché le condizioni della nazionale, sapete benissimo in che condizioni siamo, quindi potrebbe essere un vantaggio per certi versi, perché tu vai lì, devi ricostruire, però ci vuole un gran lavoro, Mimmo, non è semplice, perché la nazionale è ancora più difficile per quello che come un club, perché un club tu ci lavori tutto l'anno, ma lì insomma è un lavoro periodico che vai a fare, e quindi diventa molto più difficile. E sicuramente se fa questa scelta è perché lui, dopo aver vinto tanto, tiene in considerazione pure questa possibilità, magari vuole tentare anche lui di fare qualcosa per la nazionale, e quindi alla fine può dire vabbè, sono riuscito in quasi tutto, adesso mi trovo una squadra tranquilla e mi faccio l'allenatore insomma in un club più tranquillo. Non credo, perché il suo carattere non lo porterà mai a questo. Io credo che fin quando sarà in panchina è uno che vorrà sempre vincere.
3: Certo.
1: No, io non voglio tornare su Conte, perché l'ho già detto, io la considero una perdita secca.
7: Però Mimmo, c'è una cosa che mi rode il cervello. Ma tu Mimmo Malfi.

0: Conosci qualcuno al mondo che rinuncia a 8 milioni senza
1: assolutamente
2: no.
0: Io sono un mistero, cioè io non rinuncerei manco a 8.000 euro. Ma scusami,
1: c'è
0: qualcosa di misterioso,
3: a meno che non ci sia una penale che non è di 8 milioni di euro che qualcuno paga per Conte al Napoli.
0: Ma non ci sono penali, perché il contratto non ne prevede, quello che noi sappiamo.
3: Io non l'ho letto il contratto di Conte.
0: Però poiché si sta montando tutto un processo di beatificazione, io ho il diritto di sollevare un dubbio. Ma chi di voi in questa sala rinuncerebbe a 8.000?
1: Hai detto tu, io manco 8.000 euro rinuncerei.
0: Cosa strana. Io non dico è falso, io dico è strano.
1: È strano.
4: Riguardo alla tua domanda, io penso che Conte avrà due opportunità per l'anno prossimo. Una, la nazionale, sono d'accordo con Guido, perché gli darebbe la possibilità di fare un lavoro tranquillo, senza stress, anche se a lui piace ricostruire, quindi sarebbe l'ideale.
3: Nuova macerie.
4: E chissà, forse gli farebbe ritornare quell'entusiasmo e quella, come dire, carica che ci vuole per un allenatore, ritornare alla Juve al posto di Spalletti.
2: Siamo in chiusura.
1: No, però sai, Ilaria, che questa roba della Juve, io volevo dirla durante la trasmissione. Perché? Perché dopodomani è domenica, lunedì ci sarà questo incontro Elkan-Spalletti e Spalletti si è detto pronto a mettere nelle mani di Elkan il contratto. Quindi non è escluso che dinanzi ad una delusione cocente come quella di non partecipare alla prossima Champions,
0: dopo la nazionale
1: Elkan decida di lasciarlo andare e prendere Conte.
3: E se devo fare un déjà vu, io personalmente, se devo fare il déjà vu, non lo faccio per Sarri a Napoli, ma lo faccio per Spalletti tutta la vita. Per me,
0: questa è fammi capire,
1: all'ultimo
0: momento mi vuoi far venire un colpo.
3: Lo so che ti do un colpo
0: a Spalletti a Napoli. Cioè, ma c'è un gerondocomio, Napoli per voi è un gerondocomio.
3: Io sì.
0: Chiunque sta vicino ai 70 anni viene a Napoli.
3: Io Sarri non lo avrei riportato.
5: Ma cioè, sarebbe una guerra. Dopo come se n'è andato Spalletti da Napoli, lo propongono adesso a Cirra tutti quanti.
3: Ma so che non c'è possibile.
1: Però ora dovete quello lì, quello è un mascalzone.
6: Permetto di dire per chiudere.
1: No, però veloce.
6: Dobbiamo aspettare soltanto 2 giorni, 3 giorni, basta. Tutti
1: lunedì
6: sono chiacchiere.
2: Siamo oltre il tempo massimo, dobbiamo chiudere.
1: No, anche perché scatterà il cartellino giallo da parte del dottor Angheloni, il direttore di Prima TV, che sforiamo sempre.
2: Il direttore Emanuele Angheloni, che noi salutiamo e ringraziamo. Adesso la regia manderà di nuovo la grafica del Gran Gala Sport e Passione per il 4 giugno alle 19 al Teatro di Costanzo Mattiello. Mi raccomando, vi aspettiamo in tantissimi.
1: In conduzione Ilaria Mennozzo e il sottoscritto Malfitano. Da spalla alla bella Ilaria. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata, abbiamo discusso un po' sugli eventi ultimi e soprattutto su quello che potrebbe essere il futuro sulla panchina del Napoli. Ed allora io ringrazio il capitano storico del Napoli, Beppe Bruscolotti.
2: Grazie Gianni Improta.
4: Grazie a voi, buonanotte.
1: Ma tu mi vuoi bene?
0: Ecco, ma no, se non l'ho visto bene, veramente.
1: Il rettore emerito della Federico II, il professor Guido Trombetti.
0: Grazie comunque per questa serie bellissima di trasmissioni che abbiamo fatto.
1: Grazie prof.
0: Uno sta già dicendo, sinceramente divertito.
1: Bene, e questo vale come impegno per il prossimo anno e anzi voglio ricordare ai nostri telespettatori che la settimana prossima andremo in onda giovedì. Perché? Perché faremo l'ultima puntata in esterna grazie alla produzione a Saverio Pazzaretti e andremo alla tenuta Elisa di Eboli. Quindi ricordatevi, l'orario probabilmente sarà quello delle solito delle 22:30, non so se ci daranno la prima serata, per il momento siamo un po' così, però attraverso i social, i canali ufficiali di Prima TV saprete l'orario esatto dell'inizio.
2: Grazie per essere stato con noi il professor Alfredo Buccero.
7: Sì, buonasera.
1: Buonasera Alfredo, grazie, grazie al dottor Tommaso Ricozzi.
2: Grazie a Marcello Altamura.
1: Buonanotte. Grazie a te Ilaria.
2: Grazie a te Mimmo, il ringraziamento come sempre va alla squadra tecnica, va a tutti coloro che ci hanno seguiti da casa e vi ricordo, tanto già lo sapete, che c'è la replica a 12:30 e domani alle 10:30. Grazie per essere stati con noi.
1: Vi lasciamo col sorriso di Ilaria.
7: Ricordate la nazione.

Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. I punti chiave dell'accordo includono, tra gli altri, cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. Nessun riferimento al nucleare. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. La Casa Bianca però frena: sono stati fatti progressi, su Hormuz siamo ancora lontani. Circa una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della Global Flotilla. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Stiamo cercando in queste ore di avere notizie sulle sue condizioni di salute, ha spiegato la portavoce italiana Maria Elena Deglia. Ci riferiscono che in tanti hanno riportato lesioni serie e alcuni sono sotto shock. La Procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Intanto a Piazzale Clodio hanno cominciato ad ascoltare gli attivisti rientrati in Italia. Su delega dei PM di Roma è già stato ascoltato il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, rispondendo a chi gli chiede del numero di truppe che saranno ritirate dagli Stati Uniti in Italia, ha spiegato: gli Stati Uniti devono anche occuparsi del Medio Oriente, del Pacifico e dei nostri interessi qui in Europa. Nel tempo vedremo un graduale e strutturato spostamento degli States verso queste altre aree del mondo, tutte strettamente interconnesse. Non posso fornire cifre precise perché si tratta, in definitiva, di una decisione americana. A proposito dell'annuncio di Trump sui 5.000 soldati in Polonia, Rutte ha detto di accogliere questa decisione con favore. Ora i nostri comandanti, ha precisato, studieranno i dettagli. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Tosone e la condanna a 24 anni

0: per il figlio Mattia Tosoni, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio 2023. La Procura Generale aveva sollecitato per entrambi il carcere a vita. L'omicidio si era consumato in strada. Bricca venne raggiunto da alcuni colpi di pistola. Nel marzo dello scorso anno, in primo grado, la Corte d'Assise di Frosinone aveva condannato l'ergastolo Roberto Tosoni a 24 anni il figlio Mattia. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, a sparare sarebbe stato proprio Mattia a bordo di uno scooter guidato dal padre e il bersaglio sarebbe stato in realtà un amico della vittima. Gli agenti della Polizia Locale di Roma sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. L'uomo è stato attirato dal pianto dei piccoli e ha richiesto l'intervento di una pattuglia. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina, lasciata parcheggiata al sole, attivandosi immediatamente per tranquillizzare i bambini che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini. Contestualmente, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori, fino a individuare dopo varie ricerche la madre che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. La donna è stata accompagnata presso gli uffici del comando per i controlli del caso e poi denunciata per abbandono di minori. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze ed altre potenziali vittime di Epstein. Mostre, manifestazioni a Palazzo di Giustizia a Palermo, l'inaugurazione del Museo del Presente con la partecipazione di esponenti istituzionali, tornei di calcio e il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone. Sono solo alcuni degli appuntamenti organizzati per oggi e domani per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato nel quale morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, oltre agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Domani pomeriggio alle 17.58 il tradizionale appuntamento sotto l'albero Falcone, davanti a studenti, cittadini ed esponenti istituzionali, verranno letti i nomi delle vittime della strage di Capaci e di quella di Via D'Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta. Soltanto il 42% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o Bluetooth. È uno dei dati emersi dalla quinta edizione della ricerca sugli stili di guida, commissionata da ANAS e condotta da Global Research con interviste su un campione di oltre 4.000 persone e 5.000 osservazioni dirette su strada. Il 14,6% degli intervistati digita ancora numero prima di inserire viva voce, mentre quasi il 9% guida con lo smartphone in mano. Di contro, il 34,5% non utilizza mai il telefono alla guida, mentre due italiani su tre lo ritengono pericoloso al volante. I più indisciplinati sono i guidatori di veicoli a noleggio, quelli meno esperti e i motociclisti. Questi numeri sottolineano quanto il comportamento individuale al volante sia determinante per la sicurezza di tutti, dice l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme. Dalla ricerca emerge inoltre come le norme introdotte dal nuovo codice della strada siano gradite. È ritenuta giusta la revoca definitiva della patente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti se si commettono reati gravi e si è d'accordo con pene per l'abbandono di un animale. E ancora, il guidatore italiano ritiene di essere esperto alla guida. Il voto che si attribuisce è di 7,8. Sul fronte dei monopattini, solo il 31,4% ritiene possano essere sicuri.
1: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di sabato. L'anticiclone domina la scena su tutta l'Europa centro-occidentale. Un'area di bassa pressione è presente tra l'Egeo e la Turchia e porta dell'instabilità proprio su queste zone orientali d'Europa. Andiamo a vedere la nuvolosità attesa sull'Italia, che sarà poca, prevalenza di cieli poco nuvolosi. Qualche nuvola legata a questa circolazione di bassa pressione riuscirà comunque a interessare specialmente il sud del versante adriatico, ma non porterà grandi conseguenze. Vediamo dunque la previsione sull'Italia nelle giornata di sabato, con prevalenza di sole su tutte le nostre regioni e temperature in ulteriore rialzo, con massime che toccheranno e supereranno diffusamente anche i 30 gradi in pianura padana. ma anche sulle aree interne del centro. Valori un po' più contenuti sul versante adriatico al sud, dove si sta intorno ai 25-26 gradi. Tra l'altro ci sarà anche un po' di vento qui tra il basso versante adriatico e i settori ionici, i venti dai quadranti settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Adesso non ci sono più dubbi, si chiude l'era di Pep Guardiola al Manchester City. Il tecnico catalano ha annunciato che la sfida di domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima alla guida dei Citizens, ponendo fine a un ciclo leggendario durato 10 anni. Non c'è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento. Niente è eterno, ha dichiarato un commosso Guardiola in una nota sul sito del club, regalando anche una battuta sulla storica reunion degli Oasis. Arrivato in Inghilterra nel 2016, Guardiola ha messo in bacheca ben 20 trofei, tra cui 6 Premier League e una Champions League, firmando record storici come i 100 punti nel 2018. Il suo legame con il City Football Group tuttavia non si spezzerà. Il tecnico assumerà infatti l'incarico di Global Ambassador per fornire consulenza tecnica a tutte le squadre della galassia societaria. Con la mente rivolta al campo per la decisiva sfida contro Cagliari, in casa Milan si preannunciano grandi manovre in attacco. Massimiliano Allegri deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Accanto all'inamovibile Nkunku si giocano una maglia da titolare Pulisic, Gimenez e Rafa Leao. Proprio la stella portoghese, reduce da un periodo complicato e dal feeling incrinato con i tifosi di San Siro, vive una situazione di totale incertezza. Le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 sono attualmente congelate e le voci di un addio in estate si fanno sempre più concrete. Il Milan non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni di euro, cifra ampiamente la portata del Manchester United, i cui emissari hanno visionato ripetutamente il giocatore a San Siro in questi mesi. Giornata di festa per l'Inter all'Arena Civica di Milano. Davanti ai dipendenti giovanili invitati dal club, la squadra di Christian Chivu ha svolto un allenamento passerella per celebrare lo splendido double scudetto Coppa Italia. Assenti Thuram, Çalhanoğlu, Akanji e Dumfries. A rubare la scena è stato il presidente Beppe Marotta, che ha lanciato una nuova e pungente frecciata ai rivali del Milan. Abbiamo festeggiato in questa arena perché noi siamo la squadra della città, l'unica società con 2 stelle. A Milano ci siamo solo noi. Marotta ha poi ringraziato pubblicamente l'ex patron Massimo Moratti, presente all'evento, e il fondo proprietario Tri per il continuo supporto silenzioso. Nel pomeriggio i calciatori hanno tenuto a battesimo la nuova maglia per la stagione 2026-27 nel quartier generale Nike a Porta Nuova. Antonio Conte s'appresta a vivere i suoi ultimi 90 minuti sulla panchina del Napoli. Tecnico salentino, che ha già offerto una grigliata d'addio a Castelvolturno senza però fare discorsi ufficiali alla squadra, saluterà definitivamente il pubblico del Maradona domenica contro l'Udinese, con l'obiettivo di blindare secondo posto in classifica per la sua successione, tramontata la pista Maurizio Sarri, orientato ad accettare l'offerta dell'Atalanta insieme al DS Giuntoli. Aurelio De Laurentiis ha aperto una vera e propria corsa a tre. In pole position resta Vincenzo Italiano del Bologna, da sempre stimato dal patrono azzurro. Le alternative portano a Max Allegri, cui agente Branchini mantiene vivi i contatti con il DS Manna in attesa dei verdetti del Milan, e a Simone Inzaghi, reduce dall'amara beffa in Arabia Saudita con il suo Al Hilal. Potrebbe chiudersi a breve un clamoroso colpo di mercato sull'asse Bergamo-Manchester. L'Atalanta avrebbe già definito la cessione di Ederson al Manchester United con la cifra record di 50 milioni di euro. Il centrocampista brasiliano, che compirà 27 anni a luglio, aveva già manifestato alla dirigenza orobica l'intenzione di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027, attirando su di sé anche l'interesse dell'Atletico Madrid. In caso di trasferimento all'Old Trafford, Ederson lascerebbe la Dea dopo 4 stagioni straordinarie, impreziosite da 180 presenze complessive e 16 reti, di cui 3 siglate nell'attuale annata agonistica. Un'operazione di mercato straordinaria per il club bergamasco, che incassa una plusvalenza importantissima da reinvestire tempestivamente nella sessione estiva. La Formula 1 riaccende i motori a Montreal per il Gran Premio del Canada e Lewis Hamilton spegne sul nascere le indiscrezioni sul suo futuro in conferenza stampa. Ci provano in tanti a farmi ritirare.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati.

0: partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: occidentale, c'è ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico e sullo Ionio. Le temperature nei prossimi giorni, guardate già oggi, massime fino a 30 gradi in Valpadana, ma valori di 30 anche tra Firenze e Roma potranno già essere raggiunti, poi domani e nel weekend vedete valori anche oltre 30 gradi al centro nord, mentre come dicevamo un po' più contenuti sul versante Adriatico al sud non si superano i 25-26 proprio per la presenza di un po' di vento da nord. È tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo.
1: Vi avevo detto di allacciare le cinture perché saremmo entrati in giorni infuocati e normali. Normali nel senso che devono essere infuocati. Allora facciamo un po' un riepilogo per quanto riguarda le panchine. 27 maggio 2025 l'Atalanta ci prova senza andare fino in fondo con Maurizio Sarri, poi decide di prendere Juric, fece un video su quella svolta che fu abbastanza sorpresa, ma evidentemente il nome deve essere rimasto in testa alla famiglia Percassi. Cos'è cambiato nell'ultimo periodo, diciamo negli ultimi 7 giorni? È cambiato tanto dal punto di vista del management. Arriva Giuntoli, arriva Pompilio, è arrivato un nuovo responsabile del settore giovanile, Sbravati, quindi inversione a U totale, rivoluzione, nelle prossime ore verrà presentato il nuovo marchio, l'Atalanta cambia pelle e quindi l'Atalanta, come vi sto raccontando da qualche giorno con dettagli esclusivi sulla durata del contratto, sull'ingaggio, ha fatto una scelta. Sarri, una scelta condivisa, ricambiata. Perché? Perché il Napoli, che ha corteggiato Sarri, ma non ci sono state strette di mano, non ci sono state aperture figlie di accordi imminenti, Sarri ha riflettuto molto sull'opportunità a Napoli, considerate il suo grande legame con il club, ma soprattutto con la città, con i tifosi. Lui è originario di quelle parti, ma dal mio punto di vista, nelle riflessioni, hanno fatto la differenza tante cose. Prendere un gruppo che deve vincere, prendere un gruppo, tra virgolette, spremuto da 2 anni di Conte, che hanno portato questi 2 anni uno scudetto e una coppa, avere l'ossessione di riparlare del suo calcio scintillante che non ha portato trofei ma che è rimasto nella testa dei tifosi, sistematicamente quando sarebbe impossibile riproporlo, rispetto a un programma di una società che vuole ripartire, che ha uno zoccolo duro, Carnesecchi, Ien, Scalvini, devi rifare il centrocampo, ai Raspadori, Scamacca, ai Bernasconi, devi decidere su Palestra quanti soldi prendere, devi ricostituire la spina dorsale, o meglio se preferite il centrocampo per il 4-3-3, ma c'è un materiale importante. È non l'assillo di dover vincere, ma l'assillo di dover costruire, la volontà di voler costruire. E queste cose hanno fatto la differenza nel suo prendere tempo con il Napoli, e questa scelta di prendere tempo, chiaramente un grande club come il Napoli non l'ha accettata. Quindi possiamo dire che io ieri sera ho dato altri dettagli confermando il contratto, che sarebbe di biennale con opzione l'Atalanta, ma probabilmente anche un triennale, vedremo, gli emolumenti, il salario, l'ingaggio, chiamatelo come volete, superiore ai 2 milioni 7, 2 milioni 8 che gli offre il Napoli, ma ripeto, non è una questione di soldi, è una questione di scelta, è una questione di forse serenità, di voler vivere diversamente l'ultima parte della sua carriera, fermo restando che adesso bisogna giocare la partita con l'Otito, perché Sarri qualche errore l'ha commesso e non ho problema a dirlo. Se tu firmi un triennale a scatola chiusa senza renderti conto di cosa stai facendo, adesso la partita con l'Otito significherà andare alla resa dei conti con un presidente che probabilmente non ti dirà bene, grazie, ti sei dimesso, arrivederci amici più di prima, anzi nemici più di prima, perché è stato un rapporto caratterizzato da tante cose sbagliate, negative, senza feeling e senza nulla, magari rinuncia a 3, 4, 5 mensilità, lo vedremo, ma i dubbi sul Napoli si sono tramutati dal pressing di Giuntoli, e credo che la grande amicizia con Pompilio abbia fatto la differenza in una scelta fatta. Dobbiamo aspettare i tempi tecnici e dobbiamo capire quando prevedibilmente la settimana prossima, dopo Lazio-Pisa di domani, si incontreranno le parti. E il Napoli adesso cosa fa? Punto di domanda. Il Napoli vira perché chiaramente io penso, poi ragazzi le cose cambiano ogni 10 minuti, se tu hai memorizzato che il tuo allenatore prima scelta ha dei dubbi, nella vita può succedere anche che i dubbi possano scivolare dalla sera alla mattina, non credo, ripeto, lo dico soltanto per precauzione, ma se anche dovessero scivolare i dubbi, non è che tu adesso riprendi un allenatore che ti ha chiesto tempo perché evidentemente stava portando avanti i discorsi con una, per una situazione che gradisce di più. Quindi il Napoli vira. Virare su Allegri è difficile per tanti motivi, anche se il Napoli ci ha pensato e aspetta il vertice tra Cardinale e Allegri dopo la conquista prevedibile, auspicabile da parte del Milan della Champions, e a quel punto Cardinale dirà, potrebbe dire ad Allegri, beh guarda, io adesso ti scatto il rinnovo, hai vissuto dei momenti complicati, ti garantisco gli acquisti che tu vuoi, a partire da Goretzka, che il Milan ha bloccato da un po' di tempo, ma serve la certificazione di Allegri, allenatore, e dopodiché ragioneremo su una squadra da costruire in connubio, non dentro il dissenso, e quindi Furlan è sempre più in bilico, e quindi bisogna decidere la posizione di Tare, e quindi bisognerà decidere soprattutto Ibrahimovic, che adesso andrà a fare il commentatore, la qualcosa mi sembra sia controproducente rispetto al ruolo che dovrebbe avere un dirigente che tra l'altro ha delle quote. E quindi se Allegri avrà questo tipo di garanzia, che io immagino Cardinale possa dare, il Napoli dovrà virare ulteriormente su altri obiettivi. Un obiettivo italiano, che chiaramente con il Bologna ha un contratto, ma si è lasciato con l'intento, il desiderio e la volontà di riaffrontarsi, non come sfidanti, ma di riesaminare la situazione. L'italiano sa di essere nella lista molto ristretta del Napoli, anche questa è una storia che dobbiamo

seguire. Io non, come tutti, noi diamo le notizie, non abbiamo la sfera, la palla di vetro, ma se Cardinale dovesse rispettare quelle che sono le sue ambizioni, cioè ripartire da Max Allegri, a quel punto Allegri si sposerebbe definitivamente, qualsiasi altro discorso Napoli nazionale verrebbe messo da parte. Dobbiamo aspettare, ma questa è una traccia. Allegri vuole un grande attaccante, si è parlato anche negli ultimi giorni di Matetà, ma io dico che Vlahovic e Gabriel Jesus sono attaccanti che Allegri prenderebbe ieri, se si può dire. Oltretutto Gabriel Jesus è nella scuderia di Branchini, che è lo stesso agente di Allegri, e dobbiamo stare attenti alle triangolazioni dopo che verrà presa una decisione definitiva. Il discorso vale anche per la Juventus, perché la Juventus gioca questo derby che è comunque importante, a dare una reazione, a prescindere dal fatto che tu hai delle possibilità oggi minime di andare in Champions, però poi dovrà anche Elkan parlare con Spalletti, e Spalletti, se volete, parlare con Comolli per prendere una decisione, Spalletti per parlare con Elkan, con Comolli non si parlano, per prendere una decisione che dal punto di vista di Spalletti prevede fine dei rapporti con Comolli, isolamento, carta bianca sul mercato, conferma delle operazioni che sono state imbastite, soprattutto quella relativa al portiere Alisson, e avanti così. Quindi da domenica sera alle 23 in poi, tra virgolette, ci divertiremo, perché dovremo mettere un nero su bianco a tutte queste situazioni che, per quanto riguarda Sarri, sono situazioni di scelta fatta nella sua testa, in attesa dei passaggi formali che passano attraverso la Lazio. Avremo altre panchine da rivisitare, sicuramente lo faremo in un altro momento e in un'altra situazione. Io su Goretzka penso tutto il bene di questo mondo, probabilmente non è lo stesso centrocampista che ha la medesima potenza di qualche anno fa, ma sul fatto che a zero possa essere un valore aggiunto io sinceramente ho pochi dubbi. E dopodiché ci dedicheremo alle squadre che ottengono la qualificazione secondo pronostico, da rispettare. Quindi siamo tutti dentro alcune tracce che dovranno essere rispettate, per esempio la Roma, che se fa 3 punti a Verona, domenica sera può anche disinteressarsi dei risultati degli altri. Cosa dite? La Roma farà 3 punti a Verona? Io penso di sì, dobbiamo però capire, aspettare, certificare, dopodiché partirà il discorso legato ai rinnovi, agli accordi eventuali con Dybala, ai discorsi da chiudere o meno con Pellegrini, Çelik, l'esterno da prendere, soprattutto gli esterni offensivi, soprattutto gli attaccanti. Io torno su una traccia che è una traccia di novembre scorso, ma che ho riproposto in un video già diversi giorni fa proprio su questo argomento. Zirkzee, lo rilancio, perché Zirkzee ha proposte probabilmente dalla Premier, probabilmente dalla Bundesliga, probabilmente dal resto d'Europa, ma resta lui il numero uno delle scelte da fare da parte di Gasperini, che voleva Zirkzee, ve ne parlai a novembre, prima ancora che a sorpresa arrivasse Malen a gennaio, ma a maggior ragione adesso, considerato lo spessore dell'attaccante duttile che si sposerebbe perfettamente con Malen. C'è concorrenza, dobbiamo aspettare, la volontà di Zirkzee di tornare c'è, aveva aperta la Roma anche in tempi non sospetti, strada facendo, è stata accostata alla Juventus, al Milan, non ho dubbi sul fatto che lo abbiano proposto altre società italiane oltre che a società all'estero, ma Gasperini cercherà di capire i margini, perché il passaggio degli ultimi 30 metri per un suo calcio che nella seconda stagione prevederà la Champions, la voglia di lottare per lo scudetto e quindi di rendere una squadra ancora più forte, il passaggio Zirkzee, fin quando potrà, Gasperini lo avrà ben chiaro nella sua testa. E adesso vi auguro un buon venerdì, vi ho promesso che ci vedremo anche qualche volta di sera, vi avvertirò prima con il video della mezzanotte e dintorni, è una promessa che ho lanciato ieri e che poi svilupperò avvertendovi nei prossimi giorni. Un abbraccio.

0: Ritrovati amici di Italian Horse TV, eleganza, coraggio e adrenalina. Il completo è una delle discipline più spettacolari dell'equitazione. Oggi siamo con Tosca Brambilla, amazzone del completo, per entrare nel suo mondo. Tosca,
1: Grazie.
0: sì, entreremo nel suo mondo fatto di passione, sacrifici e legame, unico con i cavalli. Benvenuta Tosca,
1: Grazie
0: ecco.
1: mille per essere qui. Grazie.
0: Tosca, un legame unico con i cavalli, dicevamo nella presentazione, unico perché? Che cosa ti porta ad avere questo legame con i cavalli?
1: Beh, diciamo che la nostra disciplina è una disciplina veramente completa, come si dice nel nome, quindi dobbiamo affrontare diverse prove differenti con i cavalli, con i nostri cavalli, quindi addestrarli affinché siano prestanti nel miglior modo possibile e comunque ci sono anche la parte specialmente del cross dove c'è tanta fatica e coraggio e quindi veramente si crea un binomio per poter affrontare le gare più impegnative, ecco, senza quello sarebbe impossibile.
0: Partiamo dall'inizio, quando hai capito che i cavalli sarebbero diventato la tua vita?
1: In realtà ci ho messo parecchio tempo. Io dopo il liceo ho deciso, io sono di Lecco.
0: Quindi tu non sei una di quelle che hai iniziato dall'età di 6 anni, se
1: No,
0: non sbaglio.
1: no, no, io ho iniziato tardi, ho iniziato verso i 12-13 anni, per motivi che ho smesso, mi sono innamorata di questa disciplina per caso, dice, ma nemmeno del completo, proprio dei cavalli per caso, facevo tutt'altro sport,
0: Che
1: e
0: facevi?
1: scherma.
0: Ah!
1: Scherma, mi piace uno sport dove ci vestiamo in modo strano, fondamentalmente. E sì, facevo scherma, vabbè, sci, nuoto, però diciamo sport che si fanno normalmente, poi scherma era diciamo il mio sport. E poi ho scoperto i cavalli, me ne sono completamente innamorata e l'ultimo anno di liceo ho deciso di trasferirmi a Roma, quindi facevo al liceo, andavo a scuola dal lunedì al venerdì a Lecco e scendevo a Roma a montare perché il mio istruttore storico era di Roma. E poi dopo il liceo ho deciso di fare l'università, ho fatto ingegneria a Tor Vergata e per portare avanti entrambe le cose, per riuscire a far conciliare gli impegni sportivi con l'università.
0: Guarda, da mamma mi viene subito una domanda, ma tua mamma che cosa ha pensato quando hai deciso tutto ciò?
1: Che io andavo via di casa, che andavo via di casa e pianto il cuore, però mia mamma, devo dire, è sempre stata di enorme supporto. Io credo che un genitore migliore di mia madre a livello sportivo non c'è.
0: Ti ha
1: Lei
0: sempre
1: mi ha sempre
0: supportato.
1: supportato, ha sempre dato fiducia ai miei istruttori, ho avuto la fortuna di avere dei grandissimi istruttori che mi hanno veramente formato a livello tecnico e anche come persona di cavalli e mia mamma, devo dire, è sempre stata una di quelle persone dove, ecco, diciamo, sponsorizzava,
0: Sì.
1: sicuramente mi dava molto, voleva che facessi le cose fatte bene, non gli piaceva che ci teneva, vedeva il mio impegno e quindi ci teneva che le cose venissero fatte bene, però non ha mai messo in discussione nulla di quello che un qualsiasi mio istruttore poteva dire o meno e quindi mi ha aiutato molto. Magari è stato difficile quando ero più giovane perché volevo magari essere un po' più coccolata e invece era molto rigida, nel senso che in un modo buono, positivissimo, nel farmi crescere, per farmi
0: Certo.
1: diventare poi avere gli strumenti per crescere da sola, ecco.
0: Mi hai dato un assist, hai detto che tua mamma non si è mai intromessa nel rapporto tra te e
1: No.
0: l'istruttore. Ecco, al mondo di oggi adesso molti genitori si intromettono, no? Nel dire guarda che secondo me mia figlia dovrebbe saltare le 130 invece delle 120, oppure dovrebbe fare questo tipo di... Perché secondo te?
1: Perché secondo me si è un po' perso, e questo lo dico forse da sembro più anziana di quello che sono dicendolo, si è perso fondamentalmente il concetto di allievo. E parliamo di istruttori, parliamo più di clienti e non di allievi, e questa secondo me è una grande perdita dell'equitazione. Se gli allievi tornassero a fare gli allievi e gli istruttori pensassero a fare bene gli istruttori, non che gli istruttori sbaglino in tanti aspetti, però c'è diciamo un fattore diverso e sono generazioni diverse dove anche
0: Esatto,
1: i
0: sì.
1: ragazzi sono stati educati in modo diverso, quindi credo che non è che ci sia una ragione o che la colpa è dell'istruttore o che la colpa è del genitore o dell'allievo, credo si sia un po' crinato questa situazione a livello proprio di società, si può vedere anche con le
0: Eh sì, anche
1: scuole,
0: a scuola, sì.
1: esatto. E quello che forse anche ha incentivato ancora di più è il poter avere informazioni in modo più accessibile grazie ai social, grazie all'uso di internet diverso e quindi magari anche il genitore che prima magari era molto appassionato, però non aveva mai fatto equitazione, quindi magari non aveva gli strumenti cognitivi, cioè le capacità di imparare, non sapeva dove leggere, magari leggeva un libro, una cosa, adesso magari può reperire più velocemente le informazioni, anche l'allievo reperisce più velocemente le informazioni e tante volte le informazioni che ci sono sui social, che vengono esposte, non sono poi realistiche, quindi si ha un'immagine fasulla di quello che è in realtà lo sport, si vede solo la parte
0: Sì,
1: bella
0: anche perché tu vedi la parte bella,
1: e
0: però non
1: invece
0: sai come ci si arriva a quella parte
1: il
0: bella.
1: 90% è brutto, cioè il 90% è non brutto, però di sacrifici, di fatica e di grandi fallimenti, perché dietro a ogni vittoria ci sono grandissimi fallimenti che insegnano 100.000 volte di più di una vittoria singola.
0: Senti, ma tu ti ricordi la prima volta in gara? Che emozione è stata?
1: Io la prima volta in gara, ci ho pensato recentemente oltretutto, ne parlavo con mia madre penso un paio di mesi fa, e non ho memoria di io la mia prima gara, non
0: No.
1: ho, credo che fossi veramente nel panico. Cioè, diciamo che le mie primissime gare, di quando proprio ero ragazzina, che avevo appena iniziato, non le ricordo. Ricordo molto bene il mio primo completo, ecco, ricordo molto bene la mia prima gara di completo, che avevo 14 anni, però le primissime, piccoli saltostacoli, queste cose non ho proprio niente.
0: Hai
1: E il
0: cancellato solo
1: vuoto,
0: quell'emozione, insomma.
1: sì, non lo so, però il primo
0: Probabilmente
1: completo me lo.
0: anche perché provi sempre adrenalina, no? Si prova sempre un'adrenalina
1: Sì,
0: diversa.
1: beh, il salto ostacoli a me è sempre piaciuto molto, però non, io ho fatto quando ero pony e junior ho fatto sia dressage che completo, facevo i campionati italiani sia di dressage che di completo, perché avevo un istruttore del Nord Italia molto competente, che lui ci teneva molto che io facessi che tutti gli allievi facessimo tutte le discipline, e diciamo che io ero abbastanza portata per il dressage, però ero molto innamorata del completo, quindi un po' lo accontentavo facendo le gare di dressage, un po' facevano contenta facendo le gare di completo, però ecco, le prime gare di completo me la ricordo benissimo perché è stata una cosa diversa, bellissima, è un'emozione completamente diversa, sei da solo, sei tu col tuo cavallo, cioè non sei da solo, siete in due, ma sei tu e il tuo cavallo, punto.
0: Senti, diciamo che il completo è la disciplina più dura dell'equitazione, no? Possiamo
1: Sì.
0: affermarla così?
1: Ma più dura, quella più completa, come proprio il termine, cioè è più faticosa nel senso che devi lavorare su tantissimi aspetti diversi.
0: E cosa ti ha fatto innamorare di questa? Anche perché cioè, se è una disciplina dura, tu da ragazzina hai iniziato, quindi cosa ti ha fatto
1: Vabbè,
0: innamorare?
1: il cross,
0: Ecco.
1: cioè il cross è proprio una cosa, è più. Non lo so, non vorrei dire avventurosa, perché poi non è quello, non è il rischio quello, non è quello, è proprio che c'è molto più, ci deve essere realmente un binomio, cioè è molto difficile salire su un cavallo, non avere mai montato quel cavallo e partire in una gara di completo così come se niente fosse, perché comunque in campagna, specialmente ad alto livello, ci sono delle situazioni dove veramente il cavallo ti deve dare una mano e tu lo devi aiutare in delle situazioni, quindi si crea un rapporto di grandissima fiducia, senza il quale sarebbe difficile fare quelle gare, ecco. Mentre non ho mai saltato a livelli importanti di salto ostacoli, quindi non posso dire se è simile, però sicuramente diciamo che il fatto che una gara di cross duri 4 lungo, dura 11 minuti e sono quasi 6 km, diciamo che è diverso, e sei da solo per 11
0: Sì, per
1: minuti,
0: 11 minuti sei
1: non
0: da solo,
1: è
0: sì. Esatto,
1: un minuto e mezzo.
0: quello del salto ostacoli, in effetti tu la tua prova è
1: Un
0: un
1: minuto e
0: minuto e mezzo e
1: mezzo.
0: finisce là.
1: E noi un 4 lungo, che è le gare di qualifica per le Olimpiadi, per i campionati d'Europa, diciamo le gare senior, al di sopra delle 4 stelle lunghe ci sono solo i 5 stelle, che sono solo 5 al mondo, 6 non ricordo. E diciamo che 11 minuti
0: Sono
1: impegnativo
0: tanti.
1: di fisico per noi, impegnativi per loro, e quindi c'è molto affiatamento, se non c'è quell'affiatamento non ce la fai.
0: Ecco, vedi, la prossima domanda che mi ha preparato la redazione, c'è dietro pochi minuti di gara, ma no, non sono pochi minuti di gara, i vostri sono diversi, perché noi di solito intervistiamo atleti del salto ostacoli, ecco, quindi non sono pochi minuti, ma ecco, al di là di tutto questo, la tua giornata tipo, ma

0: quando stai per andare in gara, com'è?
1: La mia giornata quando sto andando in gara, allora, diciamo che la giornata tipo, io parlo adesso per le gare internazionali, sulle gare internazionali è diverso, diciamo che una gara internazionale parte lontana perché purtroppo in Italia abbiamo dei magnifici posti dove fare le gare di completo, però a livello 4 stelle attualmente c'è solo Montelibretti che fa un tour a inizio anno molto valido dove vengono sempre molti stranieri volentieri e poi c'è la splendida cornice dei Pratoni del Vivaro che è eccezionale, specialmente dopo i
0: Cioè,
1: mondiali
0: tutti
1: del
0: e due nel
1: 2000
0: Lazio, no?
1: e sono
0: Ah,
1: tutte e due
0: vedi?
1: nel Lazio,
0: Certo.
1: ebbene sì, c'era un po' di anni fa un magnifico centro a Vairano che tutti confidiamo che rinizi a fare le gare e quindi diciamo che a parte queste due gare nel Lazio che quindi per me sono a mezz'ora, un'ora da casa, tutti gli altri posti significa che si parte la domenica per arrivare sul mercoledì perché devi andare in Francia, in Belgio, in Polonia e quindi il viaggio parte da lontano. Però ecco, diciamo su una gara di 3 giorni noi abbiamo degli orari specifici, a differenza del salto ostacoli, noi il giorno del dressage sappiamo che il nostro dressage è alle 12:35. E quindi in base all'orario io pianifico se il cavallo deve essere lavorato una, due volte, come arriva, gira la corda, con il groom lavoriamo, cioè il cavallo tutto ruota intorno al suo benessere perché fondamentalmente lui è l'atleta principale.
0: Certo.
1: E quindi diciamo che le gare sono strutturate tutte in funzione su di lui per far funzionare tutto nel miglior modo possibile.
0: Senti, io però non sono d'accordo con questa cosa, sia nel salto ostacoli che nel completo, vedi, l'atleta è il cavallo, ma l'atleta amazzone, l'atleta
1: No,
0: cavaliere.
1: l'atleta cavaliere no, c'è anche
0: Cioè,
1: l'atleta
0: ecco,
1: amazzone,
0: anche
1: diciamo che
0: perché ci deve
1: facciamo,
0: stare la testa, ci deve stare il
1: sì,
0: fisico.
1: c'è parecchia preparazione atletica, cioè comunque diciamo, poi noi diciamo che i cavalieri non sono la migliore immagine di uno sportivo, però no, diciamo che chi fa completo, comunque tutti, anche i miei colleghi, tutti i miei amici, abbiamo chi corre, cioè facciamo tutti sport, siamo seguiti da fisioterapisti, perché comunque siamo abbastanza acciaccati,
0: Sì,
1: e per
0: infatti.
1: reggere 12-11 minuti di cross, diciamo che non ti puoi permettere di avere un fisico che
0: Vedi,
1: cede,
0: io
1: ecco.
0: darei proprio il là alla federazione. Secondo me, dovrebbe essere inserito più sport anche proprio per il fisico del ragazzo, che ne so, tipo Pilates, forse i ragazzini non ci vanno,
1: Magari è
0: però
1: noioso.
0: sì, qualcosa dovrebbe essere insieme all'equitazione, no? Dovrebbe viaggiare di pari
1: Sì,
0: passo. Un movimento fisico ci
1: io
0: deve essere.
1: so che abbastanza per certo che la FISE abbia studiato queste cose, penso che c'è un camp adesso, e Pratoni o c'è
0: Ah, ecco,
1: stato,
0: vedi.
1: su questo aspetto della preparazione atletica che è fondamentale. Diciamo che ad alto livello la FISE ci ha sempre supportato, io ricordo quando ho fatto il ritiro, i campionati europei junior e young rider, durante il ritiro di 2 settimane avevamo un preparatore atletico che ci iniziava a far vedere che cosa dovevi fare per poi riuscire a affrontare le gare, quindi quello era fondamentale. Si è un po' perso, diciamo che la cura della persona cavaliere si è un po' persa, da noi in completo c'è un po' di più per fisiologia, perché ovviamente dovendo fare non è più fatica, però oggettivamente un 12,
0: Certo,
1: 11 minuti non è
0: non è no.
1: paragonabile, quindi dobbiamo avere una preparazione atletica un po' maggiore rispetto magari al salto ostacoli, anche se non è vero, perché anche quelli del salto ostacoli ad altissimo livello hanno una preparazione atletica eccezionale, quando parli di cavalieri che saltano gare di 1,60
0: Senti,
1: m.
0: invece il lavoro che c'è dietro alla preparazione del cavallo da completo.
1: La preparazione del cavallo del completo, io sono un po' maniacale, quindi diciamo che ho tutta una pianificazione molto, molto mirata e molto serrata, perché comunque i cavalli devono fare condizione, perché devono fare condizione in pista, devono il giorno lavorare in piano, cioè da lavorare assolutamente sulle riprese, per poter migliorare il punteggio, perché se parti con un punteggio basso e quindi fai un'ottima prova di dressage, sicuramente sei avvantaggiato. Bisogna fare, ecco, il fiato, come dicevo, i galoppi,
0: Sì.
1: galoppare in pista perché comunque 6 km alla fine c'è bisogno di prepararli, non è che si fanno così dalla mattina alla sera, anche perché nei 4 stelle i cavalli galoppano a 570 metri al minuto, che sono circa, mi sembra, sui 30 all'ora, quindi ecco, non è una cosa proprio che si va piano. E poi si deve saltare in concorso, poi si deve lavorare sulle barriere a terra, si deve lavorare sulle...

0: salite sulla condizione della preparazione atletica del callo, c'è cioè un giorno dove avranno un giorno di scarico dal lavoro, dove magari gireranno la corda, faranno una passeggiata, andranno fuori e poi ci sono tantissimi aspetti, ecco, lavorano in decontrazione. La differenza forse che abbiamo rispetto ad altre discipline è che noi usiamo non solo il campo, cioè andiamo molto a trottare fuori sulle strade bianche, poi andremo in campagna a saltare, si faranno degli schooling, dei
1: Più
0: salti.
1: dinamico
0: Sì,
1: come
0: cioè,
1: sport.
0: è più
1: Sì.
0: vario, che è la cosa che a me piace di più, nel senso.
1: Senti, ma c'è un cavallo che ti ha cambiato davvero come atleta o come persona? Qualche cavallo che ti ha dato qualcosa in più? Ecco,
0: Sì, cioè, beh, ce ne sono tre.
1: i nomi.
0: Tre. Il primo è Esil, che è il cavallo con cui, che poverino, è morto l'anno scorso a 32 anni, però. Quindi diciamo che è stato in grande
1: L'hai
0: forma.
1: avuto
0: Io
1: a
0: l'ho
1: che pianta?
0: preso che ero junior, per è stato il primo vero cavallo buono che ho avuto, perché per i cavalli che avevo prima erano bravi cavalli, però diciamo è stato il primo cavallo dove veramente era un cavallo che mi doveva aiutare a passare dagli junior agli young rider, quindi è stato il primo cavallo per me importante. L'abbiamo preso che era già abbastanza adulto, aveva già 16 anni, quindi non era un giovincello, con tantissima esperienza, un maestro, ed è stato il mio grande maestro, col mio vecchio istruttore, è stato il mio più grande maestro e mi ha fatto capire cosa voleva dire fare questo sport mirando a un livello successivo, perché comunque sia, io ero Young Rider nel 2009, quindi era una generazione dove Facebook
1: Eh
0: era
1: sì,
0: stato
1: erano
0: appena creato,
1: agli
0: quindi
1: albori.
0: Vedere cosa c'era al di fuori e com'era il mondo nelle gare internazionali all'estero non era possibile se non ci andavi. E quindi non è che potevi vederlo dall'internet, non c'era modo, potevi vederlo, ecco, vedevi i filmati, però non vedevi i retroscena che c'erano. E quello è stato il primo cavallo che mi ha permesso di andare all'estero, fare un campionato d'Europa Young Rider, di vedere com'era l'alto livello. Poi ho avuto French Boy, ce l'ho ancora, che però ha 26 anni lui adesso, sta al prato, e lui è stato un cavallo stranissimo, è stato comprato quando era molto piccolo, avevamo 5 anni, non ho montato io per anni perché è stato dato a cavalieri, è stato un po'. E tutti pensavano fosse un cavallo troppo difficile per me, perché io non avevo ancora l'esperienza, ed era un cavallo veramente molto particolare, abbastanza pazzo. Abbastanza psicopatico, no, no, abbastanza, chi se lo ricorda lo può dire, però con dei mezzi eccezionali, un cuore pazzesco. E per caso io l'ho montato un giorno, il mio istruttore era in vacanza, mi ha detto rimettilo in lavoro, fai delle passeggiate.
1: E ti sei innamorata
0: E
1: del
0: no, e si è
1: discorso.
0: scoperto
1: Vedi? Ecco.
0: che con me lui era bravissimo. E con me lui era bravissimo, con tutti gli altri era veramente cattivo, con me era eccezionale, sempre molto difficile, psicopatico, però era un cavallo
1: Vedi,
0: che dava
1: questo
0: il cuore.
1: insegna, è da insegnamento a tanti ragazzi che oggi il cavallo non va, il cavallo va cambiato, compro un altro cavallo e
0: No.
1: no, no, perché il cavallo deve essere probabilmente lavorato o comunque devi trovare la giusta sintonia.
0: Secondo me bisogna, i cavalli vanno interpretati. Cioè, il problema che si pone adesso è che anche il cavallo, poi ci sono cavalli che magari non sono adatti a quello che uno gli chiede. Ma perché tante volte noi non interpretiamo i cavalli nel modo corretto? Cioè, ogni cavallo può dare qualcosa, ogni cavallo può essere eccezionale, secondo me. È come le persone,
1: Certo.
0: ognuno ha il suo talento e vanno capite le persone. E i cavalli è la stessa cosa, se noi vogliamo piegare i cavalli a come li vogliamo noi, non otterremmo mai nulla. Se siamo noi cavalieri adeguarci a quello che hanno bisogno i cavalli, allora al 99% i cavalli cercano di fare il meglio possibile. E a me questo cavallo French Boy me l'ha dimostrato con me, mi ha permesso questo cavallo di saltare il mio primo campionato italiano senior, di saltare le mie prime coppe delle
1: Ma vedi?
0: nazioni, e non l'avrei mai, ma nessuno l'avrebbe mai detto, ma io per prima, cavallo con dei mezzi pazzeschi, ma con una testa particolarmente difficile, molto spaventato, molto ansiogeno, molto diffidente dall'uomo, invece con me era una pecora.
1: Che bella storia. Allora,
0: E
1: noi purtroppo siamo in
0: abbiamo
1: chiusura
0: finito.
1: con te, è volato il tempo, però io
0: Esatto.
1: questa domanda te la devo fare. Ecco, la tua giornata tipo a casa,
0: La mia giornata tipo a casa è un
1: esatto, non da
0: casino.
1: atleta. Ecco.

0: La mia giornata a casa, tipo a casa, è un casino perché non ci sto mai praticamente.
1: Ecco, qui quindi, casa,
0: quindi casa, stamattina sono arrivata, sono svegliata con gioia.

Ho aspettato un po', lo so, dovevo parlarne prima, ma non volevo fare troppa pubblicità, poi sembrare di parte, perché cari amici, oggi secondo voi, domanda giusto per la partenza, guardatemi, secondo voi di cosa parlerò oggi? Ditemelo, vai, vai, lanciatevi, lanciatevi, di cosa potrò mai parlare oggi, come...

Argomento principale della puntata di oggi, sì, esattamente di lui, proprio di lui che è il grande Tom Cruise. Esatto. Teniamola di sottofondo, visto che è quello oggi l'argomento. Parleremo di Top Gun, parleremo dei 40 anni dall'uscita del primo film, quello che stavate vedendo e avete visto alcune scene nella parte iniziale del programma, proprio perché 40 anni. Tony Scott, i due fratelli Tony e Ridley Scott, che hanno creato un sacco di film. Tony Scott, in questo caso, che proprio quando apriva il film c'era proprio bam! E il suo nome in grande, che ahimè, Tony Scott è morto, perché sapete, i due fratelli Ridley, Tony, ahimè, è morto per una malattia, e quindi adesso è rimasto solo Ridley, ma la memoria è ovvia in questo caso. Bene, però prima di iniziare a parlare di Top Gun, un po' di aneddoti, un po' di curiosità, le cose che sono successe in passato, apriamo ufficialmente la puntata, cari amici. Buongiorno, benvenuti, spero stiate bene, come fanno i bravi presentatori, signore e signori. Per voi, sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56 con Yes We Are, il primo programma diffuso, lo sapete, questa prima parte la faccio da sola, poi dopo verrà Simona con la quale parleremo, magari anche con lei, e toccheremo gli argomenti di Top Gun, anche perché lo so che mi ha scelto ogni volta che mi vede, dice, sembra, mi rassomiglia a Tom Cruise, a parte gli occhiali, dovrei avere gli occhiali a goccia comunque, adesso, giusto per capire. Allora, facciamo un percorso, viaggiamo un attimino in quello che è il film, cioè fate finta di tornare indietro nel 1986. 1986, se considerate che io sono del 77 e 87 avrei avuto 10 anni, avevo 9 anni. Ora voi potete capire un bambino di 9 anni vedere e guardare Top Gun? Magari probabilmente non me l'hanno fatto guardare a 9 anni, probabilmente l'ho visto probabilmente dopo, qualche anno più avanti, perché ora non mi ricordo di preciso l'anno in cui perché i miei, l'ho raccontato molte volte, c'erano alcune scene che sicuramente erano un po' come dire, erotiche per i tempi, attenzione, perché comunque c'è la scena in cui loro due fanno all'amore, che si baciano, e quindi c'era proprio, una lingua, si lanciavano con un limone duro abbastanza, e quindi per me era inguardabile, perché ero piccolo, e quindi i miei genitori decisero di cancellare quella parte, mettendoci una pubblicità, perché vi ricordo che al tempo, se non potevi guardare il film la sera perché poi la mattina dovevi andare a scuola e ci stava, lo registravi, avevi il videoregistratore, mi ricordo avevamo il videoregistratore della Nordmende, come la televisione, era tutto il kit, proprio gli piaceva la Nordmende, non so se perché, e forse perché, o meglio lo so, ma questa è anche un'altra parentesi di quello che è il nostro mondo di una volta, le persone di fiducia, cioè papà aveva quello che vendeva elettrodomestici di fiducia, che era quello del paese, conosciuto da tutti perché vendeva della roba seria, perché non ti faceva le crepe, come si dice oggi, no? Era serio, quindi se lui ti consigliava, no guarda che il televisore migliore oggi è della Nordmende, mio padre lo comprava, si fidava, e allora dice prendi il televisore, comprati anche il videoregistratore della Nordmende, e quindi tu avevi tutto il kit, adesso non so neanche se esiste ancora Nordmende o meno, ma tu andavi dalla persona di fiducia, se te la consigliava qualcuno, lui era quello che no, perché lui ha il suo mestiere, dovevi comprare i mobili, vai da Stocco, io adesso mi ricordo quello che c'è, perché lui ha i mobili di qualità che durano, costano un po', ma durano, quello era l'idea di base dei miei genitori, ma dei genitori di tutti

al tempo. Perché oggi è vero, vai nei centri commerciali, vai da IKEA. E dici, prendi un mobile. Io adesso fuori al balcone ho visto, abbiamo dimenticato uno di quei mobiletti, i LAC, come si chiamano, i tec lac lac, tutti quelli lì, quelli quadrati, no? Con i quattro, l'abbiamo dimenticato fuori. È successo, l'abbiamo utilizzato, abbiamo pulito, è rimasto fuori. Piovuto, il LAC è slack. Si è slaccato tutto quanto, si è aperto, si è completamente gonfiato e esploso. Perché? Perché sono mobili che, ovvio, tu paghi 30 euro, paghi quella cifretta lì ed ecco che si possono anche rompere. Bene, quindi anche quello. E lo stesso i film, quando venivano fatti, non erano fatti per... Ah sì, ok, durano 2 mesi e poi ce li dimentichiamo. Questo anche riferito al cinema italiano, no? Quelli che sono i nuovi attori. Non vi lamentate, fate film che non vanno bene manco al botteghino e poi volete anche che magari siano anche ricordati? La vedo difficile, la vedo molto difficile, la vedo, però comunque sia. Tornando a Top Gun, era l'estate del 1986. La critica liquida, attenzione, Top Gun come intrattenimento frenetico ma vuoto. Se vedessero i film di oggi, vabbè. Il pubblico però lo trasforma nel film più visto dell'anno. I reclutatori della Marina piazzano banchetti fuori dai cinema. Voi immaginate perché è così. Un'intera generazione di adolescenti maschi esce dalla sala con la sensazione di aver capito qualcosa di definitivo su se stessi e non ha niente a che fare con i cacciabombardieri, perché è così. Io ho deciso di diventare un pilota. Gli aerei, poi la strada sono andate, però intanto il brevetto di volo l'ho preso, l'istituto tecnico aeronautico l'ho fatto perché volevo, dopo aver visto Top Gun, in realtà dopo anche aver visto Aquile d'Acciaio, che era un altro film che erano partiti sull'onda di Top Gun. L'intuizione, che cosa succede? Don Simpson legge un articolo sulla vita quotidiana dei piloti di Miramar, che è la base. Soprannomi, competizione, adrenalina e ci vede un film, anzi di più, promette che sarà da qui all'eternità della loro generazione. Ed è così è stato. La vera intuizione è controllare i diritti della colonna sonora. Danger Zone, Take My Breath Away è un Oscar e un Grammy. Quella che state sentendo ha vinto l'Oscar. L'altra, Danger Zone, hanno vinto i Grammy Awards. Cioè, sono le canzoni dei film, sono canzoni bellissime che tu ascoltavi e ascolti, ma che poi ti richiamano subito al film. E al tempo era così, la colonna sonora ti riportava a quel film. Ora, io credo l'ultima colonna sonora sia stata quella del Gladiatore. Poi non mi ricordo altri film che abbiano una colonna sonora dedicata a quello. Sì, film no, serie TV. Come si chiamano quelli giapponesi che ha quella quella lì, quella serie TV là, però altre non c'è, cioè tu MacGyver riconoscevi la sigla di MacGyver, l'A-Team, Ghostbuster, Axel Foley, Top Gun, cioè tutti i film determinati, Rocky, cioè avevano una precisa colonna sonora e loro ci hanno visto. Lungo, Tony Scott voleva qualcosa in stile Apocalypse Now. Adoro l'odore del napalm al mattino. Un viaggio oscuro nelle viscere di una portaerei. Buckmeyer, che era sempre il solito produttore, con la semplicità dei produttori di lungo corso, gli disse: "Non credo proprio." Scott capì. Era un film di piloti rockstar in cieli azzurri con jet d'argento. Anche Carpenter e Cronenberg furono valutati per la regia. Cruise fece tutto. Tom Cruise era a bordo prima ancora che ci fosse un regista, ma invece di accettare subito, fece finta di non essere interessato per ottenere qualcosa in cambio. Un volo con i Blue Angels, la pattuglia acrobatica della Marina, che ancora ci sono, anzi, vi invito a vedere una bellissima serie. Se volete, su Netflix, che parla proprio dei Blue Angels e dei sacrifici che fanno. La pattuglia, appunto, acrobatica della Marina. Le nostre frecce tricolori, per intenderci. Lo stratagemma funzionò. Il volo si fece e Cruise vomitò anche l'anima. Così è, perché, anzi, la prima volta, finché non ti abitui a quella che è la gravità, vedo.
Vomitò tutto, poi firmò il contratto e disse yes.

mi piace questa cosa, credo. Quindi ci sta un po' l'avventura che devono fare questi attori per iniziare. Poi Tom Cruise, sapete com'è, è un personaggio fantastico e unico in tutto quello che fa. Poi c'è il mito di Val Kilmer non voleva farlo, evitò Tony Scott per settimane. Quando il suo agente lo convinse ad andare ad un incontro, ascoltò educatamente e si alzò per andarsene. Scott lo inseguì fino all'ascensore e si piazzò fermo davanti alle porte. Sarà grandioso, gli disse, ci saranno i jet, lo so che non vuoi farlo, ma i tuoi capelli saranno fantastici. Kilmer alla fine restò e il film lo rese una star. Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare di Top Gun.